0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: la macchina del tempo è quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Guardo gli occhi del serpente

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: comincia. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1995.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99 ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1990.

0: ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1965.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che, intervenuti in un salotto TV, commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 5 ottobre 2026. In questo momento sono le 7 in punto, quindi potete senza alcun problema rimettere le lancette degli orologi, ammesso che abbiate ancora un orologio con le lancette. Le nostre 3 ore di controinformazioni ci attendono sempre solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno a voi che avete già in memoria sul vostro telefonino il numero per inviare i messaggi WhatsApp al 338 99 00 990, anche perché nel corso della trasmissione affronteremo vari argomenti, affronteremo varie notizie. Oggi più di altri giorni penso che insomma la quotidianità quello che ci offrono, il panorama di notizie che andremo ad affrontare sarà a parte particolarmente vasto, però secondo me in alcuni casi potremmo anche trovarci in disaccordo, e quindi grazie ai vostri messaggi avrete modo e maniera di esprimere la vostra opinione, che io terrò sempre nella massima considerazione, perché io leggo sempre tutti i vostri messaggi che arrivano qui in radio al 338 99 00 99 0. Ripetizione continua, sempre messaggi scritti e mai vocali, perché i vocali all'interno di queste tre ore non vengono ascoltati. Allora, nuova settimana, si parte oggi lunedì con una considerazione. Dunque, parlavo sabato sera con alcuni amici con i quali sono andato a mangiare in una di queste pizzerie gourmet. Oddio santo, ragazzi, questo fatto della pizzeria gourmet con il titolare della pizzeria che si sente sto cazzo, guarda, è una cosa, mamma mia, è... D'altra parte, non avendo scelto io il posto dove andare, hanno organizzato altri, come si fa in un gruppo di amici, se organizzano altri, tu prendi e ti presenti all'appuntamento. Bah. Non vi faccio il nome di questa pizzeria neanche sotto tortura, però vi dico che è una in questo periodo delle più quotate a Roma. Pizzeria aperta dal maestro tal dei tali. Una pizza, avete presente l'anno? No, non cattiva, perché se dicessi cattiva direi una balla, cioè racconterei una bugia. 16 euro, una pizza. Dimensioni giuste, quindi non piccolina, neanche troppo grande, di quelle, sai, vai a Napoli, la pizzeria che la pizza che esce fuori dal piatto, no, una pizza grande come un piatto, quindi condimento giusto, ma una pizza, cioè stiamo parlando di una pizza normale, puoi trovare un po' di fantasia nei condimenti, cioè se io ti dico allora condita con pomodorino del Piennolo, ok, d'accordo, ma comunque è una pizza. Ecco, oggi ci vengono venduti, ma questa è molto colpa anche dei social, no? Che costruiscono dei miti basati sul nulla. Ora comprendo che se tu fai la pizza a casa e non la sai fare, cosa che ci sta, attenzione, cioè io per esempio ricordo, ma senza poi che nelle Marche ci sia una grande tradizione di pizza, cioè considerate che la pizza più famosa delle Marche è la pizza Rossini, che si mangia a Pesaro, ed è una classica margherita con sopra l'uovo sodo messo a crudo e la maionese, quindi non è che stiamo parlando proprio del top del top, però ho sempre saputo che la pasta deve lievitare parecchie ore, quindi se tu impasti acqua e farina, poi la pompi di lievito in modo che il panetto di pizza si gonfi a dismisura in pochissimo tempo, ma tu hai la dimensione, ma la pasta non ha finito di lievitare, quindi tu inforni la pizza, la mangi, è poco digeribile perché poi la pizza ti continua a lievitare in pancia e quello ti dà chiaramente parecchio fastidio. Quindi il fatto che il lievito debba finire la sua funzione, la pasta debba lievitare per parecchie ore, è un dato di fatto, non lo sappiamo questo un po' tutti quanti, non c'è bisogno di essere maestri pizzaioli, capito? Quindi una lunga lievitazione è la base già di una buona pizza. Però ste pizze gourmet a me non 16 euro una pizza e poi la cosa bella è che quando si va a mangiare in questi posti uno deve far finta di essere felice, uno deve far finta di essere soddisfatto. Ah, guarda, è cara però è buona, grazie a che, cioè, manca solo che è cara, dice, fosse anche attiva. Il problema è il rapporto tra il caro e il buono, perché a me sta anche bene pagare molto per un qualche cosa di eccezionale. Dice, dai, tu paghi tanto, però hai veramente tanto in termini di gusto, in termini di ricerca del prodotto, in termini di presentazione del prodotto, in termini anche di ambiente. Perché è chiaro che se tu vai a mangiare in una pizzeria e c'è il ragazzetto, la ragazzetta che sta lì per guadagnare qualche soldo mentre durante la giornata va a scuola, all'università, diciamo all'università, visto che a scuola teoricamente un minorenne non dovrebbe lavorare, teoricamente, però va all'università, quindi se guadagna i 30, 40 euro per farsi la serata, sta lì, ti consegna la pizza in maniera non professionale, beh, è diverso, è un cameriere professionista, cioè proprio uno di quelli che sa fare il suo lavoro, non so, la mise en place, l'apparecchiatura, cioè voglio dire, oggi si parla di mise en place, sai, l'ambiente, le luci soffuse, la musica, paghi anche quello, ci sta. Ma se tu mangi in una pizzeria normale, con camerieri normalissimi e neanche professionisti, mangi una pizza discreta, buona, non cattiva, ma la paghi come un prodotto di eccellenza, il fatto stesso che ormai quella pizza sia considerata come un prodotto di eccellenza vuol dire che tu ti devi adattare, cioè tu vai a mangiare una pizza eccellente e sei convinto che quella pizza sia eccellente, o fai finta che quella pizza sia un'eccellenza anche se in realtà non lo è. Noi subiamo questo lavaggio del cervello continuo. Ormai ci sono dei nomi, cioè io ricordo che una volta tu non so, accendevi la televisione e trovavi il cardiochirurgo. Il cardiochirurgo, porca miseria, che salvava vite umane, che praticava interventi a cuore aperto, che so, trapianti, cose di questo genere, no? Dissezione dell'aorta. E veniva trattato il cardiochirurgo anche con una certa referenza. Oggi ti arriva in televisione il pizzettaro che sta lì e parla della sua filosofia. Capito? Sua filosofia. Questa costruzione del personaggio poi porta il pizzettaro a poter proporre la sua pizza a 16 euro, a 18 euro. E la gente fa mangiare la pizza a 16, a 18 euro, a 20 euro, convinto che quello sia un prodotto di eccellenza. Ma l'eccellenza è stata costruita, non è vera. È un'eccellenza percepita, ma non reale. Perché io sono convinto, e questo ragazzi non me lo toglie nessuno dalla testa, no? Che se tu prendi 10 pizze, 10, ok? E tu prendi 5 pizzettari che lavorano in 5 locali di periferia di 5 grandi città italiane, ok? Quindi anche geograficamente ben disposti. Allora prendi uno nel nord-est, uno nel nord-ovest, uno al centro, uno al sud e uno nelle isole. Va bene, ne scegli uno tra Sicilia e Sardegna, 5 pizzettari, ok? E poi prendi 5 maestri pizzettari, di questi che hanno aperto locali dove vengono prodotte pizze di un certo tipo, pizze che con la farina, qua, la, tu poi li fai lavorare e porti 10 pizze. Porti 10 pizze. Secondo voi, dovendo dare un voto a queste 10 pizze, cioè mettere questa è la più buona, poi la seconda, la terza, la quarta, la quinta, secondo voi tra le prime 5 ci stanno 5 prodotti con sede di eccellenza? O la classifica è mista? Insomma, magari al primo c'è una pizza d'eccellenza, però al secondo e al terzo ci sono due pizze di due pizzettari normali, capito? Che lavorano in pizzerie di quartiere, in pizzerie di periferia. Questo per farvi capire che noi abbiamo una nostra testa. Porca miseria, ragazzi, noi dobbiamo ragionare con la nostra testa, noi dobbiamo finire di ragionare con la testa degli altri. Io lo so che questa è una mia battaglia, io mi sento un po' Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma chi se ne frega, in fin dei conti, ragazzi, io faccio, parlo per quello che vedo, parlo per quello che sono i miei sentimenti, parlo per quelle che sono le mie sensazioni. Io vi dico spessissimo, visto che sui social, ragazzi, soprattutto Instagram, perché oggi i social, lo sapete, no? Facebook è un po' in disuso, lo utilizzano le persone di una certa età, Instagram è la fascia media, TikTok soprattutto ragazzi, anche se, attenzione, non è vero poi che... È vero che su Facebook i ragazzi non ci sono, ma su Instagram ci sono sia i ragazzi che le persone più grandi d'età, quindi su TikTok c'è una stragrande maggioranza di ragazzi, però ci sono anche delle persone adulte. In proporzione però i ragazzi sono 8 su 10, ok? Quindi quello che accade è che i cosiddetti influencer vanno in alcuni ristoranti e prendono i soldi per andare in quei ristoranti e fanno dei video dove magnificano ciò che hanno mangiato. E voi, quando vedete questi video di influencer che vanno a mangiare in questi posti e poi dite ci voglio andare pure io, sappiate che in quel momento voi diventate una rotella dell'ingranaggio. Cioè voi siete caduti nel tranello, voi siete come quelli che compravano i numeri del lotto da Vanna Marchi, voi siete come quelli che vanno dalla cartomante dopo che hanno trovato il marito o in alternativa la moglie che lo ha tradito e chiedete mi parli dell'amore, cioè voi siete esattamente come quelli. Invece dovreste cominciare a ragionare nella vostra testa e chiedervi, ma se una pizzeria per portare gente deve chiamare un influencer che invoglia gli imbecilli ad abboccare all'amo, ma io faccio parte di quella pletora di imbecilli oppure ragiono con la mia testa? Ragionare con la propria testa vuol dire togliere potere a questi influencer. Ragionare con la propria testa vuol dire in quel locale io non ci vado proprio perché me l'ha detto un influencer. Un influencer, guardate, per la proprietà transitiva del pensiero, è colui che ha la capacità di influenzare il pensiero degli altri. Ma voi siete così stupidi da farvi influenzare da un influencer? O avete così rispetto di voi stessi nel dire in quel posto non ci vado proprio perché me l'ha detto un influencer? Volevo raccontarvi tutt'altro stamattina, però mi sono lasciato prendere. Un minuto secco e torno con voi. Un minuto secco e torno con voi.
1: RTR 99, ti ricordi?
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono i 7:15 minuti primi e qualche secondo. Qualche giorno fa parlavo proprio di del modo in cui noi poi ci esprimiamo, nel modo in cui ci rapportiamo agli altri. Noi viviamo un'epoca in cui siamo angosciati dal pensiero di non essere accettati dagli altri. È come se avessimo un freno sulla lingua, ma il problema è che molto spesso c'è una battaglia difficilissima che noi affrontiamo con noi stessi, non ce ne rendiamo conto, però spero dopo questo ragionamento di avervi fatto riflettere. Noi pensiamo delle cose e esprimiamo questi nostri pensieri senza però renderci conto che il nostro reale sentire è un altro. È un ragionamento un po' più profondo rispetto a quello, non dico quello che penso perché so che potrebbe essere sconveniente. Ormai il lavaggio del cervello nel modo in cui siamo portati ad esprimerci ogni giorno è arrivato ad un livello superiore. Maturiamo dei pensieri non perché siano la reale rappresentazione di quello che è il nostro sentire, ma maturiamo dei pensieri in base a quello che ci è permesso dire rapportandoci agli altri. Ieri stavo parlando con una signora, ma per puro caso, insomma è una vicina di casa, non proprio vicinissima di casa, e l'ho salutata perché tra l'altro è la mamma ormai di un ragazzo grande, però andava a scuola con mio figlio. L'ho vista che l'idea che mi ha dato era quella di un minatore, cioè completamente sporca, completamente... Ho detto, oh, ciao, che stai facendo? Sto facendo delle pulizie. Dica, ma una battuta semplicissima. Dice sì, perché devo riaffittare questa casa e l'inquilino precedente me l'ha lasciata in condizioni pietose. Ci viene a vedere, viene a vedere. Insomma, vabbè, insomma, abbiamo parlato un po' e lei ha detto, dice no, perché il problema qui è quando l'affitti, che poi senza nessuno mi avesse chiesto, il problema non è affittarlo a italiani o stranieri, perché per carità gli sporchi, gli zozzoni stanno sia tra gli italiani. Nessuno aveva specificato questa cosa, ma lei, senza rendersene conto, ha cercato una via di fuga a quello che era il suo sentire attraverso l'espressione di un pensiero che doveva configurarsi come assolutamente non razzista. Ecco, fateci caso, perché poi io quando parlo con voi, cioè io in realtà parlo con persone che mi stanno ascoltando in questo momento, non solamente la radio che gracchia e che fa rumore. Vi capita di esprimere un pensiero in modo che questo possa essere accettato dagli altri e non inneschi una dinamica conflittuale, anche se quel pensiero in realtà non risponde in toto, in pieno, al vostro sentire? E questa forse è la situazione più difficile che ci troviamo ad affrontare. Siamo falsi, siamo profondamente falsi. Non diciamo ciò che sentiamo, diciamo ciò che gli altri vogliono sentirsi dire perché ci impongono di pensare in un certo modo. Abbiamo perso la libertà. Cioè, io lo ripeto in continuazione, ragazzi, l'articolo 21 della Costituzione è stato letteralmente cancellato oggi. E questa è colpa anche di tutti gli input, di tutti gli stimoli. Esiste bene, stimoli piuttosto che input, purtroppo, però ogni tanto qualche parola così esce fuori anche al sottoscritto. Gli stimoli che noi riceviamo da quello che ci circonda. Anche il valore dell'amicizia, pensateci bene, il valore dell'amicizia. Io sabato sera ero a mangiare in questa pizzeria con il mio gruppo di amici, tutti più o meno della stessa età. Siamo stati seduti un paio d'ore fra tutto e in un paio d'ore abbiamo chiacchierato, riso, ci siamo presi in giro, quant'altro. In due ore nessuno di noi ha tirato fuori il telefonino. Sono state due ore veramente tra amici. Guardavo i tavoli a fianco con persone molto molto più giovani, ma anche non tanto tanto più giovane. Anche loro erano vicini fisicamente, anche loro erano vicini ed ogni tanto interagivano, ma avevano gli occhi fissi sul telefonino. Cioè la presenza è una cosa, la vicinanza fisica è un'altra. Quindi quando noi i nostri argomenti fuoriescono da quello che noi vediamo dal display del telefonino, e questo significa che non siamo noi a ragionare, ma noi abbiamo argomenti di conversazione in base a quello che ci viene proposto da stimoli esterni, da forzature esterne. Parlando con degli amici un po' di tempo fa, si disquisiva sul fatto che oggi la capacità di attenzione delle persone sia ridotta al minimo. Nel senso, tu oggi hai, se parli con qualcuno, la capacità di attenzione di quella persona è molto limitata, e il tempo che quella persona dedica al prestarti attenzione, che si è contratto notevolmente nel corso di

attenzione, e quando quel video cattura la tua attenzione, se è breve, 30-40 secondi, lo guardi tutto. Se comincia a essere lungo 2 o 3 minuti, dopo 30-40 secondi, a meno che non ti sia profondamente innamorato di quel discorso, o tu non sia profondamente innamorato di quel determinato personaggio, content creator, scrolli pure quello. Dice, e tu come fai a portare avanti una trasmissione che è quasi interamente parlata? Me lo chiedo pure io. Me lo chiedo pure io. Ho detto, adesso voglio fare una cosa con gli ascoltatori. Voglio renderli parte integrante di questa trasmissione, più ancora di quanto non lo siano già realmente. Nel senso che in un mondo che va sempre più veloce, ok? Con una capacità di ascoltare il prossimo legata a pochissimi secondi. Ma perché voi la mattina, da lunedì al venerdì, avete deciso di accendere la radio? Potete farlo nel Lazio, in Toscana, in Campania, in Umbria, in Lombardia, attraverso l'app del telefonino, ovunque voi siate. Perché in un mondo che va sempre più veloce ascoltate una persona che come una litania continua parla, andando totalmente controcorrente, non solamente in merito agli argomenti che noi affrontiamo, ma il modo in cui li affrontiamo? Un argomento che potrebbe essere liquidato in 40 secondi, magari io ci faccio una tranche di trasmissione da un quarto d'ora e ci giro attorno, ci ricamo sopra. Perché in un mondo che va sempre più veloce, una comunicazione radiofonica come questa, che può apparire totalmente fuori tempo, continua ad avere un pubblico importante? Cioè, se io vi chiedessi, ma proprio con la massima sincerità, è qui che poi volevo arrivare. Perché ascoltate questa trasmissione della mattina, ma anche perché non la ascoltate? Cioè, se è una cosa che vi interessa, se è una cosa che dopo un po' vi annoia, se la mattina magari vorreste altro, se vorreste maggiore leggerezza, ma perché? Cioè, voi immaginate, c'è uno che sale in macchina con voi in questo momento, voi accendete la radio, avete già la radio accesa, questo sale, dopo 30 secondi, 40 secondi di questo tizio che parla alla radio, e quello ti dice, ma perché stai a sentire questo che parla? Cioè, perché metti un po' di musica? Che ci sta, attenzione, ma che cosa rispondereste? Me lo fate sapere, perché è importante. Cioè, è importante capire che c'è la possibilità di potersi raccontare, di poter raccontare le cose prendendosi il nostro tempo. Ma perché questa fretta assurda? Perché questa fretta allucinante? Quindi tra poco io inizierò a leggere i vostri messaggi legati al perché ascoltate questa trasmissione. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Guardate che nella vita, almeno questa è una cosa che mi hanno detto, però effettivamente mi fa pensare, no? Noi abbiamo una vita oggi sufficientemente lunga, nel senso che è allungata l'età media, insomma viviamo di più, non è detto che si viva meglio, comunque sicuramente si vive di più, ma noi campiamo meno di un sacchetto di plastica. Ragazzi, noi campiamo meno di un sacchetto di plastica, non di quelli di finta plastica, quando vai al supermercato ci metti dentro la roba e subito si spacca, no? Un sacchetto di plastica. Voi prendete un sacchetto di plastica, ok? Lo buttate in mare, fate una buca sotto la sabbia di un metro, ci mettete il sacchetto di plastica. E dopo 90 anni, la persona che ha messo il sacchetto di plastica lì è morta. Qualcuno va a scavare il sacchetto di plastica, lo trova lì. Noi campiamo meno di un sacchetto di plastica. Cioè, capite che cosa? Capite quanto può essere importante vivere in base, oltre che alle nostre esigenze,

0: in base a ciò che pensiamo senza doverci per forza vergognare. Comunque, io leggo qualche messaggio arrivato. 338 99 00 99 0. Sei una piacevole abitudine di ascolto che mi piace, come stimoli quel poco di cervello che c'è dentro questa testa, perché mi piace ascoltarti, perché mi illumini, mi apri gli occhi, il cuore e la mente, catturi l'attenzione come le sirene di Ulisse, fai semplicemente bene. Io risponderei che la persona che ascolta la radio, a parte ascoltata da 10 anni, è una persona che fornisce un punto di vista diverso alle notizie e che ha la rara capacità di scavare dentro ognuno di noi e darci quella scossa quotidiana che a volte è anche un pugno allo stomaco e ci aiuta a rimanere nel qui e ora, perché mi interessano gli argomenti che tratti. È l'unica radio intelligente che conosco ed è l'unica che ti fa pensare. Christian, che ci ascolta da Udine. La gente è affamata di contatto sociale, ma non lo sa, siamo tutti soli e raramente ce ne diamo conto. Forse la tua trasmissione inconsciamente ci ricorda che siamo degli individui sociali e che abbiamo bisogno di comunicazione, abbiamo bisogno di ascoltarci, di trasmettere parole e pensieri tra di noi, cosa che oggi, proprio per le interferenze mediatiche e tecnologiche, avviene sempre meno. Sergio da Como. Perché sei una persona coerente, questo mi basta. Ti ascolto perché sei l'unico che fa capire le notizie in modo chiaro. Facciamo gli auguri anche a Eva, che è la figlia della persona che ha inviato questo messaggio, che compie 17 anni. Le risposte che do è: la macchina è mia e sento quello che voglio, che mi sembra una risposta molto molto molto fascista. Mi interessa quello che dici. Ti ascolto la mattina perché per me è come andare controcorrente a quello che il mainstream ti propone con le radio network tutte uguali e omologate, e non essere il solo ad essere incazzato con questo schifo di mondo, perché non vedo l'ora la mattina di sentire una persona che dice le cose come realmente sono e non si ferma alla facciata esterna. Ti ascolto dalla Sardegna, Carmen, da 40 anni, beh, prima stava a Roma però, perché tu sciorini argomentazioni intelligenti, sposi appieno il mio pensiero e stimoli la mia mente, perché fai riflettere su vari argomenti, alcuni interessanti, altri no, però il contesto generalmente sono interessanti. Ti ascolto perché dici cose che altrove non hanno il coraggio di dire, perché sei l'unica persona che ha coraggio di parlare dei problemi della nostra società. Dunque, l'unico che dice cose interessanti senza un vero perché, è proprio l'abitudine e il piacere di ascoltare una voce familiare che parla della qualunque, ed è così, quindi ti sento vero, perché sono più le cose con le quali sono d'accordo con te, nonostante le tue filippi, che sono dispiaciuta quando ci sono interruzioni, qualche telefonata magari che interrompe, non posso più riascoltarti. Io per avere un colloquio serio, vero, reale, su passato e presente, per sentire parlare una persona seria, questo in sintesi, per serio intendo vera, reale, come ho detto prima. La cosa che più mi piace è quando approfondisci notizie raccontandole da punti diversi rispetto alla comunicazione normale, e questo nostro ascoltatore si chiama Arduino, che è un nome a me particolarmente familiare, c'era mio nonno. Ti ascolto perché non sei allineato come tutti i conduttori, e aggiunge anche a 90 gradi. In primis compagnia durante i viaggi in macchina a casa, stessa ideologia, notizie di cronaca e fatti non raccontati in nessun'altra radio o giornali. Permetto che vi ascolto sempre, ascolto te perché mi emozioni, hai percentualmente le mie idee, riesco a capire ciò che dici prima che tu lo dici, e il tuo parlare mi rilassa, perché rallenta la mia corsa dandomi informazioni che non trovo in altre radio. Ti ascolto da più di 20 anni per la tua capacità di nutrire e allenare le menti e per la condivisione di concetti, visioni, aspettative politiche finalizzate al miglioramento della vita degli italiani. Preferisco ascoltare la Zanzara, ci sta, solo che è di pomeriggio, tardi. Adoro la radio parlata e ti ascolto dal 2001 ininterrottamente, da quasi 20 anni la mia unica radio. Ricordo ancora la prima volta che per puro caso ti ascoltai, pensai una rivelazione, finalmente una voce vera. Ormai siamo tutti burattini in mano all'intelligenza artificiale. RTR 99 ti ricordi, una radio ancora umana. 5-10 minuti in auto sono come un po' di zucchero nel caffè, anche se il caffè va bevuto amaro come la vita. Sei terapeutico. Semplicemente ascolto perché sono sempre d'accordo con quello che dici. Luca, io ti ascolto in radio, io sono del 62, abbiamo la stessa età, ti ascolto perché siamo persone mature, i nostri pensieri, ho bisogno di confrontarmi con te, ti considero uno di destra, meno male. Ti ascolto più di 40 anni, ti adoro anche se qualche volta non sono d'accordo, ma pensa che rottura di scatole se fossimo sempre d'accordo su tutto. Dici quello che pensi, non quello che devi dire. Ti ascolto perché mi piace ascoltare ciò che penso, la maggior parte delle volte mi viene confermato. guarda, non credo, tu mi consigli un influencer di destra, così viene, che mi potrebbe sostituire quando io andrò in pensione. Non credo che la cosa sia possibile. Non credo proprio che la cosa sia possibile. Non è proprio cosa. Guarda, io credo che per prendere in mano le redini di questa trasmissione, quando io andrò, mi auguro meritatamente, in pensione, non sia possibile pensare alla presenza di un influencer di destra. Con il massimo rispetto per ognuno, attenzione, però poi massimo rispetto. Una cosa è fare un video che dura un minuto, però poi bisogna avere la capacità di fare dei ragionamenti, articolarli, avere dei riferimenti culturali, insomma, con tutto il rispetto, cioè, ma proprio per il rispetto che io devo a 44 anni di questa trasmissione, e probabilmente quando andrò in pensione diventeranno 45-46. Lasciarla in mano ad un influencer di destra penso che sarebbe uno dei più grandi insulti a quello che abbiamo costruito in tutti questi anni. E vabbè, continuo ad avere messaggi di questo. Mi avete dato conferma del fatto che poi si può continuare a fare radio in questo modo, proprio perché c'è la voglia di confrontarsi. Signori, se noi invece di parlare fossimo come le scimmie che gesticolano una trasmissione in radio, chiaramente non sarebbe possibile. E invece questa radio attiva proprio il meccanismo del ragionamento, del confronto, ma anche, come dico spesso, il confronto può anche essere duro. Voi avete il mio permesso, ma non perché valga, perché ve lo prendete ed è giusto così, di mandarmi a quel paese, farmi sapere che mi avete mandato a quel paese, perché rispetto ad uno che ti ignora, uno che ti manda, ti dice vaffa, significa che te sta a sentire, e quello per me è il risultato.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:37 minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle cose, delle idee che potrebbero essere utili, alcune chiaramente ad un numero incredibile di persone, altri solamente a chi utilizza un determinato prodotto, oppure potrebbe essere, certe idee potrebbero essere utilissime a chi vende determinati prodotti. Ho visto un elenco di cose, mi ha incuriosito, ho detto ne voglio parlare. Avete presente voi quei classici giochini che trovate, so, al Luna Park, il punch in balla, no, quello che tu dai il cazzotto, boom, e in base alla potenza del cazzotto ti viene fuori la potenza, no? Forte, fortissimo, mezza sega, cose di questo genere. C'è questa cosa in Giappone, è un macchinario simile, solamente che c'è un cuscino sul quale tu devi premere le mani seguendo le indicazioni. Prima fai un piccolo tutorial, ci sono le spiegazioni, e poi dopo metti le mani su questo cuscino e cominci a muoverle ritmicamente in un certo modo. In pratica è un apparecchio che permette a chiunque di esercitarsi con le manovre di rianimazione. Guardate, può sembrare una cosa banale, ma in realtà non lo è assolutamente, perché tra di noi, tolti chiaramente personale medico e paramedico, tolti alcuni che hanno seguito dei corsi specifici, ma tra di noi, ok, la maggior parte, noi siamo in grado di effettuare delle manovre di rianimazione, ma attenzione, correttamente, perché ora quello che dico è che basta sbagliare ritmo, basta sbagliare forza di pressione, insomma si possono anche creare danni, ulteriori danni, no? Questo è un apparecchio, secondo me, estremamente intelligente. Cioè, non dico che è un apparecchio che dovresti avere ovunque come i defibrillatori, però immaginate quanto sarebbe bello se l'Italia acquistasse un numero tot di questi macchinari e con un progetto itinerante li portasse a turno nelle varie scuole. Quindi, settimana di questo corso, definiamolo così, per sapere come comportarsi in caso di emergenza, sia chiaro, per effettuare delle manovre di rianimazione. Arriva sto camion. Questa è immaginate la grandezza, per intenderci, di un flipper, quindi non è che stiamo parlando di una cosa enorme, no? La grandezza più o meno di un flipper. Arriva il camion e dice: questa settimana a scuola ci sarà questo, e tu la classe pa pa pa pa pa, però fino a che la macchina non ti dà l'ok, perché poi la macchina dice: no, questo è sbagliato, devi ricominciare, no, questo è sbagliato, devi fare, no, questo è sbagliato. Quando lo fai correttamente, la macchina ti dà l'ok, poi te lo fa rifare nuovamente in modo tale che tu possa aver capito esattamente quali sono le manovre. Poi lo step successivo è farlo la terza volta. Se tu per tre volte lo fai correttamente, allora questo vuol dire che hai capito qual è il meccanismo. Mi sembra una cosa intelligente, no? Potrebbe essere una cosa bella se un qualunque governo decidesse di avviare un progetto simile. Io sarei molto molto molto d'accordo. C'è una ditta americana, non so quale sia, che ha messo in vendita delle camicie e in un bordo della camicia, all'interno, quindi non si vede esternamente, c'è cucito un pannetto di quelli che ti danno i negozi di ottica per pulire gli occhiali. Può sembrare una cosa stupida, ma per chi porta gli occhiali è una cosa comodissima, perché allora hai gli occhiali sporchi, che fai? Li pulisci con un fazzolettino dopo averci alitato sopra. Poi, sì, però ci sono quelli, ho visto anche questo, che leccano la lente, che è una cosa orripilante, poi lo puliscono per avere il pannetto e che sta cucito all'interno della camicia. Vedi, può essere un'idea, no? La camicia con il pannetto per pulire gli occhiali. Sempre in America, e questo è successo in Florida, secondo me è bella come cosa. C'è una in Florida ci sono questi enormi comprensori che in realtà sono delle case di riposo, ok? E una casa di riposo, quindi all'interno di questo grande comprensorio, è stato ricreato un vero e proprio come un paese. Cioè, quindi hanno ricostruito un quartiere e tutto al coperto, chiaramente, perché in Florida la temperatura può anche essere molto molto elevata, oltre che particolarmente umida, e all'interno di questo quartiere, di questo piccolo quartiere costruito, c'è il cinema, il pub, altri negozi che rendono l'atmosfera molto familiare. Sulla falsariga di quello che si può trovare sulla Main Street delle navi da crociera. Però questo può dare l'idea alla persona anziana di trovare il contatto con quella che era la vita quotidiana. Hanno messo in vendita, e questa è una cosa che sono convinto che molti di voi mi diranno dove, lo specchio che non si appanna in bagno. Perché una delle cose che capita, credo, alla maggior parte delle persone, ti fai la doccia, quindi ci sono, o il bagno, ci sono i vapori e vanno questi vapori permettono allo specchio di appannarsi, e quindi lì ci sono due possibilità: quella antica, dai una botta con la mano, oppure quelli un po' più puristi con il phon. Però questo è uno specchio che non si appanna. Come funziona effettivamente non ve lo so dire, però ragazzi, hanno messo in vendita lo specchio che non si appanna. Credo ci sia anche in Italia, ma questa è una cosa che fanno soprattutto nel nord Europa. Ci sono i frutti. Adesso l'esempio faccio è quello della papaya, e sul frutto è attaccato un adesivo. Sull'adesivo c'è scritta da quale allevamento viene quel frutto, e poi c'è una scala di colori, e la scala di colori ti dice qual è il range di colori che permette al frutto di essere consumato come perfettamente maturo, oppure se il colore è un po' troppo chiaro o se il colore è un po' troppo scuro, significa che o non è maturo o è troppo maturo. Quindi hai immediatamente una scala di colore per capire, perché questo, signori, succede, no? Tu compri un frutto e dici no, porca miseria, è poco maturo, però con questa scala di colori scritta, questa scala di colori stampata su un adesivo applicato sul frutto, può essere utile. Quando si va a comprare un paio di scarpe, e soprattutto certe scarpe da trekking, in particolare certe scarpe, soprattutto quelle da trekking, e tu le provi, ci fai due passi dentro al negozio, però certo non le testi veramente sul campo. Alcuni negozi hanno costruito all'interno del proprio negozio un percorso fatto di rocce e sassi, ma non una decina di metri, un percorso largo mezzo metro, una decina di metri, in modo che tu possa provare le scarpe da trekking su un percorso dissestato, che significa rendersi conto effettivamente se quelle scarpe da trekking fanno o meno al caso tuo. E poi che altro c'è di particolare? Ah, le palline da golf biodegradabili, perché tante palline da golf finiscono nei laghi e quindi non è. Adesso invece queste palline da golf le hanno costruite con materiale biodegradabile, e in questo modo, decomponendosi, diventano cibo per pesci. Certo, ci sono nazioni che stanno proprio avanti a noi, ma c'è bisogno anche di un grado di civiltà maggiore. È perché non bisogna riconoscere che alcune nazioni hanno un grado di civiltà maggiore rispetto al nostro. Ma io non ho problemi a pensare, ad esempio, che a Singapore ci sia un grado di civiltà maggiore. Pensate che a Singapore, così come succede in Italia d'altra parte, ci sono i semafori, quelli pedonali, che hanno un pulsante. Generalmente i pulsanti ci sono quando l'attraversamento pedonale non è continuo, quindi si privilegia il flusso veicolare, e quando arriva il pedone spinge il tasto, e quindi dopo poco il semaforo diventa verde per i pedoni, e quindi i pedoni possono attraversare. Però non tutti hanno la stessa andatura, non tutti possono camminare velocemente. Gli anziani, ad esempio, camminano molto più lentamente. Ebbene, a Singapore c'è esattamente lo stesso sistema, quindi c'è il tasto che permette ai pedoni di dire al semaforo: oh, guarda, dovrei attraversare, il semaforo dopo poco diventa verde. Però se tu gli anziani gli anziani hanno a disposizione una tessera. Quindi passi la tessera vicino a questo lettore e automaticamente il tempo di percorrenza, quindi il verde per i pedoni, aumenta del doppio. Quindi gli anziani hanno più tempo a disposizione per poter attraversare la strada. Guardate che il rispetto per determinate categorie si vede proprio da queste piccole cose, eh? Si vede proprio da queste piccolissime cose. Vabbè, a me queste cose divertono, queste cose mi piacciono proprio, mi piacciono proprio tanto. Raccontare queste cose. E fammi un po' vedere altre cose particolari. In Giappone per esempio hanno fatto delle panchine. E al fianco di queste panchine, senza schienale chiaramente, c'è una piccola manovella molti non capiscono, perché immaginate la panchina fatta come un rullo di una serranda, ok? Perché dopo la pioggia, se tu giri la manovella ti puoi sedere sulla panchina asciutta e in attesa che la parte sotto bagnata si asciughi. Vabbè, insomma, è una cosa così. Ogni tanto è giusto parlare anche di curiosità che arrivano dal mondo. Alcune di queste sarebbe bello averle anche in Italia. Avete già iniziato a pensare ai regali di Natale? Questo è un problema, ragazzi, perché poi i regali di Natale. Allora, vi do un'idea, perché al di là veramente dei regali classici, no? Allora, quelli che so tristi quanto una colica renale, no? Quando tu apri il pacchetto e a Natale ti hanno regalato un paio di calzini, e ragazzi, chi ti regala un paio di calzini? Te lo voglio dire, gli stai sul cazzo. Cioè, se ti regalano un paio di calzini, quello gli stai sul cazzo. Cioè, perché sai qual è il meccanismo mentale che porta a regalarti un paio di calzini? Oddio, ma che gli regala zio Luca? Mamma mia, che gli regalo? Mamma mia, non gli sta mai bene niente. Ma che gli regala zio Luca? Allora vai al giro del mercato, guarda i calzini. Sì, un paio di calzini, 2 euro, vai, sì, 3 euro, vieni un paio di calzini, ma cazzo. E poi a casa si fa il pacchetto e tu devi far finta di essere felice per aver ricevuto un paio di calzini. Immagina invece, facciamo nel metaverso, no? Cioè un mondo totalmente diverso dove si possono dire le cose. Arriva uno e ti fa, dice: senti, dopo la cena di Natale, quando si scatta i regali, dice: senti, io ti avrei regalato un paio di calzini, però sai che c'è? Ho pensato che ti avrei offeso, non ti ho regalato niente. Ma dammi un abbraccio. Ma abbracciami, auguriamoci buon Natale, teniamoci vicini e vogliamoci tanto bene, capito? Uno che ti regala. Allora, se ti regalano, questi sono i regali classici. La gente, tu la puoi insultare dopo che te l'hanno regalato. Allora, la pratica confezione pochette con bagno schiuma e dopo barba a 7,90 del risparmio casa. Il paio di calzini, i guanti, ragazzi, il cappelletto, cioè questi sono regali proprio. Tu lo apri e quella è come se ci fosse una dichiarazione. Mi stai sul cazzo, non c'è niente da fare. Cioè, però, se si può, chiaramente qui stiamo parlando proprio dell'optimum, no? Proprio, allora, se voi, compatibilmente, chiaramente, compatibilmente con quello che è il budget, voi riusciste a comprare un qualche cosa che quella persona che la deve ricevere la desiderava tanto da piccolo, anche se l'oggetto è usato, o un oggetto che ha avuto e che non ha più, un oggetto che gli ricorda quando era bambino, guardate che è azzeccatissimo, è emozionante come cosa, pensateci.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
6: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
6: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
7: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
8: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
9: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
8: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Allora, questa persona, io non vorrei definirlo con un sesso perché altrimenti qualcuno potrebbe offendersi, nel senso, probabilmente questa persona è nata uomo, probabilmente questa persona si percepisce in maniera diversa e stava distribuendo dei preservativi al Pride di Cremona. Io, sapete, io sono l'antica, io a Cremona, ragazzi, continuo a pensare che Cremona sia ancora torrone e mostarda, quindi, però al Pride di Cremona questo stava distribuendo preservativi e lo hanno fermato e lo hanno intervistato, e io credo che questo ragazzo vada, questa persona, non lo so perché, se lo definisco ragazzo magari si incavola, se lo dico ragazza magari si incavola, questo ragazzo sai, adesso buongiorno a tutti, tutte e tutto, capito? Quindi questo ragazzo però ha un progetto politico che mi ha fatto innamorare, cioè io di fronte ad un programma di questo genere, devo dire, sono rimasto folgorato. Hai presente quando ad un certo punto tu ti rendi conto che quella è la tua via? Un po' come Forrest Gump quando lui correva e gli altri hanno cominciato a correre insieme a lui, capito? Così, cioè io sono rimasto folgorato sulla via di Damasco. Questa è una cosa che mi ha... ho detto, ma un progetto politico così chiaro, così importante, ma sia chiaro, ma anche così articolato, spiegato con una rara proprietà di linguaggio. E questo ragazzo parla anche della sua associazione, dell'associazione della quale lui è referente a Cremona. E io ve la devo far ascoltare perché io credo di iscrivermi a questa associazione. Sentite. Aprite bene le orecchie.
12: Buongiorno, abbiamo visto prima che ti stavi impegnando tantissimo a distribuire qualcosa, ma che cosa?
13: Preservativi, perché io sono il referente UAR di Cremona, dell'Unione Ate Agnostici Razionalisti. Beh, siamo un'associazione che combatte per un'Italia più laica, combatte per l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, e cos'altro? Ah sì, e per... per il caldo. Cos'altro? Poi chiediamo il matrimonio egualitario, combattiamo per i diritti dei non credenti e per i diritti delle donne e soprattutto per Ibdissamman Lashgar, una un'attivista femminista marocchina che combatte per i diritti LGBT, che è in Marocco per aver scritto, non per aver scritto, per aver indossato una maglietta con su scritto Allah è lesbica. Il punto è che questa povera crista ha un cancro al braccio e non la fanno uscire per alcuna, cioè neanche per le visite mediche, capite? E niente, quindi sono qui per rappresentare il LUAR, infatti potete anche leggere qui Unione Ati Agnostici Razionalisti, e sono il referente di Cremona.
12: E ti chiami?
13: Manjan.
12: Cognome?
13: Singh.
12: Oh, buongiorno.
0: Manjan Singh, chiaramente origine indiana, Unione Atei Razionalisti Agnostici, qualcosa del genere, sono, no, non ben credo, però un programma, ma io lo dico veramente a chi attualmente è al governo, ma lo dico al campo largo, ragazzi, fate attenzione, perché questo è il nuovo che avanza, cioè questo è veramente il nuovo che avanza. E poi, ma vi rendete conto, questa povera crista, come l'ha definita lui, questa donna che è un'attivista per i diritti LGBT in Marocco, è stata messa in galera perché indossava una maglietta con la scritta Allah è lesbica. Ora, al di là della considerazione su Allah, io ho il massimo rispetto per ogni religione, ok? Cioè tu credi nella tua, nel tuo Dio, io credo nel mio Dio, tu non credi in nessun Dio, tu credi in qualche cosa ma non sai come si chiama, tu c'hai dei dubbi, l'importante è che ognuno viva la propria religione senza imporre all'altro i dettami della stessa. Però andare in Marocco con una maglietta con scritto Allah è lesbica, può essere così, la butto là, che ai marocchini la cosa abbia dato un piccinin di fastidio, proprio un'antichietta di fastidio, un'antichietta di fastidio, perché vedete, non arrivo a pensare quello che sarebbe potuto accadere qui in Italia, no? Una manifestazione, io vado con una maglietta con scritto Cristo è trans, vabbè, perché in Italia c'è libertà, anche libertà di offendere in questi casi, attenzione, perché se tu vai con una maglietta scritto Cristo è trans non ti dice niente nessuno, se tu hai una maglietta scritto Allah è trans te si inchiappettano a sangue, tra l'altro con la polvere di pietra pumice che crea maggior attrito, quindi fa anche più male. Ma vedete, vorrei dire a questo Majar Singh, questo ragazzo di origine indiana che è referente UAR di Cremona, e si vede che questa associazione referenti li sceglie tra i migliori, tra le persone che hanno maggiori capacità di esprimersi e tutto quanto il resto, vorrei dire che se tu vai, ti dico, a Pisa, ok, quindi non parlo neanche di Roma, Milano, Torino, città, Genova, dove hanno due squadre, io dico Pisa, e sapete perfettamente che c'è una grande rivalità tra Pisa e Livorno. Se tu vai sotto la curva dei tifosi del Pisa con una maglietta a color amaranto con la scritta Pisa è la Bronica, non è che fai una gran bella fine, capito? E la stessa cosa se vai a Livorno con la scritta Livorno è Pisana, non, se fai una cosa di questo genere. Quindi se vai in un paese comunque musulmano e insulti Allah, bene che te vada, te mettono in galera. Però a Cremona protestano. Io do un consiglio a questo ragazzo, fai una bella cosa, fai un pacco, me la mandi in Marocco, così è il pacco da su e invece che il pacco da giù, lo mandi in Marocco, dentro ci metti una bella assortimento di mostarda, una bella assortimento di torroni, e poi dici facciamo pace, magari ti danno pure retta.
11: RTR 99 ti ricordi?
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Leggevo questa cosa che riguarda uno dei ragazzi che aveva aggredito, questa è stata l'accusa, un rabbino a Milano, e è stato intervistato. Ora, per correttezza, io voglio leggervi l'intervista. Allora, ricordo che questo signore marocchino, questo rabbino, è stato picchiato, aggredito a Milano, e questo ragazzo di 21 anni che studia ingegneria ed è volontario della protezione civile era in compagnia di un amico marocchino e anche lui rimpatriato, era in compagnia del fratello che attualmente è libero in attesa di processo. Questa è l'intervista, perché io ve la voglio leggere passo passo in modo che poi ognuno di voi possa farsi un'idea. Dunque, io morirei per l'Italia. È il paese dove sono nato e cresciuto. Non provo odio né verso Israele né verso la comunità ebraica. Era solo uno scherzo. Ora però ho paura. Non ho fatto nulla e sono stato espulso dal mio paese. A parlare della Tunisia è Battar Zani, 21 anni, nato a Como e cresciuto nell'Odigiano. È uno dei tre giovani coinvolti nell'inchiesta sull'aggressione al rabbino della sinagoga Shabbat di via Soderini, Rav Mizrachi, avvenuta il 16 settembre in piazza Bande Nere. Secondo la denuncia, il rabbino era stato avvicinato, insultato e aggredito mentre aspettava l'autobus. Il suo cappello era stato preso con la forza, indossato da uno dei giovani e poi restituito. A confermarlo anche i video girati dagli stessi protagonisti di questa storia. Giovedì Zani è stato rimpatriato in Tunisia, come annunciato dal ministro dell'interno Piantedosi. Il fratello di 20 anni, arrestato e poi rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è invece rimasto in Italia e dovrà affrontare il processo. Il terzo giovane invece è stato rimpatriato in Marocco. Fino a poche settimane fa il 21enne aveva una vita normale, anche attiva nella sua piccola comunità. Studiava ingegneria meccanica all'Università di Parma, faceva volontariato nella protezione civile di Castelnuovo Boccadadda e racconta di essere stato fermato mentre si recava in questura per l'obbligo di firma. Ho incrociato una pattuglia che mi ha offerto un passaggio, racconta il 21enne. Sono salito tranquillamente, poi mi hanno chiesto i documenti e il cellulare. Arrivati a destinazione, due uomini in borghese mi hanno detto che dovevo essere rimpatriato quel giorno. Da lì, sull'aereo per Tunisi. Quando sono arrivato in Tunisia, gli agenti italiani mi hanno lasciato nelle mani della polizia del posto. Non parlo benissimo il tunisino e continuavo a dire che non capivo anche in inglese. Poi mi hanno lasciato libero. Ho dovuto chiamare mia madre per dirle cosa stava succedendo. Nessuno l'aveva avvisata dall'Italia. Quando le ho raccontato tutto è scoppiata a piangere, non poteva crederci. Imparito e preoccupato, il 21enne ora attende che sia fatta chiarezza sulla sua posizione. Intanto chiede di poter tornare a casa. Basta andare sul profilo di questo ragazzo dove ci sia scritto tunisino nel sangue. Lui all'inizio ha detto morirei per l'Italia, il paese dove sono cresciuto, però si presentava come tunisino nel sangue. Per fortuna avevo con me il bancomat e circa 1.000 euro sul conto, prosegue il giovane. Una volta arrivato qui non sapevo dove andare, gli unici parenti che ho in Tunisia sono i miei nonni, ma vivono molto lontano. Sono riuscito ad affittare una casa, ma la mia vita è in Italia. Ora Zani, che nel frattempo si è affidata a un nuovo avvocato, contesta soprattutto la ricostruzione dell'aggressione e nega di aver colpito il rabbino. Ammette che il cappello è stato preso, ma esclude qualsiasi movente religioso. Il nostro amico lo ha preso per scherzo, lo ha indossato e poi restituito. Mio fratello, è vero, ha dato un calcio alle gambe del rabbino, ma non per fargli male. Io non l'ho toccato, avevo il telefono in mano e stavo facendo un video, e dal video si vede che stavo ridendo. Zani continua a respingere le accuse. Io sono nato in Italia, ho studiato lì, la mia famiglia è lì a Codogno, non odio l'Italia e non lo dirò mai. Vorrei solo che venissero viste le telecamere, io avevo il telefono in mano e non ho colpito nessuno. Ora, può essere difficile da capire, può essere difficile da comprendere. Questo ragazzo ha detto di sentirsi, ha scritto di sentirsi tunisino del sangue. Oggi chiaramente, che si è comportato come si è comportato, dice di amare l'Italia, dice che sarebbe è pronto a morire per l'Italia, però poi aggiunge: sì, è vero, il mio amico ha preso il cappello, ma solo per scherzo. Allora, prendere il cappello si chiama kippa, ok? È un simbolo particolarmente importante per chi è di religione ebraica ed è ancora più importante per chi svolge, ricopre la carica di rabbino, ok? E in pratica è come se qualcuno, vedendo una donna per strada con il capo coperto, decidesse di togliere il velo, strapparle il velo, e poi magari se lo mette anche addosso. Non è uno scherzo, è un'offesa molto profonda. Il fratello, è vero, attenzione, ha dato un calcio alle gambe del rabbino, ma non per fargli male. Domanda che mi faccio io. Allora, se qui si tratta di dare un calcio alle gambe, ma non per fargli male, e per quale motivo, scusami, uno dà un calcio alle gambe ad un'altra persona se non per fargli male? Scusami. Cioè, non è che dici, sai, mio fratello ha dato una piccola spinta al rabbino, ma non per farlo cadere, per allontanarlo, il rabbino è caduto. Ci può stare come ricostruzione di parte, ma ci può anche stare. Mio fratello ha dato un calcio alle gambe del rabbino, ma non per fargli male. Siccome io sono curioso, sarei interessato di sapere perché una persona dà un calcio alle gambe ad un'altra persona. Qual è il motivo, o meglio, qual è l'obiettivo che intende raggiungere? Vedere se gli tiene il crociato? Vedere se la rotula resiste al calcio? Per qual è il motivo? C'è un interesse di tipo fisioterapico nel cercare di dare un calcio ad una persona e rendersi conto qual è la sua capacità di sopportazione? Ha dato un calcio al rabbino? Io stavo solo ridendo. Allora, tu vedi tuo fratello che dà il calcio ad una persona che mi risulta anche essere abbastanza anziana, e invece di dirgli che cacchio stai facendo, con il video stavi ridendo. Lo hanno rimpatriato. Il problema non è che lo abbiano rimpatriato in Tunisia. Il problema è che non deve più tornare.
3: Ascoltaci e guardaci dall'app
22: RTR 99.
3: Scopri come
22: su rtr99.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
4: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
23: Borgo Petroro.
1: nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle agenzie di stampa molto importanti, attenzione, molto molto importanti, ne abbiamo chiaramente anche in Italia, come sapete ci sono un po' in tutto il mondo, e uno di questi in Italia è sicuramente la ADN Kronos. Ok, la ADN Kronos il 1 ottobre sui suoi profili social ha pubblicato un video di Giulia Innocenzi, che è la promotrice della distribuzione del film documentario su Netanyahu, e in questo video la Innocenzi denuncia il Parlamento europeo e di conseguenza anche il governo italiano, che sarebbero rimasti, secondo le sue affermazioni, totalmente immobili di fronte alle violazioni dei diritti umani a Gaza e nei territori palestinesi. Fino a qui è la sua idea, ci mancherebbe altro, ma il problema non è Giulia Innocenzi, qui il problema è ADN Kronos, ok? ADN Kronos presenta questo video in questo modo: la giornalista Giulia Innocenzi, scusatemi, Giulia Innocenzi non è giornalista, non è iscritta all'albo dei giornalisti, ha tentato nel 2013 dell'esame da giornalista e lo ha fallito, dopodiché non lo ha più fatto, non ha più tentato l'esame. Ma se la ADN Kronos definisce giornalista Giulia Innocenzi, commette un gravissimo errore. D'altra parte anche Giulia Innocenzi sulla sua bio nei social prima scriveva giornalista d'inchiesta, poi dopo ha cancellato, quando chiaramente la domanda su Giulia Innocenzi che molti si fanno, che poi in fin dei conti a me non me ne può fregare di meno che una persona sia giornalista o non sia giornalista, non è che la reputo più valida o meno valida in base all'iscrizione ad un qualunque albo. Il fatto è che in Rai lei ha percepito uno stipendio di 230.000 euro, 229.000 per la precisione, ma diciamo arrotondiamo a 230.000, senza essere giornalista e potendo fare delle interviste e delle inchieste. Com'è possibile che sia accaduta una cosa di questo genere? Cioè, com'è possibile che una persona che non ha un riconoscimento a livello proprio di ordine possa aver avuto quel genere di contratto? Questa è la domanda, non riguarda le capacità o meno di Giulia Innocenzi. Insomma, se tu non sei giornalista in Rai, quel determinato tipo di lavoro non lo puoi fare, lo puoi fare ovunque, nel privato lo puoi fare senza alcun problema, in Rai no. Quelle sono le spiegazioni che sono state richieste e che non sono state date. Io so che su questa cosa poi andremo a confrontarci e anche a trovarci su sponde opposte del fiume, però intanto ricordo il numero per inviare i vostri messaggi, è sempre il 338 99 00 99 0, 338 99 00 99 0. Allora, non intendiamo dire qualunque cosa su questa nuova indagine. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi questo colpevole si chiama Alberto Stasi. Se la procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Allora, queste sono le parole di coniugi Poggi che sono andati a parlare di quanto sta avvenendo in merito all'indagine, alla nuova indagine sul delitto di Garlasco, quello di Chiara Poggi, sono andati da Verissimo, condotta condotto da Silvia Toffanin. Un puro caso il fatto che Silvia Toffanin sia anche la moglie di Pier Silvio Berlusconi, è solo una casualità, per carità, ci mancherebbe altro. E lì i coniugi Poggi, che io mi auguro siano andati solo per, diciamo, cortesia, sono convinto che non abbiano ottenuto un gettone di presenza, hanno detto questo. Quindi non è che se la procura inizia a fare delle indagini noi dobbiamo cambiare idea, anche perché non è facile cambiare idea. Non ci siamo intestarditi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, noi va bene, se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, e questo ha detto il padre, ma anche la mamma di Chiara ha detto: ci sono stati 5 processi, ricorsi, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, un ricorso alla CEDU, e tutti hanno detto che il colpevole è Stasi. Fino a che la giustizia non ci darà un altro nome, per noi l'assassino è quello. Se dovesse cambiare, noi ne prenderemo atto. Allora, perché dico che questo argomento è terreno minato, è un argomento molto difficile da affrontare, perché stiamo parlando di una coppia di genitori che ha perso la figlia, e ha perso la figlia in maniera atroce, ha perso la figlia assassinata, almeno allo stato attuale, da quelli che sono i risultati dei processi, e a titolo definitivo è stata assassinata da quello che all'epoca era il suo fidanzato. Ok, quindi allora uccidono, muore tua figlia viene uccisa, è una mattanza, e a uccidere tua figlia è stata quella persona che tu avevi accolto in casa come un figlio e al quale volevi bene come un figlio. Ce n'è a sufficienza per poter crollare, no? A volte dei genitori restano in piedi o restano vivi perché c'è un altro figlio. E allora l'altro figlio, ti rendi conto che ucciderti non sarebbe giusto per l'altro figlio. Allora resti in piedi per l'altro figlio. E loro hanno un altro figlio. Ora, a distanza di anni, possibile, perché chiaramente dobbiamo ragionare in chiave possibilista, non dobbiamo ragionare in chiave di certezza, no? A distanza di anni sono uscite fuori alcune possibili incongruenze. Ora, se qualcuno mi chiedesse: hai visto, non c'era il DNA di Chiara sui pedali della bicicletta di Stasi? Io sarei costretto a dire: signori, io non lo so. Io so quello che mi è stato detto. Se oggi ci sono delle note riservate che già nel 2007 avrebbero potuto escludere la colpevolezza di Alberto Stasi, note che sono state rese pubbliche solamente ora, forse di questo caso bisognerebbe parlarne, forse bisognerebbe cominciare ad indagare a fondo su eventuali altre persone che potrebbero aver avuto un ruolo in questa vicenda. E io mi metto nei panni dei genitori di Chiara Poggi. Certo, ragazzi, io devo fare un grande sforzo, non è facile immedesimarsi in quel dolore, non è neanche facile immedesimarsi in quella in quel dolore che ormai è diventato stanziale. Cioè, ormai ti sei fatto un'idea, no? Della persona che ha ucciso tua figlia. Ad un certo punto ti dicono: guarda, la persona che hai odiato, la persona che hai disprezzato, la persona per la quale ti sei chiesto mille volte come è stato possibile che non abbiamo avuto sospetti, che non ce ne siamo accorti, ad un certo punto ti dico: potrebbe non essere il colpevole potrebbe essere un altro. E il nuovo colpevole, ammesso sia il nuovo colpevole, è anche il migliore amico di tuo figlio. Oibò. Oibò. In tutta questa storia ci sono parecchie cose che non quadrano. Una è quella dei video. Uno è quella dei video, perché Chiara ed Alberto, per un loro personale gioco non criticabile, non condannabile, ma vi dirò di più, neanche commentabile, perché era una cosa loro. Perché non è che loro si giravano dei video mentre erano in piena intimità per poi monetizzarli inserendoli su qualche social, a parte che all'epoca manco c'era OnlyFans, però loro facevano questa cosa ed era una cosa loro. L'utilizzo che facevano di questi video era loro, cioè se a loro piaceva questo facevano benissimo a farlo, ok? Però questi video sembra, ripeto, sembra che siano stati tra virgolette trafugati. Questi video sembra che Andrea Sempio li abbia

copiato su una pennetta dal fratello di Chiara, e poi in un momento di ilarità, in un momento di condivisione, visto insieme ad Andrea Sempio. Io, le mie sono solo supposizioni, cioè se io fossi l'avvocato io cercherei di capire e cercherei di presentare un ventaglio di possibili soluzioni o possibili scenari. E se poi la visione di questo video abbia fatto scattare in un giovane Andrea Sempio, non l'uomo che vediamo oggi, nel giovane Andrea Sempio un qualche cosa che oggi è difficile da descrivere. D'altra parte, due amici ma molto amici, diciamo culo e camicia, ok? Se il fratello di Chiara parte e va in montagna con la madre e con il padre, qual è il motivo che ha spinto Andrea Sempio a chiamare casa del suo amico quando lui sapeva che in casa non ci sarebbe stato perché era già in montagna con i genitori? Sono tutte domande. Allora, quello che hanno detto i genitori di Chiara Poggi, ma io cerco di affrontare questo tema con il massimo rispetto per il loro dolore, però anche per parlare di verità. Io, ripeto, con sforzo immane e riuscendoci solamente in minima parte, cerco di immedesimarmi nei genitori di Chiara Poggi. E la domanda che mi faccio, però la faccio perché non sono dentro a questa vicenda fino al collo, no? Però, ma io ho un colpevole, è Alberto Stasi. Mi sta bene. Però il colpevole potrebbe essere un altro. Perché io dichiaro di non costituirmi parte, di non volermi costituire parte civile nei riguardi di Andrea Sempio, qualora ci fosse un processo nei riguardi di Andrea Sempio? Cioè, perché io, famiglia, do per scontato il fatto che la sentenza che vede Alberto Stasi colpevole sia l'unica che io riconosco? Perché non permetto che possa esserci il dubbio? Perché? Cioè, in tutta questa storia, se ci fate caso, aleggia un po' come un fantasma il fratello di Chiara Poggi, che ha rilasciato in tutti questi anni una sola intervista, una solamente, ok? E anche lui è diverso dal ragazzino un po' bambacione, cicciottello, sai, è diventato anche lui un uomo, perché sono passati 20 anni ormai, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata a sufficienza. Anche lui è cambiato, ma noi non dobbiamo vedere Andrea Sempio e il fratello di Chiara Poggi con gli occhi di oggi, dobbiamo vederli con gli occhi di 20 anni fa. Qual era il rapporto che li legava? E allora, se oggi come famiglia i Poggi rifiutano anche solo la possibilità che venga presa in esame una revisione del processo, lo fanno perché si sono accontentati? Domanda, attenzione, io vi faccio le domande. Si sono accontentati di quello che è uscito fuori dal primo processo e con una formula definitiva di colpevolezza per Alberto Stasi? Oppure hanno paura che la riapertura del processo possa portare ad individuare delle concause nella morte di Chiara, e queste concause possono vedere, anche se, diciamo, non come responsabile materiale dell'omicidio, ma come incautamente protagonista di azioni che potevano essere considerate divertenti tra due amici, ma che poi hanno scatenato la furia omicidia in uno dei due.

0: non lo so. Non lo so, credo che sia molto difficile, credo sia molto difficile per dei genitori, anche se sono lucidi, anche se anche se si parla del risarcimento, no? Per esempio della restituzione del risarcimento. E qualcuno, ma devo dire che lo pensavo anche io, è un dubbio ce l'avevo, dico, non è per caso che questa avversione ad una revisione del processo abbia a che vedere anche con una questione economica? I genitori di Chiara Poggi hanno detto testuale che sono disposti a restituire il risarcimento che si trova ancora su un conto corrente condiviso con nostro figlio. Se dovremmo restituire il risarcimento lo restituiremo perché i soldi sono lì. Quindi almeno a livello di preoccupazione economica i genitori di Chiara Poggi questo dubbio ce l'hanno tolto, sono disposti a restituire il risarcimento. Ma a volte, e ripeto, a volte i soldi sono semplicemente una delle cause che possono portare a prendere decisioni, altre volte ci sono situazioni che nulla hanno a che vedere con la questione economica, ma hanno altri risvolti che noi non capiamo. Noi abbiamo il, possiamo dire che abbiamo il diritto di avere dei dubbi. Il diritto di avere dubbi. Oggi a me, lo dico sinceramente, non mi interessa sapere se sia stato veramente Alberto Stasi, dice che era Poggi, o se di mezzo c'è Andrea Sempio. Il problema è che forse, ma questo non vale solo per la famiglia Poggi, dovremmo tutti renderci conto che la famiglia perfetta forse non esiste.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
13: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
14: E che fai? Chiudili fuori casa.
15: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
16: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
15: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
17: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:32, minuti primi e qualche secondo prima di parlarvi di una cosa che riguarda un personaggio a mio avviso bravissimo come Stefano Massini. Voglio ricordarvi che al mercatino di via di Casale di San Basilio 26 a 100 metri di via Nomentana, presente anche un comodo parcheggio, è possibile trovare quello che cerchi e forse anche quello che sogni. Quindi oggettistica, orologi, vasi, specchi, biancheria, rari pezzi per collezionisti come francobolli, monete, cartoline d'epoca, figurine antiche, Pokémon, libri, hi-fi e tutto ciò che è musica, ma anche pezzi d'arredo e moderneriato, abiti e accessori giocattoli. Le proposte sono tante, convenienti. Cercare qualcosa nel mercatino è come immergersi in un'avventura che magari ci riporta indietro negli anni, quindi vi invitiamo a passare un po' di tempo con le iniziative, tante del mercatino del cellulare, ci sono tante iniziative, uno ci fa una scappatina anche utile, può essere divertente. Aperti il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 12:30, potete seguire la pagina Facebook del mercatino San Basilio oppure per informazioni telefonare al 347 45 31 960, ripeto 347 45 31 960, ricordate mercatino di Casale via dei Casali di San Basilio 26 a 100 metri da via Nomentana. Bene, allora lui si chiama Stefano Massini, è un attore e io, credetemi, lo reputo veramente molto molto molto bravo. E però l'altra settimana ha realizzato un monologo durante la trasmissione Piazza Pulita e a me questo monologo nei modi, nei termini e nei toni non è piaciuto. Ma qualcuno potrà dire lui però con questo suo modo di esprimersi voleva prendere in giro un certo tipo di persone che fanno del razzismo la propria vita. Però a me ha dato fastidio, ve lo faccio ascoltare. In modo che se non lo avete ascoltato in diretta possiate farvi un'idea. Ascoltate bene che cosa dice Stefano Massini.
17: Sarà che sono un selvaggio, ma insomma, se io me ne vado, se io bingo mongo me ne vado, allora, beh, sì, insomma, facendo finta di non vedere che un sacco di migranti come me si prendono la laurea all'università e contribuiscono al progresso del vostro paese, facendo finta di non vederlo, dico, se io me ne vado ad asfaltare le strade ci vai tu, se io me ne vado a raccogliere i pomodori ci vai tu, se io me ne vado a fare il muratore, a fare il facchino dentro le cisterne, a spazzare per strada le foglie, insomma dico a fare il badante ci vai tu, e poi anche a fare il parroco, perché neanche questo volete più fare, ci sono un sacco di bingo bongo a dare la sacra unzione, e poi insomma faccio un discorso basso basso terra terra, ma d'altra parte sono un selvaggio, avete 113.000 prostitute in Italia, quindi se la sorella di bingo bongo se ne va, chi ci va sul marciapiede? Tua sorella. Ah, tua sorella. Sì, sì, sì, certo, certo. Ora ho capito. Adesso ho capito. Adesso ho capito perfettamente che voi, invece di stare sui social a gridare, a parlare, a scrivere, a commentare, avete deciso di fare l'esperienza straordinaria, strabiliante di sentire cosa si prova per la prima volta a lavorare. Ecco. E allora? Allora ci arrivo anch'io a questo. Io, uomo nero, da domani remigrare. Tu, uomo bianco, da domani faticare. Ciao.
0: E questo è il monologo di Stefano Massini, ma io lo dico veramente, lui è bravo, è veramente molto molto bravo. Lasciamo perdere quello che dice, ma come lo dice, come lo racconta, secondo me lui è veramente un fuori classe, ok? Però sai, allora lui interpreta una persona nera che si autodefinisce bingo bongo, e al di là di quelli che si laureano nelle nostre università, altri bingo bongo come dice lui, che si laureano nelle nostre università e che aiutano a mandare avanti la nostra nazione, chi è che qualora ce ne andassimo tutti potrebbe svolgere i lavori che noi svolgiamo, dal badante al raccoglitore di pomodori, ma fino alla prostituta è sorella di bingo bongo, come l'ha definita lui. Ecco, c'è questo ragionamento che viene fatto ormai a piè sospinto, no? Io credo che noi dobbiamo dare un giudizio sulle persone. Cioè, non dobbiamo dare un giudizio su dei gruppi basati su alcune caratteristiche. Ci sono tutti quelli bassi, tutti quelli alti, tutti quelli bianchi, tutti quelli neri, tutti quelli che portano il 42 di scarpe, tutti quelli che portano il 45. No, ragazzi, ogni persona è diversa da un'altra persona e si distingue all'interno di una società in base ai propri comportamenti. Quello che io dico da sempre è che non mi permetto mai di giudicare un gruppo in base a dei luoghi comuni, no? Ma io giudico le persone, la singola persona. Per me, se Giovanni abita in un palazzo dove su 40 appartamenti 39 sono abitati da avanzi di galera e Giovanni non è un avanzo di galera, solo per il fatto di abitare in un palazzo dove ci sono solo avanzi di galera non fa di Giovanni un avanzo di galera. Perché se io definissi Giovanni un avanzo di galera, io sarei razzista nei confronti di Giovanni. Ora, in Italia indubbiamente un problema esiste. Noi diamo per scontato il fatto che tutti quelli che arrivano in Italia, ma io parlo dell'Italia chiaramente perché è la nostra nazione, cioè parlo dell'Italia perché io vivo qui e quindi non parlo di tutto il mondo occidentale. Ma quando ci raccontavano che arrivavano sbarcando dopo una traversata pericolosa medici e ingegneri che erano tutti quanti laureati e poi alla luce dei fatti ti accorgi che ci sarà stato pure qualche medico e qualche ingegnere molto molto molto raro, qualche architetto di interni molto molto raro, ma la grande maggioranza dei casi noi abbiamo importato poco più che analfabeti che sono stati utilizzati per svolgere i lavori più umili. Perché ad un analfabeta non puoi dare la possibilità di diventare manager, ad un analfabeta non scolarizzato. Ma questo, ragazzi, valeva anche in Italia, quando ai braccianti agricoli l'unica possibilità che veniva data per migliorare la loro condizione di vita era andare a lavorare in fabbrica. Perché, vedete, c'è una cosa da considerare. Poi vi dirò un termine che secondo me è più importante di accoglienza, integrazione, vi faccio ragionare anche su questo. Allora, una determinata società è composta da persone e sono le persone che danno modo a questa società di avere determinate caratteristiche. Ora immaginate, ognuno di noi, ok, abbiamo qui a Roma, parliamo di Roma perché io sto a Roma, ma chiaramente per chi ci ascolta da altre città va benissimo qualunque altra città, abbiamo le nostre usanze, abbiamo i nostri costumi, abbiamo le nostre abitudini. Immaginate di dovervi trasferire obbligatoriamente per lavoro in un luogo molto lontano, ma molto lontano, che potrebbe essere un villaggio in Alaska. Se voi pretendete in Alaska, visto che venite da Gallipoli, di stare in canottiera anche a novembre, questo non è possibile. Perché in Alaska questo non è possibile. C'è stato questo racconto generalizzato che è alla base poi di questa forma di incomprensione, di questa difficoltà di avere rapporti. Cioè, ognuno di noi è figlio del luogo e della società nella quale è cresciuto, si è formato. Ora, se tu prendi una qualunque persona che vive in un certo modo in un villaggio sperduto, che può essere in Africa, in Bangladesh, e lo porti in Italia, convinto del fatto che basti passare i confini della nostra nazione per essere integrato, per accettare così come per magia determinati standard in termini di correttezza, comportamento, pulizia, rispetto di diritti degli altri, determinati diritti degli altri. Cioè, si dà per scontato il fatto che una persona abituata per 20 anni, 30 anni a un determinato tipo di vita arrivi in Italia e decida di accettare tacitamente quello che è ogni tipo di comportamento occidentale. Attenzione, io sto parlando di comportamenti occidentali ai quali noi siamo stati abituati, quindi in linea di massimo un comportamento che non prevede la violenza, un comportamento anche che è estremamente tollerante, ok? Abbiamo combattuto, anche se non in prima persona, per il raggiungimento di determinati diritti. Ma questa cosa è possibile per una persona proveniente da tanto lontano? Sì, è possibile. È possibile. Ma attenzione, qualcuno, e guardate, questa è una cosa importante, ha pensato che questo processo dovesse chiamarsi integrazione. Integrazione. Quindi tu che hai idee diverse, rispetti usanze diverse, hai costumi diversi, hai tolleranze diverse, hai visione del mondo diversa, però ti devi integrare in Italia. Il che vuol dire che continui ad avere visioni diverse, ma per comodità in ambito lavorativo, perché sei una brava persona, attenzione, mica sei un delinquente, il fatto che sul lavoro tu taccia su quelle che sono le tue idee totalmente diverse viene chiamata integrazione. Ma è sbagliato, perché noi il concetto che dobbiamo tenere in mente è assimilazione. Cioè, in una società che con battaglie importanti ha raggiunto un certo grado di condivisione a livello di rispetto dei diritti, a livello di libertà individuali, significa che tutti quanti noi abbiamo assimilato questi concetti. Quindi il fatto che tu vada a lavorare, ma che comunque fai stare tua moglie a casa che non può uscire, non significa che ti sei assimilato. No, significa che ti sei integrato, ma rispettando quello che in una nazione occidentale è comunque considerato un reato. Cioè, per far sì che questo processo di assimilazione avvenga, c'è bisogno di tantissimo tempo e soprattutto c'è bisogno di piccole percentuali di popolazioni non autoctone. Invece, quello che è accaduto in Europa è che ci siamo trovati nell'arco di, ad allargarci tanto, 20 di anni, in 20 anni, a sostenere l'arrivo di milioni di persone, ripeto, milioni di persone, che hanno portato in Europa i loro usi, le loro usanze, i loro costumi, il loro credo religioso, e oggi, non avendo assimilato nulla del modus di vita occidentale, iniziano, avendone i numeri per farlo, visto che l'epidemia consente, iniziano ad imporlo. E qui nasce il conflitto, che è un conflitto di carattere sociale, che è un conflitto di carattere civile, è un conflitto in termini di accettazione. Quando tu senti dire agli italiani ormai gli stranieri sono troppi, non parlano degli stranieri che lavorano. Signori, quando Massini dice bingo bongo, chi va a fa questo? Signori, il problema non sono le persone che in Italia hanno mostrato di voler restare. Il problema sono in Italia quelle persone che oggi in Italia stanno causando un numero enorme di problemi tra maggiorenni e minorenni, e soprattutto sono le giovanissime generazioni a creare dei problemi. Cioè, o noi abbiamo il coraggio, ma questa deve essere una scelta condivisa, ragazzi. Questa deve essere. Io auguro profondamente, ma veramente dal più profondo del cuore, che tutte le persone di sinistra che negano quello che sta avvenendo nella nostra società possono stare vittima di un qualche cosa che non comporti un problema di carattere fisico. No, mi auguro che possano cagarsi sotto di fronte a 20 maranza italiani di seconda generazione che li derubano con tanto di coltello. Io mi auguro che capiti a tutte le persone di sinistra un'esperienza di questo genere, perché solamente così ci si può rendere conto che oggi la situazione in Italia è diventata ingestibile a causa di tutta una serie di problemi. E i problemi non sono solamente quelli della magistratura, quelle delle leggi. Il problema è il pensiero. Se io fossi uno straniero, ok, uno straniero rispettoso delle leggi, uno straniero che magari non ha neanche assimilato in tutto e per tutto l'Occidente, però comunque sono integrato, sto cercando comunque di migliorarmi, se vengo messo a confronto, se vengo messo sullo stesso piano dei tanti che invece delinquono, perché oggi la verità, vi può piacere o vi può non piacere, le cronache, le quotidiane, le cronache del quotidiano di tutta Italia, parlando di episodi di criminalità e microcriminalità che vanno ad incidere sul rapporto che il cittadino ha nei confronti dello Stato in termini di sicurezza, ragazzi, il 90% dei reati sono commessi da stranieri. Il giorno in cui ci renderemo conto che in Italia abbiamo un problema, e attenzione, problema che arriva soprattutto da Africa e Nord Africa, per proteggere africani e nordafricani che in Italia sono cittadini esemplari, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che africani e nordafricani molesti debbano essere mandati indietro, debbono essere cacciati. Perché se tu nella vita hai raccolto in Italia, da quando sei arrivato, mezza cassetta dei pomodori e hai venduto quattretti di cocaina, posso anche rinunciare a mettere i pomodori nell'insalata per vederti rispedito a calci in culo nella tua nazione.
1: RTR 99, ti ricordi?
18: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99, ti ricordi?
19: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
20: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
21: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
20: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
22: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Dunque, veicolare attraverso i social delle immagini create con l'intelligenza artificiale può essere a volte simpatico, a volte un esercizio di stupida idiozia. Dunque, con l'intelligenza artificiale è stata creata un'immagine dove si vedono vicine, da una parte una Giorgia Meloni e dall'altra una Silvia Salis, sindaco di Genova. E l'immagine è molto offensiva perché si vede una Giorgia Meloni vestita in maniera normale, quasi al limite del dimesso, no? Una magliettina sopra, una gonna plissettata un po' larga, scarpe senza tacco, con il volto rivolto verso il basso. Possiamo definirla un'immagine dimessa. A fianco a lei una Silvia Salis perfettamente truccata, bionda, con un abito nero con delle spalline incrociate ed un buco a forma di cuore appena sotto il seno, scarpe décolleté con tacco 12 e le due vicine, ragazzi, effettivamente l'idea che danno è di una dea e del suo nano Bagonghi. L'idea è questa, ma l'immagine è creata con l'intelligenza artificiale. Ora, nessuno nega il fatto che a livello puramente estetico Silvia Salis sia decisamente più bella di Giorgia Meloni, ma creare un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e pubblicarla con questa scritta ora capisco perché la Meloni non abbia voluto condividere il palco con Silvia Salis, quindi dando per scontato il fatto che Giorgia Meloni soffrisse questo strapotere in termini di fascino di Silvia Salis e abbia preferito, grazie alla sua carica di primo ministro, relegarla in prima fila tra il pubblico, ma questa cosa non è avvenuta. Ma mi fa veramente specie il fatto che oggi Giorgia Meloni, in quanto donna, possa essere tranquillamente offesa o dileggiata per il suo fisico, per la sua altezza, e tutti stanno in silenzio. Cioè, se qualcuno, immagino qualche anno fa, no? Avesse avuto modo di commentare diciamo l'avvenenza di Rosy Bindi, sarebbe stato massacrato. Vi ricordate quando Silvio Berlusconi, durante un confronto con Rosy Bindi, disse: ma l'onorevole Rosy Bindi è più bella che intelligente? E Rosy Bindi rispose: non sono una donna a sua disposizione. Ve lo ricordate il silenzio di Silvio Berlusconi? Perché chiaramente di fronte è come, ragazzi, Bruno Conti quando faceva il cross e Paolo Rossi, boom, bastava che quella palletta di testa nei mondiali dell'82 la buttasse dentro, no? Ve li ricordate i cross di Bruno Conti che erano al centimetro, proprio fatti col compasso, arrivava lì e Paolo Rossi, boom, di testa metteva la palla dentro. Quando tu fai ora, se Rosy Bindi dice a Silvio Berlusconi, che vogliamo ricordarlo si è calzato le meglio sbucione da Arcore ad Agrigento, se le è calzate tutte, no, ma proprio le più belle sbucione se le è calzate tutte, e uno come Rosy Bindi dice: non sono donna a sua disposizione, e ragazzi, Berlusconi ha detto: no, non, il calcio di rigore a porta vuota non preferisco non tirarlo. È rimasto in silenzio. Grande signorilità. Quando si parlava di Livia Turco, non so se ve la ricordate, e quando qualcuno ha provato a parlare, diciamo, della particolarità del viso di Livia Turco, è stato massacrato, perché una donna comunque, quando riveste un determinato ruolo, non può essere giudicata per la sua fisicità. Mi sembra che con Giorgia Meloni la cosa invece sia possibile, e mi fa specie il fatto che tra i tanti che stanno in questo momento insultando Giorgia Meloni ci sia anche qualcuno che, Nello Mascia, che onestamente non è che sia proprio esattamente un diciamo, come posso definirlo, non è che sia esattamente Gassman, va bene, Nello Mascia è un attore. Io sinceramente non sapevo chi fosse Nello Mascia, perché per capire sono andato su Google, santo protettore degli ignoranti, e l'ho riconosciuto poi, nel senso è uno che se l'avessi incontrato per strada avrei detto: questo chi è? Questo chi è? Effettivamente è un attore. È un attore che ha partecipato anche a alcuni film importanti, insomma, ha fatto qualche serie televisiva, quindi pure abbastanza conosciuto, no? Ha fatto, insomma, film, attore napoletano, quindi non. Nello Mascia, che condivide sui suoi profili social un pensiero che è fortemente negativo, che è un vero e proprio insulto nei confronti di Giorgia Meloni. Però sapete, Nello Mascia si definisce comunista, attore, regista. E allora, sai, per un comunista insultare una donna è possibile. Si può tranquillamente insultare una donna se sei comunista. Se invece non sei comunista, è buon per te, allora anche solamente criticare una donna diventa un atto di patriarcato. Vabbè. Questo è quanto. Volevo farvi ascoltare anche le parole dell'avvocato Fabio Anselmo. Fabio Anselmo, l'avvocato Fabio Anselmo, è il compagno della senatrice Ilaria Cucchi ed è anche il legale della famiglia di Fakir, il 42enne morto a Bologna. Sono stati esaminati i risultati dell'autopsia e nel corpo di Fakir sono state ritrovate quantità molto rilevanti di cocaina. E vi faccio ascoltare quello che dice l'avvocato Fabio Anselmo, che è il compagno della senatrice Ilaria Cucchi. Questa è la sua visione, sulla quale immagino si baserà poi la difesa dei Fakir in tribunale. Ascoltatela.
2: Non è nemmeno con causa di morte, ha solo aumentato il fabbisogno di ossigeno che gli è stato negato dalla posizione prona impostagli in maniera assolutamente impropria da parte degli agenti.
3: L'avvocato della famiglia Fakir non ha dubbi. Abderrahim è morto per un motivo preciso: mancanza d'ossigeno causata da come veniva tenuto. Il legale parla dopo il confronto avvenuto stamattina qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova, dove i tecnici incaricati dalle parti sono stati chiamati a valutare se la morte del 43enne marocchino sia dovuta a un unico fattore oppure a più di uno e in quale misura. I difensori dei soccorritori e dei poliziotti invece sostengono un'altra tesi. E
4: il problema essenziale è stato un problema ipossico legato come prima causa determinante e comunque la più significativa a una assunzione massiccia di stupefacenti.
3: Saranno le indagini a fare chiarezza su cosa accadde esattamente in un'inchiesta che per ora non vede indagati ma solo annotati in base alle nuove norme introdotte dal governo. Il 19 luglio scorso Abderrahim Fakir, in preda a una crisi psicotica, perdeva la vita mentre veniva fermato e ammanettato a Bologna. Un mese dopo la sorella Khadija ribadiva al TG3 la sua richiesta disperata.
23: Noi abbiamo chiesto giustizia e verità. Io sono in casa da sola adesso. Dov'è lui? Dov'è lui?
0: Quindi assunzioni massicce di cocaina, quindi quando si assume una quantità eccezionalmente rilevante di cocaina aumenta il bisogno di ossigeno e quindi ora si cercherà di stabilire un nesso causale tra la morte di Fakir e la compressione attuata dai poliziotti nel bloccarlo, e il processo si baserà tutto su questa battaglia. Da una parte ci sarà il legale della famiglia di Fakir, l'avvocato Fabio Anselmo, che dirà: è morto perché i poliziotti lo hanno tenuto fermo, e dall'altra parte si dirà i poliziotti lo hanno tenuto fermo, ma chiaramente lui è morto perché aveva assunto dosi eccezionali di cocaina. Vedremo come andrà a finire questo processo. La sorella dice: io sono qui e mio fratello non c'è, dov'è lui? Però alla sorella di Fakir, con il massimo affetto possibile, posso dire che se magari il fratello non avesse assunto dosi massicce di cocaina, oggi sarebbe sicuramente in vita.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Amore, quanto di anticipo?
24: Zero.
8: E di interessi?
24: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
24: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
29: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
30: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9 minuti primi e qualche secondo, e non so se, beh, sicuramente l'avete notato, ci avete fatto caso, è cambiato totalmente il modo in cui affrontiamo la serata in televisione, nel senso che quella che era la prima serata è diventata la seconda serata. Ora, è vero, non devo far riferimento su quella che è la mia vita. Io ho la sveglia tutte le mattine alle 5, quindi devo andare a letto ad un orario che mi permetta di riposare alcune ore, no, per potermi svegliare in condizioni decenti. Però se la prima serata una volta cominciava alle 8:30 e oggi la seconda serata comincia alle 10, qualche problema può esserci, e io raccolgo questo sfogo di Elena Sofia Ricci che dovrebbe farci riflettere. Poi vediamo se siete d'accordo su questo. Sentite che cosa dice Elena Sofia Ricci.
1: Non è per niente giusto. Quella era la nostra prima serata, sarebbe la nostra prima serata, e io torno su questo argomento. È scorretto, non è giusto per tutti quelli che hanno lavorato, tutti, da noi attori, dal regista, da tutta la troupe. Abbiamo lavorato tutti facendo il massimo, dando l'anima e il cuore, col freddo, col caldo, cioè il lavoro di squadre di persone, di decine di persone che lavorano. Mandarci in onda così tardi è una mancanza di rispetto enorme nei confronti del pubblico, perché la gente lavora, i ragazzi vanno a scuola. È vero che c'è il Rai Play, ma chi se ne frega? È un conto è vedere le cose sul Rai Play, ognuno per i fatti propri. Un conto è vedere una famiglia riunita a vedere una serie, adesso si chiama così. Una volta iniziavano dopo il telegiornale, adesso siamo andati a finire in seconda serata, parliamoci chiaro. Questa cosa qua per me è irritante e ingiusta, perché non è giusto nei confronti del pubblico, dei ragazzi che vanno a scuola, delle famiglie che vanno a lavorare. E noi non facciamo il sabato sera che la gente dorme, il giorno dopo potendo, e comunque non è giusto neanche quello, e nei confronti anche di chi ha lavorato. Cioè noi abbiamo lavorato tutti con grande passione, entusiasmo, fatica, perché poi uno si pensa che noi attori facciamo così, o che le truppe così tutto bello. No, è faticoso questo lavoro, e solo chi viene sui set con noi, ragazzi, le comparse, dicono Madonna, ma è faticosissimo questo lavoro. È faticoso. E soprattutto ci mettiamo l'anima, ci mettiamo il cuore, ciascuno di noi nel proprio ruolo fa il massimo, e ci vediamo sbattuti in una sostanziale seconda serata. Questo per me è tutto a tutt'oggi un motivo di
2: volevo rato. Dire una rato, cosa rato, non scusate,
0: ha, allora questo è lo sfogo di Elena Sofia Ricci. Ora, al di là del fatto che comunque ci sono lavori faticosi e lavori meno faticosi, ora non me ne vogliono tutti gli attori, insomma è chiaro che il lavoro è fatica, e su questo siamo d'accordo, però definire il lavoro di attore come faticoso, se noi poi consideriamo quello del minatore o dell'asfaltista o del carpentiere, quello come dovremmo definirlo? Questa è la prima considerazione. È un lavoro come un altro, è come se io dicessi: ah ragazzi, dovreste sapere che fatica fare lo speaker radiofonico. È un impegno, certo è un impegno, ma io posso considerare questo mio lavoro faticoso mentre mi rapporto a un poveraccio, per modo di dire poveraccio con affetto, che sta su un trabattello con la pennellessa in mano a dare tempera sul soffitto della casa? Non posso, col braccio che ti fa male, non posso considerarlo. Quindi al di là della considerazione lavoro faticoso, mazza, lavoro faticosissimo, ok, ma secondo me non è giusto che la prima serata inizi alle 10 e anche dopo le 10. La reputo, questo è un errore madornale. E secondo me, al di là del fatto che oggi la televisione in diretta, definiamo così, viene vista meno rispetto ai tanti altri modi di vedere la televisione, forse è anche uno di questi. Io per esempio la sera, quando mi metto a guardare la televisione, signori, io lo dico la verità, i pacchi mi hanno rotto i coglioni. La ruota della fortuna mi ha rotto i coglioni, quindi non niente, e quindi mi vado a guardare Netflix, Amazon Prime, mi vado a guardare le cose che mi possono interessare, perché non c'è più nulla in quella che era una volta la prima serata. O se voglio vedere qualche cosa in televisione e mi comincia alle 10, so perfettamente che non la posso guardare fino alla fine perché mi addormento, o perché ad un certo punto, se ho responsabilità nei riguardi del lavoro, vado a dormire. Questa è una cosa che va considerata. Non so se voi siete d'accordo sul fatto che i programmi che una volta andavano in prima serata, oggi ti diventa una prima serata, ma diventa una seconda serata come orario.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:17 minuti primi e qualche secondo. È vero che non è più estate piena, ma fa ancora caldo. E allora mi collego con Simone Neri di Chinottissimo. Ciao Simone, buongiorno, come stai?
5: Buongiorno a te Luca, bene, grazie, spero altrettanto te.
4: Eccoci qua. E allora, quando io ti sento mi fai venire in mente veramente il passato, perché Chinottissimo, ragazzi, il cognome di Simone è una garanzia. Simone di cognome si chiama Neri, ok? Quindi se Simone Neri produce oggi il Chinottissimo è perché la famiglia Neri è rimasta proprietaria della ricetta originale del chinotto che bevevano i nostri nonni, che bevevano i nostri padri e che abbiamo la fortuna di poter continuare a bere anche noi. Quindi l'offerta sul chinotto c'è sempre e dopo la ricordiamo. Ma oggi, in previsione dell'arrivo della stagione un po' più fresca, io vorrei parlare di un prodotto che secondo me è eccezionale e ancora poco conosciuto, ed è quello rappresentato dagli amari prodotti dalla famiglia Neri. Ne vogliamo parlare dei vostri amari per una volta?
5: Certo Luca, nessun problema, considera che i nostri amari e liquori sono totalmente artigianali, vengono prodotti con botaniche raccolte a terra direttamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, vengono messi in infusione in un piccolo stabilimento che abbiamo su a Pescasseroli. E vengono confezionate ed etichettate, imbottigliate ed etichettate a mano. Sono dei piccoli capolavori a base di chinotto, per quello che riguarda gli amari, perché praticamente sono digestivi. E di conseguenza il chinotto, essendo un digestivo, è la fata padrona. Insomma, tutti e tre gli amari sono al chinotto, ma sono tre varianti. Uno è un tradizionale che diciamo ha un equilibrio dolce amaro che va bene per tutti.
4: Sì.
5: Un altro è un fortemente amaro per chi piace praticamente il gusto veramente amaro a chi è abituato a bere veramente amaro.
4: Il vero amaro.
5: Esatto. E il terzo gusto è invece fatto con la menta selvatica, cioè chinotto in menta selvatica. Allora, è ideale, lascia praticamente un balsamico bevuto ghiacciato e rimane praticamente un balsamico che è strepitoso.
4: Allora, vanno provati tutti e tre. Voi per acquistarli potete chiamare sempre lo 06 944 28 713, ripeto 06 944 28 713. È il caso di averli in casa, così come una volta, Simone, nelle case italiane c'era l'amaro del carabiniere, te lo ricordi? In tutte le case degli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, ci devono stare questa scelta fra i tre amari della famiglia Neri. Mio parere personale, perché l'ho provato, ok? L'amaro, il secondo del quale ha parlato, l'amaro vero, quello che è l'amaro proprio amaro.
5: Fortemente
4: amaro. Sai come mi piace? Io lo so che questa per alcuni può essere una bestemmia, però te lo devo dire. Fatto a spritz al posto dell'Aperol o del Campari, cioè ci metti al posto esattamente come lo spritz e ci metti l'amaro del chinotto Neri. Oh, a me piace da morire, te posso dire una cosa? A me fatto così piace.
5: Vabbè, poi fatto come mixology sono, diciamo, ci sono tantissime varianti. Io parlavo chiaramente a te piace fare dei, diciamo, delle prove sulla mixology. Proprio parliamo di cose strepitose, se andiamo a vedere, cioè abbiamo una drink list, c'è, cioè la possibilità di fare dei cocktail a casa, ma quello è un mondo diverso. Io parlavo, diciamo, in generale di una degustazione di una mara,
4: certo,
5: a casa,
4: certo,
5: che non,
4: certo,
5: è, che non è tossico assolutamente, è tutto naturale, non è quegli amari che al supermercato a 7-8 euro che ti compri.
4: Ah, no, è un'altra cosa. No, però io dicevo anche che può essere gustato anche, cioè, l'amaro.
5: Assolutamente.
4: Può essere gustato anche in quel modo per chi magari non vorrebbe provare un amaro e magari si presta anche ad utilizzi.
5: Assolutamente sì, abbiamo una drink list, quindi significa che noi alla Mixology siamo presenti con i nostri prodotti.
4: Allora,
5: c'è un'ampia possibilità.
4: Il numero per avere le informazioni, ma veramente, cioè, loro vi dicono anche dove li potete trovare, volendo ve li portano a casa: 06 944 28 713. Si parla di Chinottissimo, si parla di amari, si parla di tutti i prodotti. La prossima volta ti va se parliamo del gin che producete voi?
5: Assolutamente, ma perché, come no?
4: Lì è un'altra, facciamo i botti, perché il gin.
5: No, è un'altra storia. Cioè, ogni prodotto ha una sua vita.
4: Quindi... certo, è chiaro. Grazie mille, un abbraccio, Simone.
5: Ciao, grazie a tutti.
4: Buon lavoro, salutiamo Simone Neri. Di

ricordo che Al Gore all'epoca, nel 2007, disse testuale, era il 10 dicembre del 2007, alla consegna del premio Nobel, disse: l'Artico sarà completamente libero dai ghiacci entro il 2014. Lo ha detto nel 2007. Siamo arrivati al 2026 e l'Artico ha il 10% in più di ghiaccio marino rispetto al 2012. Quindi, vabbè, insomma, era solamente per dire che nel secondo Al Gore, nel 2014 noi avremmo potuto tranquillamente coltivare il mais nella zona artica. Questo è stato detto, poi insomma, come vedete chiaramente non è vero. E questa notizia invece arriva da Torino, con un uomo di 37 anni, e qui senza problemi italiano, così nessuno può pensare che, dopo aver aggredito la compagna di 31 anni e ha tentato di ucciderla, lei però era riuscita a mettersi in salvo dai vicini, portando con sé anche la bimba di un anno, e dopo tutto questo lui si è gettato dal 10° piano ed è morto. Questo è successo ieri a nord di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e quindi l'uomo aveva tentato di strangolare la compagna durante una lite per motivi sembrano molto molto futili, e l'uomo ha anche provato a buttargli una donna. Lei fortunatamente con la bambina è riuscita a divincolarsi, è riuscita a scappare, si è rifugiata in un altro condominio e lui si è buttato di sotto. Quindi, come vedete, a volte le notizie si alternano. La notizia brutta è che un uomo aggredisce la propria compagna. La notizia bella è che la compagna riesce a fuggire. La notizia brutta è che lui si è buttato di sotto. La notizia bella è che lui è crepato. Vedete, come vedete, le notizie si alternano, brutte e belle, brutte e belle, cioè all'interno della stessa cosa notizie brutte e belle si alternano, brutte e belle, brutte e belle, brutte e belle, funziona così, no? Quindi è d'altra parte come la vita, un po' di dolce e un po' di salato, un po' di dolce e un po' di salato. Il segretario della difesa americana Pete Hegseth ha pronunciato un discorso in una sede delle forze armate, rivolgendosi proprio a chi indossava una divisa, ha detto testuali queste parole: qui non vogliamo ciccioni, trans, barbuti, tipi strani, smidollati o radicalizzati, solo guerrieri. In questa affermazione del segretario della difesa americano Pete Hegseth, con questa affermazione siete d'accordo in tutto, in parte? Ha detto ai militari: qui vogliamo solo guerrieri, non vogliamo ciccioni, trans, barbuti, tipi strani, smidollati e radicalizzati. Secondo voi ha ragione o ha torto?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. In merito all'affermazione del segretario della difesa, io leggo testuali alcuni vostri messaggi così come sono arrivati. In moltissimi date ragione al segretario della difesa. Qualche considerazione da parte di alcuni. Io, per i ciccioni mi dispiace, ma altrimenti d'accordo. Ha ragione anche io, sono una ex cicciona. All'essere ciccioni si rimedia meglio che anoressici. Bisogna vedere cosa si intende per barbuti. Un bel pizzetto con uniforme ci sta bene. Sì, per barbuti penso che intendesse altro. Escludendo il ciccione ha più che ragione. Se c'hai la panza vai a far l'usciere, chi indossa una divisa deve essere in forma, ragionamento da applausi e così via. Ma sai, io credo che non bisogna considerare in maniera negativa le persone in base alle caratteristiche fisiche. Quindi non è che se una persona pesa 150 kg e se una ne pesa 70 debba essere considerata in maniera migliore quella che pesa 70, ma ci sono lavori che possono essere fatti da alcuni e da altri no. Ragazzi, qui non è una questione né di cattiveria né di body shaming. Si parla semplicemente di cose che si possono fare o non si possono fare, ma questo riguarda anche se noi mettiamo tutti quanti sullo stesso piano, no? Voi prendete una persona che ha un'età, io per esempio fra qualche giorno festeggerò il mio 64esimo compleanno, sono un vecchio, ok? Su questo siamo, me lo posso dire da solo, anche se sapete poi troviamo quegli escamotage che diciamo, ma ho i 60 di oggi, sono i 40 di ieri, nel senso che forse c'è una maggiore attenzione, uno fa più attività, tutto quello che ti pare. Sicuramente io se mi guardo allo specchio ho una condizione fisica migliore di quella magari di mio padre quando aveva 64 anni, ma comunque 64 anni. Io a 64 anni posso fare quello che fa un trentenne? Se ci mettiamo a parlare alla radio, sì, certo, naturale. Ma se ci mettiamo a correre, posso fare quello che fa un trentenne? No, ragazzi, per forza di cose. È chiaro che se facciamo i 400 metri mi doppia, capito? Lui ne fa due, lui fa 800, nel frattempo io non ho fatti i 400. Questo, se una persona che indossa una divisa pesa un quintale e mezzo e deve correre appresso ad un delinquente che sta scappando o deve intervenire con una certa celerità uscendo dall'auto e in maniera veloce, lo può fa? Non lo può fa, ma non perché è sbagliato pesare 150 kg, perché certe cose non le può fare, stop. Non è, sembra quasi qua che sia una cosa strana, dice niente trans, a parte il fatto che bisogna vedere, ma ci sono delle persone che sono estremamente, uomini che sono estremamente effeminati, possono fare i guerrieri? Oh, è una domanda che si è fatto il ministro, un'affermazione che ha fatto il ministro della difesa, e vi ho chiesto se eravate d'accordo o meno. E comunque la cosa importante, la cosa fondamentale è proprio quella di quando tu partecipi ad un concorso, ok, e non vieni selezionato, non accumuli il punteggio sufficiente per passare, non è che ti dicono guarda fai schifo, ti dicono non idoneo, nel senso non sei adatto, non sei idoneo, non hai la preparazione sufficiente, non hai la struttura fisica per poter fare un certo tipo di lavoro, non sei idoneo, ok? Se io mi presento per fare lo speleologo, ok? Quindi un lavoro, una professione estremamente dura, veramente difficile, pericolosa, intrufolarsi non solo, neanche che se uno va a vedere grotte dei Frasassi è speleologo, ok? No, assolutamente, se uno va a vedere a Napoli sotterranea non è che sei speleologo, ma sei, ti devi intrufolare se pesi un quintale e mezzo puoi fare lo speleologo, non lo puoi fare, tutto lì si parla di essere o meno idonei, tutto qua. C'è uno che se un po' di polemica a Roma. Sapete che c'è? A noi a Roma piace fare polemica sul nulla. C'è questo tizio che è andato a prendere un caffè e una fetta di torta e ha pagato in due, 35, sedendosi, un 35 euro e 11 centesimi. Questo ha preso due caffè e una fetta di torta Sacher e l'ha pagato, ha pagato tutto 35 euro. Beh certo ragazzi, porca miseria, se tu vai nel mio bar, il mio bar è quello in via Cassia, le Sette Meraviglie, intorno al Civico 700, non so, io vado lì sempre, mi trovo benissimo, che poi ultimamente hanno aumentato perché non ce la facevano più, prima c'era la colazione, cornetto e caffè, cornetto e cappuccino, sempre 1,50 euro, adesso è aumentato tutto, cornetto e caffè 2 euro, ma ci stanno tutti i 50 centesimi in più, non è che cambio bar per quello, comunque è stato 2 euro, mi sembra ancora un prezzo conveniente, e tra l'altro è pieno zeppo di ascoltatori, le Sette Meraviglie su Via Cassia è pieno zeppo di ascoltatori della radio, pieno zeppo, ne incontro una marea, e dice sai sono andato lì, ho preso 35 euro, c'hai ragione, questi sono andata da Canova a Piazza del Popolo, quindi sono arrivati, sono messi seduti in un tavolino all'aperto, la vista su Piazza del Popolo, giornata di sole, meravigliosa, eccezionale, stupenda, tutto a posto, sono stati seduti quanto gli pareva, perché sono stati seduti un'ora, due ore, fai come ti pare, due caffè e una torta Sacher 35 euro e te lamenti, cioè sei andata a prendere una cosa che... Lo sai ragazzi quanto paghi in quei posti? Ragazzi, diciamo, mi hanno fatto pagare 35 euro, e io per far capire il valore di quello che uno acquista, il valore di quello che uno consuma e che è diverso dal valore percepito, c'è una storia, ma questa è vera, non è un aneddoto ma è una cosa vera, e c'era Picasso, che già era Picasso, attenzione, già era Picasso, che si trovava all'interno di un locale a Madrid, e nella zona della Latina, che è una delle zone tipiche, tanto abbastanza vicina a Plaza Mayor, lui stava bevendo una cagna, attenzione, un bicchiere di birra, un bicchiere piccolo di birra, si chiama cagna, scritto cana, in spagnolo cagna. Si stava bevendo una cagna e stava chiacchierando, si avvicina una signora e fa: oddio, mi scusi, ma lei è Picasso, la prego, mi fa un disegno su questo tovagliolo, me lo firma? Picasso ha disegnato una cosetta, e l'ha firmata, ha dato il tovagliolo alla signora e ha fatto: sono, adesso non vi so dire quanto, 10.000 pesetas, una cosa, all'epoca c'erano le pesetas in Spagna, no? 10.000 pesetas, adesso non mi ricordo la cifra, ma comunque era una cifra alta per uno schizzo su un... Ma come? Lei ci ha messo 5 secondi, sì, ma ci ho messo 40 anni affinché lei si alzasse dal suo tavolo per venirmelo a chiedere. Quindi era... Tu non paghi e disegnetto sul tovagliolo, paghi il fatto che te l'abbia fatto Picasso. Tu paghi 35 euro per due caffè e una torta Sacher, non solamente per i due caffè e la torta, ma perché stavi in centro a Roma, Piazza del Popolo, un tavolino seduto all'aperto senza nessuno che ti dicesse alzate dopo un minuto. Ok, quindi noi a volte ci facciamo finta di indignarci per cose che non non avrebbero proprio senso. Ah, una cosa, visto che ho parlato di Picasso e ho parlato della Spagna, Sanchez, che si è reso conto di aver causato alla nazione iberica più danni di un terremoto, ha deciso di aprire la crisi istituzionale e convocare elezioni anticipate per il 29 novembre. Quindi Pedro Sanchez, l'alfiere del pensiero di sinistra, colui che era considerato dalla sinistra italiana come l'uomo nuovo. La sinistra italiana c'ha questa cosa meravigliosa. Questa cosa meravigliosa. Cioè il fatto che ogni tanto arrivano dei tizi. Arrivano dei tizi. E poi vengono, ecco, l'uomo nuovo l'hanno fatto con Mimmo Lucano, tanto per intenderci, qui in Italia, nel nostro piccolissimo. Adesso l'hanno fatto con Pedro Sanchez. Quindi l'uomo nuovo, domanda che mi faccio io, così è proprio molto banale: ma se questa mente eccelsa della politica progressista oggi è costretto ad aprire la crisi di governo, questo Pedro Sanchez, con i problemi che ha la moglie, problemi chiaramente con la giustizia che ha la moglie, questo tizio che ha ridotto la Spagna, un paese nella parte sud totalmente invivibile, questo tizio che viene insultato ad ogni piè sospinto ogni volta che c'è una partita di calcio, e non da un ristretto gruppo ma da stadi interi, non vi viene in mente che abbia fallito? Cioè che abbia operato contro i veri interessi del popolo spagnolo? Io mi auguro per la Spagna, me lo auguro profondamente, che la Spagna possa cambiare corso, perché vedete, se la Spagna cambia, se la Francia cambia e se l'Italia prosegue nel cambiamento, forse abbiamo ancora una piccolissima speranza di poter offrire ai nostri ragazzi un futuro migliore, forse. Però chiaramente queste tre nazioni che hanno un po' il controllo un po' del Mediterraneo, se tutte e tre cambiano, Spagna, Francia e Italia, e allora forse qualche cosa potrebbe veramente cambiare, forse. Mentre la mia solidarietà a Don Antonio Coluccia, che è stato insultato e minacciato al Quarticciolo durante una passeggiata per la legalità. Antonio Coluccia è considerato il prete antispaccio, cioè uno di quelli che veramente scende in strada. È stato accerchiato e insultato da un gruppo di 10 persone e sono state identificate al momento 3 di queste. Sono 3 cittadini tunisini conosciuti, perché tutte e tre operano nel mondo dello spaccio della droga. Però ecco, sul fatto che sia stato minacciato, poiché si è trattato di 3 tunisini, allora la notizia ha decisamente meno importanza. Vorrei anche ricordare che tra 2 giorni ricorrerà l'anniversario del 7 ottobre, e io credo che il 7 ottobre dovrebbe essere una giornata, al di là poi delle idee che ognuno di noi può avere, dovrebbe essere una giornata solenne, evitare manifestazioni. Bene, a Bologna I giovani palestinesi di Bologna organizzano per il 7 ottobre presso l'aula Capecchi in via del Guasto 4 dalla grande rivolta araba al 7 ottobre. Dibattito sulla resistenza palestinese. Viva la resistenza palestinese in tutte le sue forme, proprio il 7 di ottobre. Mentre il 7 ottobre ci sarà organizzato dai Propal un dibattito a Torino, 3 anni di genocidio, 3 anni di resistenza, Campus Luigi Einaudi alle 18:30 a Torino, mercoledì 7 ottobre. Ecco, io credo che organizzare qualche cosa a sostegno della resistenza palestinese proprio il 7 ottobre vuol dire negare in tutti i modi quello che è rappresentato il 7 ottobre in termini di massacro, in termini di terrorismo. Ecco, quando poi qualcuno mi dice Lu, però tu hai detto che non vai a mangiare, non vai a consumare dove espongono la bandiera palestinese. È una mia scelta.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza, prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Fra i vari messaggi arrivati ce n'è uno da parte di un nostro ex ascoltatore che si chiama Marco, che dice: meno male che noi abbiamo Gioggia che ci sta a mannà a chiedere l'elemosina. Proseguire in quale cambiamento? Il 7 ottobre lo ha fortemente voluto Israele, massacro fatto in primis dallo Stato canaglia. Comunque, da ora avete perso un vostro ascoltatore. Buona vita, amico, hai un microfono in mano, pensaci. Allora, sai che c'è? Capisco che ognuno può avere le proprie perversioni, no? Io attendo tra un po', perché poi ci sarà anche questa ricostruzione, quindi ci ha già provato la signora albanese dicendo che in realtà i nazisti non odiavano gli ebrei ma utilizzavano tutti i semiti compresi i musulmani, e poi è stata costretta chiaramente a tornare sull'argomento, a scusarsi. E allora lì la domanda che dobbiamo farci è: perché noi negli ultimi 3 anni abbiamo dato credito ad una persona che ha impegnato più tempo a scusarsi per le affermazioni fatte pubblicamente piuttosto che a spiegare ciò che aveva detto? E questo chiaramente ne va della sua credibilità. Però sai, allora, fra un po' mi manca di sentire di che gli israeliani o gli ebrei erano d'accordo con Hitler. Sapete, c'è stato qualcuno che ha detto: senti, siamo troppi ebrei, caro Adolf, tanto siamo amici, facciamo gli imbianchini insieme. Caro Adolf, perché non gli diamo una sfortita a sti ebrei? Guarda, non te dico tutti, 5-6 milioni, 5-6 milioni. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Secondo me è stato un accordo. Che poi, tra l'altro, una cosa meravigliosa è che molti non sanno che il Gran Mufti arabo musulmano era alleato di Hitler. Cioè, la storia, almeno leggetela. E adesso c'è il pilota che si voleva massacrare, e allora dice: perché è stato messo su un aereo? L'ha voluto Israele, perché Israele serviva di far morire la gente. Il massacro del 7 ottobre, possono esserci state delle, diciamo, definiamo le mancanze, disattenzioni in termini di controllo da parte di Israele, senz'altro, ma pure essere che quelli hanno organizzato una cosa in grande stile. Ma se fossero penetrati all'interno dello Stato di Israele il 7 ottobre e avessero manifestato in maniera massiccia, sarebbe stata una cosa, hanno portato a segno un'operazione terroristica vera, proprio negarla e dire che è stata organizzata dallo Stato canaglia, tu mi dici che abbiamo perso un ascoltatore. Io sono sempre dispiaciuto quando perdiamo un ascoltatore, sono sempre molto molto, ma sono più dispiaciuto del fatto che tu sia così invasato, sia così imbevuto, o qualcuno potrebbe dire imbibito, che è un po' più arcaico ma rende anche l'idea perché è più onomatopeico, di nozioni che possono trovare spazio solamente nella mente di chi non sa, nella mente di chi non conosce. Quindi, caro, fai una cosa, resta all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, credimi, perché ne vale veramente la pena. Trovi musica meravigliosa, trovi colleghi decisamente più bravi del sottoscritto. Però certo, se tu ritieni che io qui in radio faccia diventare eroi i terroristi, no. Signori, siamo in chiusura di trasmissione, tra poco Fabio Martini e la strana nostalgia, e a seguire Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. E noi domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà sottoscritto alle ore 7 in punto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7, tutti qui, corveleno, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Ieri, nel giorno della visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica, non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Buongiorno a tutti, ricominciamo? Sì, come la famosa canzone. Ci ritroviamo qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? Tra poco manderemo via i gettoni alle mie spalle perché li abbiamo finiti. Abbiamo fatto tutte le telefonate che dovevamo fare, come si faceva in estate al primo giorno. Riavvolgeremo anche oggi il nastro un po' e si parte bene con Ivano Fossati.

era la mia banda suoner rock. Beh, come inizio non c'è male assolutamente. Questo disco che uscì su etichetta RCA, che fu veramente un gran bel successo, talmente forte questo disco, ma soprattutto questo brano, che Ivano Fossati si stizzì anche un po' a un certo punto, perché all'epoca disse: ma vabbè, però un 33 giri ha tante canzoni, possibile che si debba sentire soltanto la mia banda suoner rock? E lui bandì completamente all'epoca questa canzone dai suoi concerti. Adesso non ne fa più. Ecco, dobbiamo riconoscere certamente a Ivano Fossati una grandissima dote: la coerenza. Fossati è stato veramente coerente con se stesso, ha detto stop e stop è stato, ma la mia banda suona il rock, forse a parte proprio all'inizio, non l'ha mai eseguita dal vivo. Beh, effettivamente è una canzone che un po' si discosta da quella che è la sua abituale discografia, e bella discografia, dobbiamo dire la verità. Siamo alle 10:12, il buongiorno si vede dal mattino, e allora continuiamo così su RTR 99, ti ricordi? La strana nostalgia anche oggi, la penna lì, e a girare un po' la cassettina, a riavvolgere il nastro un po'. Stavo notando che ormai anche nelle trasmissioni televisive tutti quanti stanno a parlare della Bic o della matita per riavvolgere il nastro un po'.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

550 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

sono delle canzoni che non passeranno mai, assolutamente, ed è una di queste, è questa qui. Ti lascio una canzone, Ornella Vanoni e Gino Paoli. Perché ho fatto questo discorso delle canzoni che non passeranno mai? Beh, perché oggi volevo raccontarvi una storia che probabilmente conoscete molto molto bene anche voi, ed è una storia che è iniziata esattamente 64 anni fa. Perché 64 anni fa, esattamente, pensate, il 5 ottobre di 64 anni fa, quindi nel 1962, veniva pubblicato in Inghilterra Love Me Do, il primo 45 giri dei Beatles. Da qui poi che cosa è successo? I Beatles hanno cambiato il mondo, ma soprattutto i Beatles hanno cambiato davvero la musica. È stato quel cambiamento epocale che si è diffuso con grandissima rapidità in tutto quanto il mondo. Io ancora, quando sento qualcuno che mi narra e mi racconta dei Beatles al Teatro Adriano e qualcuno ha avuto la fortuna di essere presente lì, ho una profonda invidia, perché lì veramente quel giorno è passata la storia qui al Teatro Adriano di Roma, oppure al Vigorelli di Milano, con tra l'altro tutte quante le riprese che furono effettuate dal grande Peppino Di Capri. E oggi è una data importante, perché 64 anni fa arrivava questo disco, e pensate, esattamente 64 anni fa arrivava Love Me Do, e Love Me Do usciva sul mercato. In realtà ne sono state registrate anche più di una versione, poi comunque arrivò la definitiva, quella che, come dicono quelli bravi, spaccò veramente. E fino a quel momento dei Beatles non si sapeva niente, e poi in un attimo, da quel 45 giri in poi, loro riuscirono veramente a cambiare il mondo. E noi abbiamo l'orgoglio e la bellezza ancora di poter raccontare certe storie qui su RTR 99. Ti ricordi?

Abbiamo i ricordi, d'altronde siamo RTR 99 ti ricordi, abbiamo i 45 giri, anche quelli abbiamo, sì. C'è stato un album di Umberto Tozzi che almeno a me riporta perfettamente all'estate del 1980, ricordo delle scene nitide di quegli anni. Io ancora non avevo la patente, ma avevamo chi nel gruppetto ci portava in macchina per andare a prendere un gelato, per andare a vedere un concerto, per passare qualche serata fuori casa, ed era bello. E c'erano su questa macchina delle canzoni, c'erano proprio le musicassette, e ricordo perfettamente il disco, quello con il francobollo, per farvi ricordare la copertina di Umberto Tozzi, un disco importante perché era appunto il disco di Stella Stai, era il disco di altri grandissimi successi, e quindi devo dirvi la verità. Poi dopo Stella Stai appunto uscì appunto questo disco con questa copertina con il francobollo, ed era un album pieno di grande musica, e uscì anche un 45 giri, lato A Dimmi di no, lato B Fermati allo stop. Chi se la ricorda questa? Mentre invece il 45 giri precedente era Stella Stai e Gabbie, 1980. Chissà, per esempio tu Luca, nel 1980, adesso che mi sbirci lì da dietro la porta, se dovessi pensare al 1980, ti viene in mente una cosa precisa? A me sì, a me viene in mente la macchina. Questa macchina, io non guidavo naturalmente, però ci appoggiavamo a chi guidava, la musicassetta di Umberto Tozzi, dove c'era appunto Stella Stai, te la ricordi? Stella Stai? E quell'album lì, e poi Dimmi di no. Ecco, nel 1980 ho nitido questo ricordo, e ho nitido delle serate d'estate in macchina con questa musica, ad andare verso Frascati a prendere il gelato alla gelateria Tris. Nulla di tutto quello che tu pensi, assolutamente, anche perché io non guidavo e in macchina non eravamo mai da soli, quindi non è quello che pensi tu, devi sempre metterci la parte meno romantica e sognante nel racconto. Cosa facevi tu nel 1980? Cosa? Luna di Gianni Togni, tu ricordi?

Ricordavi l'una di Gianni Togni e io dimmi di no di Umberto Tozzi. Non si ricorda niente, dai, diciamoci la verità. Adesso ha tirato fuori l'una di Gianni Togni e che casualmente è proprio del 1980. Chissà per quale casualità. Sapete, quando noi abbiamo fatto la radio tanti anni fa, tutta dedicata agli anni 60, poi però abbiamo iniziato a dire però bisogna un po' allargare perché solo gli anni 60 non vanno bene, e allarghiamo, e così andavamo proprio a prendere quella che era anche la nostra musica, quindi tutte quelle canzoni degli anni 70 meravigliose e bellissime. Poi a un certo punto ci siamo trovati di fronte a un dilemma grande: il 45 giri di Gianni Togni. Abbiamo detto in radio che facciamo tutti gli anni 60 e ci fermavamo al 1979. Non si può transigere. Poi a un certo punto abbiamo detto: ma sì, dai, ma mettiamolo in onda. Chi se ne accorge? Oh, è andata in onda. Io me lo ricordo come fosse adesso questa canzone. Una volta l'una di Gianni Togni, noi facevamo una radio dove dicevamo la nostra musica è quella degli anni 60, ma arriviamo anche fino al 1979. E arrivò un messaggio in segreteria telefonica testuale: ma l'una Gianni Togni l'ha registrata apposta per voi nel 79? Perché è del 1980. E a quel punto cambiammo idea e abbiamo iniziato a dire: però perché fino al 1979? Facciamo un decennio completo, quindi tutto il 79, ma mettiamoci anche il 1980 che suona meglio. E così entrò probabilmente anche Stella Stai di Gianni Togni, di Umberto Tozzi e Dimmi di No, appunto sempre di Umberto Tozzi. E nel frattempo ascoltavamo l'una di Gianni Togni.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Era, vabbè, lui, proprio lui, Piero Focaccia. Era il 1963. Un anno prima, appunto, i Beatles arrivavano con il loro primo 45 giri e qui in Italia, nel jukebox di quegli anni e nelle spiagge, suonavamo proprio Piero Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare. E queste canzoni degli anni 60 comunque hanno fatto davvero epoca, hanno fatto davvero storia e ancora oggi riusciamo ad ascoltarle con grandissima voglia. Stessa spiaggia, stesso mare, che è stato scritto da Mogol, vorrei dirvi, il testo è quindi di Mogol, le musiche sono del maestro Piero Soffici. Era maggio, uscì a maggio, anno 1963, appunto, così da poter essere presente in maniera potente in quell'estate. Il 45 giri non ce lo ricordiamo molto, però era Oh là là Gigi, e però il lato A era Stessa spiaggia, stesso mare, appunto, e fu un grande successo, naturalmente, e ce lo ricordiamo. Canzone con un ritmo, anche se vogliamo, tranquillo, quasi banale, anche prevedibile, ma dotata di cantabilità, riusciva ad entrare nella mente. E Piero Focaccia, che era un bagnino di Cesenatico, cambiò immediatamente mestiere e lavoro, perché naturalmente questa canzone portò assolutamente soldi, denaro e grandissimo successo. C'è anche la versione di Mina, che rimase in classifica per 11 settimane, quindi devo dire, questa canzone esiste anche al femminile. Ci sono delle cose che gli altri non mandano più in onda perché non le conoscono, perché non se le ricordano più, perché non c'è memoria storica. Noi qui a RTR 99, ti ricordi, cerchiamo di mantenere invece quella memoria, e questo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta era Popcorn.

Noi abbiamo avuto anche il tempo della musica strumentale, oggi non è più di moda, però in quegli anni funzionava molto davvero. E questa popcorn versione 1972 funzionò tantissimo, poi sono arrivate anche delle altre versioni e devo dire che quindi questo brano musicale, questo brano strumentale durò negli anni anche per questo motivo. Voglio leggere questo complimento che mi arriva da Anzio, Fabio D'Anzio, che dice una cosa che mi fa piacere perché poi è un complimento che secondo me va esteso a tutta RTR 99 ti ricordi. È proprio vero, RTR 99 ti ricordi sa raccontare ancora storie. Vorrei farti i complimenti per l'intervista con il maestro Amedeo Minghi. Queste sono interviste da altre parti, le domande sono come ti chiami, quanti anni hai, e per forza di cose poi le risposte sono sempre uguali e si finisce sempre a parlare delle stesse cose. Questo mi fa piacere perché noi davvero ci mettiamo impegno, dedizione, quel po' di preparazione e cerchiamo di andare veramente un pochino oltre alla banalità, perché comunque questi artisti hanno molto da raccontare. Me l'ha detto anche Amedeo l'altro giorno, dice: io mi trovo benissimo perché comunque riusciamo a parlare di cose dove da altre parti non è impensabile. Siamo arrivati persino a parlare del bar della RCA e del fatto che dove era la RCA ci sarebbe dovuto essere un museo, una storia che raccontiamo spesso davvero, e anche Amedeo Minghi è stato incastrato in questo discorso ed è stato felice di poterne parlare, perché poi questi artisti hanno tante cose da raccontare e sono uno scrigno veramente da aprire, e farli parlare, far raccontare delle cose che ci lasciano quasi a bocca aperta è bellissimo, perché soprattutto in quegli anni c'erano delle collaborazioni, c'erano degli ensemble, delle misture veramente incredibili, e molto spesso certe storie noi non le conosciamo, e allora finché si può davvero è importante scoprire, perché pensate, si può scoprire ancora anche se siamo nel 2026. Quindi ringrazio Amedeo Minghi, ringrazio di questo complimento, ringrazio tutti perché l'intervista ha avuto veramente un gran bel successo. Un successo lo ha avuto anche l'incontro che abbiamo fatto qui nello studio 1 di RTR 99 ti ricordi con Drupi, e anche qui abbiamo parlato di cose un po' diverse dal solito, anche lui si è stupito di tutto questo, tant'è che dopo 15 giorni è addirittura tornato. E allora di Drupi vi voglio far ascoltare qualcosa di non scontato ma di bello. Era il 1981 e la canzone era Stai con me.

Questa era Stai con me, appunto, è un'altra di quelle canzoni belle, firmate, vabbè, da Drupi certo, ma che rappresentano anche un po' l'essenza di RTR 99, ti ricordi? E tra le canzoni che rappresentano un po' la nostra essenza, Sandro Giacobbe, che spesso torna a trovarci con ormai purtroppo solo le sue canzoni, purtroppo lui non può più venire, ma per noi continua a vivere e continueremo a farlo vivere ascoltando i suoi brani musicali.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: ci sono dei momenti ben precisi che vengono ricordati anche per fattori tra virgolette esterni. Ecco, questa canzone, questo album, io lo ricordo come il disco dove un po' noi ragazzi di quegli anni lì andavamo a cercare l'audio, l'hi-fi, la musica, il suono perfetto. Venivamo da tempi dove invece ci accontentavamo molto il mangiadischi, che non aveva certo un suono perfetto, ma a volte anche alcuni giradischi che avevamo in casa non erano certo il top della gamma, soprattutto nella puntina, erano come dire resistenti, ma quando c'è la resistenza spesso c'è carenza di qualità. Ecco, io il 1987, l'86, l'87, quegli anni lì, li ricordo invece come un po' uno spartiacque e come anni dove avevamo voglia di iniziare ad ascoltare la musica in maniera perfetta. Poi certo anche negli anni precedenti abbiamo cercato tutto questo, ma un po' meno, ci accontentavamo di più. Poi c'era sempre qualcuno che aveva l'impianto stereo importante a casa, casomai comprato per una promozione guadagnata sul campo, e allora c'era l'amplificatore della CAI, c'era il piatto della Technics, soprattutto i 1200, c'era il sintonizzatore di un'altra marca, la piastra era quasi sempre Aiwa, e se si voleva spendere un po' di più c'era la doppia piastra Aiwa. Però erano momenti, ecco, particolari. Si andava a casa di chi aveva lo stereo buono per ascoltare i dischi nuovi, però in linea di massima ci accontentavamo anche con il Walkman, non è che si sentisse bene, no? Mentre poi dall'86-87 in poi siamo andati a cercare la qualità del suono, e questo disco di Michael Jackson secondo me rappresenta uno spartiacque anche per questo tema che vi ho detto adesso. 11:04, siamo tutti qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre.

Questa era Gianna di Rino Gaetano, la conoscete, quindi quei pezzi che non hanno certamente bisogno di presentazioni, ma hanno bisogno di una piccola analisi, anche sociale, devo dire. Intanto che bello quel Festival di Sanremo del 1978, su quel palco c'era Gianna di Rino Gaetano, ma c'era anche Laura Luca con Domani Domani, vinsero i Mattia Bazzar con E Dirsi Ciao, tante belle canzoni su quel palco piccolino del Festival di Sanremo. Adesso questo palco è pieno di LED wall, è pieno di luci. All'epoca c'era un fondale che dava sul giallo e sull'arancione con scritto Festival di Sanremo 1978 e le canzoni erano splendide e meravigliose. Un po' di rottura questa Gianna, che tra l'altro, da quello che si sa, l'abbiamo detto parecchie volte, Rino Gaetano non voleva portarla a quel Festival di Sanremo, poi però lo convinsero, la canzone fu un grande successo, lo è tuttora, e anche qui Rino Gaetano segue quella che è la sua linea dell'epoca, che era una linea assolutamente coraggiosa, dove parlava del potere, dei ricchi e dei poveri, delle promesse non mantenute, e comunque sempre molto critico verso la classe politica di quegli anni e di quel tempo. C'è poi questa immagine del coccodrillo e il dottore, ma mi sono sempre chiesto un po' che quale potesse essere veramente il significato giusto. Arriva il sesso, ed è forse la prima volta che al Festival di Sanremo si pronuncia la parola sesso sul palco proprio dell'Ariston. Questo segna un momento di venne detto irriverenza, ma invece Rino Gaetano voleva celebrare la liberazione nei confronti di una morale che era all'epoca abbastanza rigida, quindi sesso assolutamente. E poi naturalmente in generale sullo sfondo la nostra Italia, che anche all'epoca comunque era piena di compromessi, corruzione, discografia un po' classica, senza coraggio. Questo era Rino Gaetano, al quale dobbiamo comunque ancora oggi riconoscere una grandissima coerenza, oltre che una grandissima bravura. Siamo tutti qui, La Strana Nostalgia su RTR 99 Ti Ricordi, con me che sono Fabio Martini. E voi ci siete?

0: Era il 56, eh? Noi viaggiamo nel tempo, lo facciamo qui ogni giorno su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E torniamo un attimo al discorso del suono, la ricerca del suono perfetto. A un certo punto abbiamo iniziato a cercare questo suono perfetto e c'è un messaggio che mi e ci ricorda questo. Sono contento perché poi io vi prendo per mano facendo questa trasmissione, la conduco io, ma voi se mi date appoggio sono contento perché poi cerco di interpretare anche quelli che sono i vostri ricordi, e a volte se invece di interpretare li portate voi direttamente in trasmissione i ricordi è ancora meglio.
1: Poi intorno all'87-88 così cominciavano a uscire i primi lettori compact.
0: Sì.
1: Io avevo un mio amico che già in quegli anni ne aveva uno e lo ritenevamo fortunatissimo. Vabbè, tra l'88-89 sono diventati di uso comune, però già nell'86-87 qualcuno se ne vedeva.
0: Sì, sì, vero, hai perfettamente ragione. Ciao Fabio, collegandomi al tuo discorso sulla ricerca della qualità del suono, ricordo che agli inizi degli anni 90 andavo da Di Salvo in via della Lungara, qui a Roma, con un mio CD per provare i diffusori, quelli a parete e quelli a pavimento, costosi e meno costosi. Non avevo possibilità di acquistarli, ma sognavo un po'. Un saluto da Riccardo. Grazie Riccardo per questo messaggio che, beh, insomma, mi fa piacere perché io andavo da Filc Radio a Piazza Dante a fare questo lavoro e devo dire che era una bella emozione. C'era una stanza enorme con tutti i diffusori, le casse, e le potevi provare, sentire per renderti conto delle differenze, della grandissima qualità audio.
2: No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

generale la vita. Le feste in casa, per esempio, le feste in casa con De Gregori erano frequentate da certe persone, le feste in casa con questo piccolo grande amore erano frequentate da altre persone. Oggi, a distanza di anni, possiamo darci un abbraccio tutti quanti, questo è assolutamente un qualcosa da dire. E intanto nel 1983 consumavamo questo 45 giri qui.

era l'83. E devo dire che vi ho solleticato su un punto sensibile, evidentemente, quello dei negozi di dischi, che non ci sono più, è vero, però non ci sono più neanche quei negozi di hi-fi, il negozio di hi-fi, quando sognavamo di comprare l'impianto stereo. E quando arrivava quel momento era magia allo stato puro, quindi

sfruttavamo casomai l'annata buona scolastica per poi convincere i nostri genitori, e casomai si faceva a pezzi l'impianto stereo buono, un anno l'amplificatore, qualche mese dopo le casse. C'era una grandissima attenzione sui soldi da spendere, ma soprattutto cercavamo la qualità, quindi ci informavamo tantissimo, si facevano dei summit proprio tra ragazzi e ragazze, chi aveva questa passione. Senti, ma tu che piastre hai? Tu che amplificatore hai? No, è meglio quello. No, guarda, ho letto che è meglio quell'altro. Questi erano i nostri argomenti, e c'erano qui a Roma, ma in tutte le città, quindi non ne faccio un discorso solo romano, questi negozi di hi-fi che erano un po' il sogno impossibile. Quindi entrare dentro a vedere tutte le pareti fatte di amplificatori, di piastre, di giradischi, solo entrare a vedere era una bellissima emozione, davvero. E io ricordo, appunto, a Piazza Dante c'era questo grandissimo negozio, tra l'altro di un ragazzo che veniva a scuola con me, non nella stessa classe, Signoretti, appunto, si chiamava, me lo ricordo ancora, Diego Signoretti, negozio di famiglia. E a un certo punto lui mi invitava spesso lì, vieni a vedere, mi faceva vedere, guarda, è arrivato questo, è arrivato quest'altro, e c'era una persona che lavorava lì che era con il camice bianco. Questa cosa mi ha sempre colpito. Entravi dentro questo negozio, avevi l'odore abbastanza forte di alcol, perché era tutto pulitissimo, non c'era un filo di polvere, e c'era, vedevo chi entrava e chi usciva, tutte persone più grandi di me che si informavano per comprare, si facevano fare dei preventivi. E c'era, appunto, questo esperto, questo, chiamarlo commesso è limitativo, è proprio un esperto di hi-fi con il camice bianco. Infatti una volta l'ho incontrato al di fuori, non l'ho riconosciuto perché ero abituato a vederlo col camice bianco. Altre abitudini e altre cose meravigliose del nostro tempo che abbiamo perso. Nicolas mi manda il suo sintonizzatore con la manopola, perché all'epoca erano così, della Nikko, un 5055, appunto. Poi c'è un piatto che immagino sia un Technics 1002 con praticamente sul piatto Goody Music, grande negozio naturalmente di musica, e poi una cassa Martin, appunto, e andavano per la maggiore. Bello ricordare tutto questo. Uno che c'è sempre stato in questi anni e nei nostri racconti è lui. È Gianni Morandi, che torna su RTR 99 e ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio OP Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. OP Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

I treni di stasera, appunto, Alice Franco Battiato. Franco Battiato e Alice, fate voi, era il 1984. Tra poco riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima, perché in tanti avete scritto al nostro numero WhatsApp 338 9900 990, ma a volte entriamo un attimo dentro le canzoni e quindi colgo l'occasione di questo capolavoro altissimo, secondo me, di Franco Battiato, che scrisse questa canzone insieme a Saro Cosentino. Toser, appunto, questa città tunisina che, non so se lo sapete, è praticamente un'oasi proprio a un passo dal deserto vero, quindi un'oasi vicinissima al deserto. E la leggenda narra che ci sia lì un grande lago di acqua salata, e viene usato questo lago come metafora, come un luogo particolare a causa del grande caldo che c'è e dell'acqua e di questo lago. Spesso all'orizzonte si vedono delle situazioni ottiche che creano fantasia, ecco, un miraggio, il cosiddetto miraggio del deserto, per capirci. E questo miraggio fa vedere anche questi treni immaginari, appunto, che passano nel deserto, che sono vanno in contrasto con praticamente la solitudine, il silenzio del deserto e i mezzi invece del progresso, ma sono visioni, appunto, e quindi l'illusione della vita, la mente che vola e la fantasia che crea situazioni. Quindi una canzone che, come spesso accade a Battiato, che unisce spiritualità appunto a vita reale. Guardate, è un grandissimo pezzo questo. Tra poco tornerò a voi al 338 9900 990. Intanto il tempo vola. Dietro alle mie spalle ci sono i Flipper, perché da ragazzini andavamo a vedere quelli più grandi che giocavano a Flipper, che erano bravissimi, e quando tutti andavano via provavamo ad imitarli con scarsissimi risultati.

0: Bella anche questa, Diana Ross su RTR 99, ti ricordi The Boss, era il 1979. Adesso vi avevo promesso un po' di vostri messaggi, sentiamo anche qualche vocale, per esempio questo.
1: Io ho lavorato alle messaggerie musicali,
0: bello,
1: del corso come cassiera, e in effetti c'era il personale, che poi un mio amico che ora non c'è più, che era il reparto degli apparecchi televisori wifi, giradischi wifi, e aveva il camice bianco.
0: Vedi, sì, il camice bianco mi racconta per esempio Tonino Grande, che è stato un tecnico fantastico qui a RTR 99, ti ricordi quando ancora non era tutto digitale, era analogico, quindi avevamo il mixer dal quale uscivano tipo 32 cavi, canale left e right, sinistro e destro, ed era bello perché poi alla fine tu avevi un problema su una piastra o su un giradischi, nessun problema, staccavi dietro i cavi, ne attaccavi altri due e tutto tornava a funzionare. Adesso dal mixer esce un solo cavo, quindi se succede qualcosa dici che dobbiamo fare, non lo so, niente, aspettiamo che arrivino i tecnici. Ed era anche lì, c'era un lavoro grande quando si facevano questi movimenti di cavi, di cambiamenti di strumentazione, e lui ha lavorato tantissimo, era tecnico del suono alla RCA e mi ricorda sempre il momento in cui dice: io andavo lì e c'erano tutti i tecnici del suono, noi avevamo il camice bianco con il nome appunto appeso nella parte sinistra, c'era scritto il nome e la mansione che tu avevi. Era un rispetto grande proprio per i compiti che c'erano nei negozi di dischi, nei negozi di hi-fi, nelle case discografiche. Bello questo tuo messaggio, che ci hai raccontato una cosa bella e mi hai fatto venire in mente una cosa bella. Invece è bello anche interpretare le canzoni, io lo faccio ogni tanto, abbiamo preso un po' spunto dal nostro amico Vincenzo, che è bravissimo, però visto che Vincenzo non può venire tutti i giorni, ogni tanto ci cimentiamo pure noi a interpretare un po' le canzoni. Eravamo rimasti nel dubbio di un coccodrillo e un dottore, della canzone che Gianna, che abbiamo sentito prima, di Rino Gaetano, e c'è un messaggio che ci parla del coccodrillo e del dottore.
2: Fabio, forse il coccodrillo e il dottore io l'ho interpretata così, che c'è il dottore che fa veramente il dottore e poi ci sono i coccodrilli che magari speculano su quello che succede e sui pazienti in difficoltà. Forse è una mia teoria, anche quando la sentivo prima. Ok. Buona giornata, bellissima trasmissione come sempre, Marina.
0: Marina, non, secondo me non sei lontana da quello che si intendeva dire nella canzone, più o meno può essere anche questo, sì, sicuramente, forse non proprio riferita poi in maniera precisa al medico, al dottore, ma più in generale nella vita, cioè nella vita c'è chi è dottore, cioè chi ha studiato, chi praticamente si presenta in una certa maniera, e chi fa finta di essere qualcuno che non è. Forse più in senso un pochino più generale, forse, eh? Però grazie, perché mi è piaciuta la tua, devo dire, la tua interpretazione. E poi andiamo a sentire quest'altro messaggio vocale.
3: Ciao Fabio, ciao. In effetti Phil Keraggio era un negozio favoloso.
0: Ah, te lo ricordi?
3: Io andavo perché ero innamorato degli amplificatori Sansui, mm-hmm. E poi aveva anche i famosissimi e preziosissimi Macintosh, ma era veramente un gran bel negozio.
0: Sì,
3: ciao,
0: sì.
3: Buona giornata.
0: Ed era Piazza Dante, assolutamente. Io andavo a scuola a Santa Maria con Diego Signoretti, che era il figlio del proprietario, poi è diventato lui il proprietario, ma poi tutti questi negozi sono persi negli anni e nel tempo, perché poi, come tante cose belle, noi abbiamo buttato tutto. Per esempio qui Nicolas mi manda Bonfantini al Tuscolano, saracinesche abbassate, ma quella scritta, quell'immagine io me la ricordo bene.
4: Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Nicolas, mi è venuto a mente un negozio anche storico che penso che gli ascoltatori lo conoscono bene, era Safo a via Appia di fronte Villa Lazzeroni, c'era Safo che era un negozio e era di famiglia sempre, e loro pure avevano il camice, il negozio sempre pulito, bellissimo.
0: Grazie, io non me lo ricordo, però hai fatto bene a ricordarlo tu, perché comunque fanno parte questi negozi di un tempo magico che c'è stato e che purtroppo non c'è più. E in quegli anni poi si andava con i dischi importanti in questi negozi per sentire come suonavano le casse.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Questo disco lo comprai per la copertina bellissima e poi mi sono appassionato a Souvenir dei Voyage, appunto, era il 1978. La particolarità di questo 33 giri è che praticamente sul lato A c'era Souvenir e forse un'altra canzone. Souvenir durava veramente qualcosa, forse come 12 minuti, ma l'altra particolarità di questo 33 giri dei Voyage era la pesantezza, era un vinile vero, 180 grammi, e quindi ogni volta che tiravo fuori questo 33 giri dalla sua custodia mi ricordo il peso e mi ricordo anche indubbiamente la bellezza. Qualcuno ricorda Cherubini in via Tiburtina, sì, è vero. A proposito di Rino Gaetano, vi consiglierei di invitare Tony Malco, un pozzo di conoscenza su Rino e altri cantanti, compreso Renato Zero, Cocciante, Rino addirittura, con lui erano veramente amici perché abitavano nello stesso palazzo. Ma noi l'abbiamo invitato, Tony Malco, l'abbiamo invitato, e Tony ha fatto con me una buonissima e bella trasmissione insieme a tutti voi, raccontando proprio aneddoti, storie, molte di Rino Gaetano, ma non solo, e quindi un saluto anzi a Tony Malco. Io Gianna, e qui torniamo alla canzone, l'ho sempre vista come ragazza pronta a sostenere tesi e illusioni, affabulatrice, arrampicatrice, che alle incertezze dei cantanti preferiva la stabilità dei dottori, i collettoni bianchi e i personaggi poi elencati in un tereg più, e i coccodrilli pronti alle lacrime per interesse, probabilmente i giornalisti e i presentatori TV. Bella questa analisi qua, mi piace questa analisi qui. Chi è? No, non c'è il nome, però la reputo interessante. Vedete, la bellezza delle canzoni è anche questa: ci aprono la fantasia, la testa, ci fanno ragionare. Gli artisti, lo dico sempre, non amano la domanda: chi che parla quella canzone, che volevi dire in quella canzone? Perché loro dicono: nel momento in cui la canzone io la scrivo penso determinate cose, però poi nel momento in cui quella canzone diventa di tutti e quindi va sul mercato, ognuno si fa la sua storia. Questo vale per chi canta le canzoni proprie, quindi cantautori, ma anche per chi interpreta i testi di altri, è la stessa cosa. Però questa analisi è interessante, assolutamente. Guardate, non si allontana di molto da quella fatta in precedenza, però questa mi sembra una bella analisi davvero. Mi piace che nella strana nostalgia si possano così analizzare anche le canzoni del nostro tempo, del nostro passato, e poi rendersi conto che alla fine sono canzoni ancora oggi attualissime.

0: 6, vi sto per portare a una gara di ciclismo. Sì, soprattutto voi maschietti che in questo momento siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Questa gara la ricorderete perfettamente. Ed era la gara che si svolgeva nel video di Bicycle Race dei Queen. La particolarità era che c'erano 64 o 65 cicliste che appunto gareggiavano e fecero questo video appunto di questa canzone che poi fu censurato, e fu censurata anche la fotografia che dava la copertina al singolo, dove appunto si vedeva la vincitrice di quella gara. Vi ricordate, sì, la particolarità delle cicliste qual era in questa gara? Pensate che la società che affittò praticamente le 65 biciclette disse: beh, però almeno il sellino bisogna comprarlo nuovo. Questo disse, quindi vi faccio intuire come appunto era il video di Bicycle Race dei Queen.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
4: Boa noite pra todo mundo, eu tô muito feliz de verdade.
5: Mas eu também já pensei isso outra vez. Eu lembro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: 0.
6: E di interessi?
7: 0.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: 0. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Eh beh, gran pezzo, Bicycle Race abbiamo ritrovato naturalmente i Queen. Facciamo un salto negli anni 60, mentre qualcuno mi ricorda un altro disco lunghissimo, I'm a Man di Macho, sì, addirittura 17 minuti e 40, erano 33 giri per modo di dire, erano praticamente dischi mix. Il 33 giri molto spesso aveva sul lato A soltanto una canzone, al massimo due.

Era il Jack e Jack 1966, grandissima come sempre, Rita Pavone. E adesso vi devo ricordare lo studio legale Cruciani, studio perfetto, davvero, con tante specializzazioni, quindi avvocati preparati per ogni materia: infortunistica stradale, risarcimento per infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia e anche e soprattutto direi cartelle esattoriali, quelle che riteniamo ingiuste. Rivolgetevi con fiducia a nome di RTR 99, ti ricordi, allo studio legale Cruciani. L'indirizzo è via Lattanzio 27, la zona è quella della Balduina. Per un appuntamento, per comunque saperne di più, vi do il numero di telefono dello studio, che è 06 39 75 42 34. Ripeto, 06 39 75 42 34. Poi volevo anche ricordarvi invece Opilatium, che è tornato tra noi, naturalmente, questo consorzio fantastico. Ricordate sempre che consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma anche un valido aiuto per stare bene. E da Opilatium troverete l'olio più buono in assoluto. Potrete visitare il sito, potrete vedere i tantissimi prodotti che hanno nel consorzio e potrete sfruttare le grandissime opportunità che Opilatium riserva agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RTR 99, ti ricordo. Potrete chiamare direttamente per fare l'ordine sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Il numero è 0774 615 115 e lo ripeto, 0774 615 115. Il nostro tempo che va, le nostre canzoni qui.

0: cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

una delle canzoni più belle. Quando si parla di anni 60 spesso vengono in mente canzoni un po' più, no, dire frivole è un, non è neanche esatto, però un po' più ye, ecco, mettiamola così. Poi però ci ricordiamo che nel 1962 c'è stata anche Io che amo solo te, ed è una grandissima canzone, naturalmente Sergio Endrigo. Sul lato B del 45 giri c'era Vecchia Balera, vi ricordate? Diceva Vecchia Balera di Periferia. Tra l'altro mi piace sottolineare che gli arrangiamenti in questa canzone sono così, è tanto per dire, di un certo Luis Enriquez Bacalov. Uscì su etichetta RCA questa canzone, è vabbè, uno dei pezzi più importanti di Endrigo. Naturalmente l'arrangiamento vi ho già detto di chi era. Pensate che poi queste cose noi non sappiamo se realmente sono vere oppure sono un po', come si suol dire, leggende metropolitane, ma pare che all'inizio lo stesso Endrigo non ritenesse questo brano interessante perché lo riteneva un po' troppo facile. Però poi cambiò idea e fortunatamente registrò questo brano, e ancora oggi questa rimane secondo me una delle canzoni più belle del decennio degli anni 60, ma in generale una delle canzoni più belle proprio della musica italiana. E Sergio Endrigo è un altro di quegli artisti che non dobbiamo dimenticare, perché il tempo tende purtroppo a far dimenticare, tende a cancellare, ma noi finché ne avremo la forza non vogliamo dimenticare nulla di un tempo musicalmente parlando davvero speciale. RTR 99, ti ricordi, siamo noi, siamo già alle 12:29, la strana nostalgia va, e se va c'è anche Elton.

Stiamo per preparare una canzone da ascoltare tutti insieme che i guru della radio direbbero che non si può. Non si può mettere alle 12:32 perché quella canzone, come si fa a mettere una canzone che dura 6 minuti e 9 secondi? Noi la manderemo in onda perché quella canzone che tra poco ascolterete è un grandissimo capolavoro e sono sicuro e convinto che vi piacerà. Noi abbiamo consumato quel disco, quel 33 giri su etichetta numero 1 e un indizio ve l'ho dato. Prima però voglio portarvi a Lena Biolcati perché ci sono delle canzoni d'amore che ci hanno tenuto una buona compagnia negli anni e nel tempo e nel 1986. Poi tra poco la canzone che vi ho detto.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Penso che molti pensavano prendila così, invece la scelta è caduta sulla luce dell'est, spettacolo puro di Lucio Battisti. E va bene, adesso diamoci, come dire, un taglio e andiamo a questo brano qui.

0: E questa era Moonlight Shadow alle 12.46 su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, sapete che il nostro programma è fatto naturalmente di canzoni, storie e racconti, e abbiamo anche delle storie e dei racconti da parte dei nostri partner commerciali, e adesso quindi abbiamo un bel collegamento. E quindi su RTR 99 ti ricordi, io sono appunto Fabio Martini in diretta, ma adesso abbiamo un collegamento di quelli importanti, Ottica Salvagente, e ci colleghiamo con Claudio Sebastiani, voce ufficiale di Ottica Salvagente. Buongiorno Claudio.
1: Carissimo Fabio, buongiorno, collegamento importante, io sono sempre contento di essere qui con voi, ci fa enormemente piacere.
0: Beh, questo mi fa molto piacere, devo dire anche a me, e quindi ben trovato, ben arrivato, naturalmente ti chiediamo subito di aggiornarci sulle offerte per i nostri ascoltatori, offerte che riguardano Ottica Salvagente e RTR 99, ti ricordi?
1: Perfettamente, quindi diciamo rinizio da dove ci siamo lasciati, e considerato il grande successo della promozione del mese scorso abbiamo deciso di prorogare la campagna anche ad ottobre, quindi continuano i prezzi alleggeriti in un momento poi particolare dove tutto aumenta, la convenienza certe volte è solo un miraggio presso i nostri punti vendita di Ottica Salvagente, invece è una certezza. Non a caso il nostro motto è prezzi chiari per i tuoi occhi, quindi proprio per questo continua il doppio sconto fino al 30% su qualsiasi tipo di montatura e un ulteriore 50% sulle lenti da vista, qualsiasi tipologia di lente da vista si acquisti.
0: Prezzi chiari per i tuoi occhi, molto bello, è un vero aiuto per ascoltatori e ascoltatrici, queste sono offerte da tenere in considerazione.
1: Beh, diciamo che è un modo poi per rendere più accessibili anche le lenti oftalmiche di alto livello, che sono poi la vera garanzia del benessere visivo, perché ovviamente il prezzo sì, ma la qualità non deve mai mancare. Inoltre con lo sconto sulla montatura, guarda caso, non bisogna fare compromessi neanche sullo stile, magari cambiare look ad un prezzo accessibilissimo.
0: Quindi possiamo dire che questo mese di ottobre è fondamentale, doppio sconto di Ottica Salvagente.
1: Beh, il mese di ottobre è anche un mese importante, perché è il mese della prevenzione della vista, quindi mi fa piacere ricordare innanzitutto che tutti i nostri clienti, anche soltanto che hanno dubbi, magari non debbono acquistare, possono questo mese rivolgersi a noi per un check-up gratuito della vista. Collaboriamo ovviamente con molti studi oculistici nel caso in cui ci fosse necessità di approfondire. Ovviamente i nostri servizi non mancano mai, a volte dimentico di sottolinearli, però qualsiasi occhiale viene acquistato presso i nostri punti vendita si hanno 2 anni di garanzia sia sul danno che sui furti. Se eventualmente il primo anno dal ritiro dell'occhiale cambia la gradazione, si riceve un 60% di sconto. E poi c'è un'area dedicata ai più piccolini, importantissima, con centinaia di montature, e per chi ascolta la radio, guarda un po', la chicca sulle chicche, offriamo anche il pago di Lattan Zero e Tag Zero.
0: Eccezionale, ma soprattutto mi piace sottolineare l'impegno di Ottica Salvagente, che è quello di rendere la qualità alla portata di tutti, e non è un passaggio scontato.
1: Assolutamente no, perché spesso e volentieri, ecco, un po' tutti siamo prevenuti, dove c'è il risparmio magari si pecca in qualità. Quindi provo e chiedo a tutti di venirci a provare anche solo per un check-up, e poi magari chissà, se acquista qualcosa ci fa piacere.
0: Sicuramente. Senti, allora, qui adesso la parte più complicata, perché siete in tante zone, naturalmente ci sono tanti punti vendita di Ottica Salvagente. Come facciamo a trovare Ottica Salvagente?
1: Beh, siamo un po' su tutto il territorio, 7 punti vendita. Intanto invito a tutti a visitare l'ultimo nato, quello ad Ostia in via delle Baleniere 116, poi rimangono ovviamente i 2 punti vendita di riferimento, via Paolo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16, all'Infernetto in via Ermanno Volferrari 330, Roma via di Acqua Bulicante 397, zona Prenestina, Torre Vecchia, via di Torre Vecchia 314 e poi zona centralissima di Monterotondo, via Giacomo Matteotti 67.
0: E questi sono i punti importanti, i punti vendita importanti, andateci a nome di RTR 99, ti ricordi? Mi raccomando, sfruttate le opportunità, ma a parte anche le opportunità, sfruttate Ottica Salvagente, dove qualità, brand, preparazione e consigli sono sempre lì alla portata, e questo è l'aspetto più importante. Quindi noi di RTR 99, ti ricordi, consigliamo assolutamente Ottica Salvagente. Grazie Claudio del collegamento.
1: Grazie a te Fabio, buona giornata, un saluto a tutti, grazie mille.
0: Grazie a Claudio di Ottica Salvagente. E adesso la programmazione di RTR 99, ti ricordi, continua. E continua con Adriano Celentano. Allora, quando c'è Adriano Celentano, che si fa? Da dove si comincia? Dove si va a parare? Perché mica è facile, perché Adriano Celentano di canzoni ne ha fatte davvero tante. Però potremmo riprendere il nostro viaggio da qui.

0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
2: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
2: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Abbiamo finito per oggi la strana nostalgia, non certo la programmazione di RTR 99 ti ricordi, tra poco Paolo e Davide, poi il capitano Andrea Torre e poi il nostro jukebox della sera, ma prima di andare via e di augurarvi di passare un buon tempo ci sono i Bee Gees. Se ci devono essere i saluti, questi devono essere perfetti e secondo me questa è la canzone davvero perfetta. Riavvolgiamo il nastro un po', immagini del nostro tempo e del nostro passato. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Le 13.06, buon pomeriggio e bentrovati. Inizia un'altra settimana con Paolo Famiglietti e con Davide Guarnieri.
4: Ciao, eccoci qui.
3: Pronti a partire in questo 5 di ottobre con, lo dico spesso, tante emozioni, tanti ricordi, ma soprattutto sarà protagonista la musica.
4: Ovviamente su RTR 99, ti ricordi? Come iniziamo la settimana?
3: Dicendo non si può morire dentro, c'è Gianni Bella.

RTR 99 ti ricordi con la canzone vincitrice del Festival Bar del 1976, l'edizione numero 14, ovviamente Non si può morire dentro con Gianni Bella. Adesso andiamo subito all'estero, precisamente nell'anno 1985, con un brano scritto da una cantautrice americana famosissima, ossia Diane Warren, 17 volte candidata all'Oscar e mai vincente. Comunque di successi ne ha avuti tantissimi, a cominciare da questo Rhythm of the Night dei The Barge, dall'album The Last Dragon. Eccola a voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

domenica l'abbiamo appena lasciata, è proprio roba di 24 ore, siamo a lunedì, questo è certo, 5 di ottobre su RTR 99, ti ricordi, Diamante con Zucchero nel nostro pomeriggio appunto di inizio settimana. Adesso parliamo di questa data, ma andiamo nel 1979, proprio il 5 di ottobre arrivava sugli schermi italiani quello che viene considerato uno dei capolavori di un grande regista americano come Woody Allen, e parliamo di Manhattan, questa pellicola girata in bianco e nero, già la sua prima caratteristica, e coinvolge lo stesso Woody Allen non solo in veste di regista ma anche di attore, al fianco di nomi come Diane Keaton, Meryl Hemingway, Michael Murphy e Meryl Streep, insomma un bel cast nel 1979, e un film poi destinato ad avere tante candidature, tanti apprezzamenti, e considerato dall'America bene prezioso per imparare tra virgolette a conoscere il cinema, e come dar torto agli americani in questo caso. 5 ottobre 1979 con Manhattan, il mese di ottobre del 1979 però ci regalava anche il ritmo di McFadden e Whitehead. Ain't No Stoppin' Us Now, qui su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore, un bellissimo brano molto romantico di Bruno Canfora e di Lina Wertmüller che abbiamo ritrovato nel lunedì pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? E adesso dalla travolgente melodia passiamo al rock, rock al femminile. Dopo il trionfo di Jagged Little Pill, la cantautrice canadese che ottenne un successo plebiscitario, 19 milioni di copie vendute e 5 Grammy Award, ritorna con un album pubblicato nel 1998, Supposed Former Investigation Junkie. Anche in questo caso andò benissimo, soprattutto con questo singolo che ascoltiamo subito, si chiama Thank You, e quindi grazie a voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

RTR 99, ti ricordi Festival di Sanremo del 1991, un bellissimo brano di Mariella Nava interpretato con grande efficacia, con maestria da Renato Zero, un secondo posto meritatissimo appunto in questo 41esimo festival. Ed è la volta di tornare indietro fino al 5 di ottobre del 1979, una disavventura per uno dei più grandi cineasti mondiali, Francis Ford Coppola, il celebre regista del Padrino, La Conversazione, eccetera eccetera eccetera. Una copia di Apocalypse Now, il suo ultimo film, interpretato da Martin Sheen, Marlon Brando e Robert Duvall, vincitore tra l'altro della Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1979, incentrato il film sulla guerra del Vietnam, viene rubata in una sala cinematografica parigina. Questa copia appunto viene portata via dagli studi parigini. Le 9 bobine hanno un peso di 30 kg, quindi pure abbastanza pesanti, un costo di 10.000 franchi francesi. Poi evidentemente tutto tornerà naturalmente a casa per la diffusione mondiale. A proposito di diffusione, arrivano dal 79 i Passengers su RTR 99, ti ricordi?

sicuramente tu, beh, insomma, una certezza da Amedeo Minghi su RTR 99 ti ricordi, e una certezza anche fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi, è importante, soprattutto messaggio costante per tutto l'anno, e sarà un successo. E allora, per informazioni, c'è un contatto diretto e un numero WhatsApp 375 922 7663, 375 922 7663, per la vostra pubblicità su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

C'era questo Ciao Pippo che insomma caratterizzava anche un po' questa Washington di Lucio Dalla dal 1984 qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16, stiamo per sfiorare le 2 del pomeriggio e parliamo di un brano che rappresenta, pensate, la seconda canzone più reinterpretata al mondo dopo Yesterday dei Beatles. Beh, insomma è The Girl from Ipanema, un brano meraviglioso che è pieno di bossa nova ed è insomma uno dei brani appunto di questo genere più famoso della storia della musica internazionale. Tra l'altro Ipanema, probabilmente avrete visto sulla cartina, è questo quartiere della moda, molto alla moda se vogliamo, situato nella zona sud della città di Rio de Janeiro. Già Rio de Janeiro insomma dà i punti a tante località, però Ipanema ha questa marcia in più che ha ispirato anche questa famosa canzone. The Girl from Ipanema, una delle interpretazioni più importanti, quella di Frank Sinatra e Antonio Carlo Jobim, ci porta negli anni 60 per riviverli qui su RTR 99 Ti Ricordi.

E Claudio Baglioni ci ha tenuto un po' di compagnia in questo lunedì su RTR 99, ti ricordi? Io me ne andrei, incisa anche nel 76, devo dire in modo ottimo, da Gilda Giuliani, proprio con la partecipazione di Claudio Baglioni. E ora è la volta di una classifica di Billboard, quella di Billboard Hot 200 del 5 di ottobre 1981, gli album più venduti negli States. E troviamo al quarto posto Escape Day Journey, al numero 3 Belladonna di Stevie Nicks, numero 2 For the Foreigner, numero 1 loro sempre insostituibili Rolling Stones con Tattoo You. Ma scendendo in nona posizione è la volta di Daryl Hall and Joe Oates con Private Eyes su RTR 99, ti ricordi?

0: rr99.it.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta, oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Notte Rosa, la voce di Umberto Tozzi, naturalmente qui su RTR 99, ti ricordi? Allora, 5 di ottobre, ma di quale anno? 1977, ve lo dico subito, il mondo musicale esulta, è finita la crisi del disco. Malgrado il calo evidente del Festival di Sanremo, che si riprenderà come ben sappiamo solo nel 1981, e la chiusura di Canzonissima e di Un Disco per l'estate, in Italia si vendono ben 21 milioni di 45 giri, 17 milioni di LP e 7 milioni di musicassette, stereo 8, che dir si voglia. Per ciò che riguarda i jukebox, invece, la canzone dell'anno qual è? Ti amo di Umberto Tozzi, che abbiamo appena ascoltato con Notte Rosa. Pensate un po', soltanto nell'estate del 1977 viene gettonata al jukebox 15 milioni di volte. Infatti vince anche il Festival Bar, come detto. Ma restiamo nel 1977 con una cosa completamente diversa. Il secondo album di Iggy Pop, prodotto assieme a David Bowie, si chiama Last for Life, e ascoltiamo la title track proprio qui su RTR 99. Ti ricordi?

estratto da questa colonna sonora che vedeva protagonisti e anche in veste di attrice, in questo caso Whitney Houston e ovviamente Kevin Costner. E il terzo singolo, dicevo, estratto, si intitolava I Am Nothing e mette proprio, diciamo, a dura prova tutte le persone che cercano di imitare Whitney Houston in questa performance, in questo tecnicismo vocale. Andiamo allora nel 1992 per riscoprire Whitney Houston su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
9: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
8: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Canzone che vinse la 29esima edizione del Festival di Sanremo proprio nel 1979, Mino Verniaghi con la sua Amare qui su RTR 99 Ti Ricordi. Sono le 14:38 minuti primi e ora di un buon consiglio. E allora vi parlo di Autocentro Saxa Rubra, dove troverete tutto ciò che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro, quindi personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi. E se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito proprio di Autocentro Saxa Rubra. Contatto con la tua assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che dobbiate anticipare un solo euro. In più, officina meccanica interna con la possibilità di effettuare dei tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica, lavaggio della tappezzeria interna, lucidatura fari e cambio gomme. Insomma, a Saxa Rubra in via Falcade 48 c'è Autocentro Saxa Rubra. 06 33 21 181 è il numero diretto, lo ripeto, 06 33 21 181, per il sito internet autocentrosaxarubra.it. anche Autocentro Saxa Rubra è un prezioso consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

Sanremo, ancora un festival, quello del 1988 su RTR 99, ti ricordi, con Franco Califano, autore naturalmente delle liriche di questa Io per le strade di quartiere, la musica inconfondibile quella di Toto Cutugno, uno stile che all'epoca davvero dettava legge con i suoi motivi interpretati a Sanremo in veste di autore, ma anche motivi scritti per altri come per Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Fiordaliso, eccetera eccetera eccetera. Adesso di scena il 1979 con After the Love Is Gone, un brano fortunatissimo che arrivò al numero 2 nella classifica americana, ovviamente con gli Earth, Wind and Fire, che ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

0: Ricordi,
1: vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Si intitolava Dal Blu, questo album di Eugenio Finardi nel 1983, lo si percepiva già da questa copertina con tutte le sfumature di questo bel colore, e bella anche Le ragazze di Osaka che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di lunedì. L'ultima ora insieme con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, tra poco le ultime notizie, ma adesso c'è questo brano inciso nel lontano 1957 dal grande Elvis Presley, beh insomma il re del rock and roll, rese giustizia a Let's Have a Party, però forse celebre il brano diventò proprio con Wanda Jackson. Toglierei anche quel però, perché nel 1958 conquistò veramente il mondo all'insegna di un come dire testo anche un po' ironico. Insomma, andatevi a togliere la curiosità magari di tradurre anche questa canzone, fatelo con il web e vedrete insomma che quello che vi sto per dire è esattamente vero. Questa canzone è tornata alla ribalta anche con un film qualche anno fa, nell'89, L'attimo fuggente con Robin Williams, in cui era inserita proprio in un momento particolare del film all'interno di questa colonna sonora. E allora Wanda Jackson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Peter Hegemann, Georg Nagel e Karl Deisseroth sono i tre vincitori del premio Nobel per la medicina. Hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale fondato l'optogenetica. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su due decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine naturale del mandato. Mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore causato, così oggi in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate. Scuse respinte al mittente, replica la madre della vittima. La crisi Electrolux, ritirato il piano da 1450 licenziamenti a favore di uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, è quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit. La nazionale di Roberto Mancini in campo questa sera a Bologna contro la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

9, ti ricordi l'allegria di E la vita, Cocchi e Renato, indimenticabile successo del 1974, naturalmente in questo lunedì con Paolo e David. 5 di ottobre 1988, un mercoledì europeo per le squadre italiane, in Coppa Campioni, naturalmente di calcio si parla, il Milan si sbarazza del Vitoria Sofia per 5-2. In Coppa delle Coppe la Sampdoria invece la meglio sulla squadra del Norrköping per 2-0, in Coppa UEFA successi per l'Inter contro gli svedesi del Brage per 2-1 e per il Napoli che batte il PAOK Salonicco, naturalmente la squadra greca, per 1-0. Restiamo in Europa con i Gypsy Kings su RTR 99, ti ricordi Bamboleo?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ogni volta, tra l'altro canzone che fruttò al cantautore Emiliano un importante premio di una manifestazione che si tenne tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il premio nazionale del paroliere, che appunto nell'82 andò proprio a Vasco Rossi. RTR 99, ti ricordi, adesso parliamo dei Beatles, ebbene sì, di nuovo insieme, ma solo per raccontarsi in un libro. Questo avvenne nel 1998. Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, più la vedova di Lennon naturalmente, Yoko Ono, sono al lavoro per scrivere una vera storia del leggendario gruppo dalla nascita, cioè avvenuta nel 1962, fino allo scioglimento avvenuto nell'anno 1970. Il libro, curato da Brian Roylands, dal presumibile titolo The Beatles Anthology, dovrebbe uscire appunto nel settembre del 1999, con una tiratura iniziale, pensate un po', di 500.000 copie, tantissime. Beh, il mito dei Beatles naturalmente si estese pure quella volta in modo evidente. E restiamo nel 1998 con Has, la bellissima canzone di Stevie Wonder, questa volta riproposta da George Michael e da Mary J. Blige. Cose da RTR 99, ti ricordi?

Sono bugiarda, così cantava nel 1967 Caterina Caselli questa bellissima cover di I'm a Believer dei Monkees, ritrovata qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. E come dico spesso, è l'ora di un buon consiglio. Sono le 15:24 e vi dico che ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è proprio uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora arriva a Roma in via Augusto Valenziani al Civico 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del Golfo viene selezionato all'asta di Formia e poi portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più c'è una carta dei vini ricca di bollicine francesi e anche etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 48 19 005 oppure scrivere su WhatsApp a questo numero 360 61 5219. Comunque per tutte le informazioni c'è un sito chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. E allora ristorante Chinappi, trattamento speciale come sempre per gli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

Non so perché quando ascolto canzoni di questo tipo sulla mia RTR 99, ti ricordi che inevitabilmente è anche vostra, ma penso sia d'accordo anche Davide, vengono in mente quei ricordi un po' estivi, un po' da gettonare, un po' da jukebox, come diceva il buon Vittorio Salvetti. È stato un grandissimo successo di Umberto Balsamo e l'abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio di lunedì su RTR 99, ti ricordi, L'Angelo Azzurro. Tingiamo d'azzurro anche il 1983, il 5 ottobre dell'83 Rod Stewart era impegnato in un maestoso tour mondiale, lo portava ad esibirsi in grandi arene, grandi stadi in Europa ma anche nel resto del mondo. Era poi il suo momento e poteva raccontare in musica per ore e ore attraverso i suoi successi degli anni 70 e anche di questi primi anni 80, ma l'occasione, lo sapete, di un tour è sempre la promozione di un album recente. In questo caso Buddy Wishes era l'album in corso in quel 1983, che conteneva sì tanti riferimenti, però in particolare questa canzone Baby Jane ha avuto un po' la meglio soprattutto in Europa, ma anche in America, insomma non fu seconda a nessuno. Era un momento importante di Rod Stewart, anche di svolta dalle canzoni più melodiche, diciamo, degli anni 70. E allora la ritroviamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? C'è proprio lui, Rod Stewart.

Fino all'ultima nota, Andrea Bocelli, RTR 99, ti ricordi, con te partirà un successo internazionale, davvero, sia cantata in italiano che in inglese, con la soprano britannica Sarah Brightman, in quel caso il titolo è Time to Say Goodbye. E dopo la melodia di Andrea Bocelli, arriva insomma un ritmo sostenuto, quello di Kissy and the Sunshine Band, un motivo molto molto famoso e bello, si chiama Get Down Tonight, che ci darà una bella carica per questo lunedì su RTR 99. Ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Centro di gravità permanente, chissà, forse un po' di ricerca, uno si mette lì, lo cerca, lui forse l'ha trovato,
1: non sappiamo.
0: Amici di RTR 99, ti ricordi, siamo arrivati al momento dei saluti, come ci sono stati quelli iniziali intorno alle 13, adesso arrivano quelli finali, ma insomma non del pomeriggio.
1: No, è inevitabile che arrivino, insomma, diciamo così,
0: sì, c'è un inizio e una fine.
1: Di solito è così. Ma il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, prosegue con Andrea Torre che vi accompagnerà fino alle ore 20. Insomma, abbiamo dato anche un'occhiata alla scaletta e ci sono dei pezzi da non perdere.
0: Assolutamente. E visto che parliamo di pezzi da non perdere, beh, io credo che questo brano sia stato cantato, reinterpretato, ballato in mille modi.
1: Sì.
0: Only You dei Platters. Mamma mia, che cose da RTR 99 ti ricordi?
1: Esatto.
0: Veramente
1: ascoltiamo la versione più famosa, però, insomma, quella proprio del leggendario gruppo americano.
0: Devo dire, sì, molto bravi e inimitabili. Mi verrebbe da dire. Insomma, uno può sentirla altre versioni, però questa ci piace di più.
1: Sì, è proprio bella. Quindi Only You ve la dedichiamo con tutto il nostro cuore.
0: Ciao David, a domani.
1: Ciao, a domani, buona serata. Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La 14 tra Foggia e Cerignola, una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco per coprire la fuga. I malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. Nuovi colloqui in questura sulla morte di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre 2025 a Pietracatella. La speranza degli investigatori a circoscrivere il quadro delle indagini. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico russo sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 3 morti, 25 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Aspettando la nazionale maggiore, serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee, alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone e serve una vittoria con 2 gol di scarto. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sono le 16.02, oggi è lunedì 5 ottobre 2026, weekend che è letteralmente volato, è stato velocissimo il weekend che ci lasciamo alle spalle, ringraziando Tiberio Imperi soprattutto, che ieri mattina ci ha regalato un'ottima apertura di domenica, iniziata la nuova settimana su RTR 99, ti ricordi? Siamo pronti a mollare gli ormeggi, forza che poi leviamo la passerella e rischiate di fare il tuffo in mare. Trois de Anne, come dicevano a Giochi senza frontiere.
9: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: E sì, lunedì è quel giorno che tu arrivi con il carico di stress dei primi impegni, i primi contatti con la realtà, dopo esserti doverosamente isolato durante il fine settimana, per chi se lo può permettere ovviamente. E allora serve una doppia dose, servono canzoni che veramente subito indichino quelle che sono le intenzioni di questo nostro operare pomeridiano che va sotto l'egida di Torre 99, vale a dire la Torre Terapia. Io sono Andrea Torre e abbiamo mollato gli ormeggi, vi porto subito in navigazione con una certa velocità planando su queste onde con la musica di Esther Phillips su RTR 99. Ti ricordi che ne dite?
1: What a difference a day makes, 24 little hours.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

leggerissimi riferimenti a quei sensi di colpa che accompagnano i comportamenti, la vita, gli stati d'animo di noi maschietti, assolutamente sì. La foga della sera prima, la notte dei grandi divertimenti e poi il ritorno a casa con la codina tra le gambe. Tanta voglia di lei, questo 45 giri. Mi piace sempre ricordare come fosse stato talmente suonato nei jukebox che dovettero cambiare parecchie copie i gestori di questi jukebox, perché veniva letteralmente consumato. Una giornata che si è aperta questo lunedì 5 ottobre, quindi anche una settimana che si è aperta con Luca Casciani, giorno per giorno. Lui ci ha dato la sveglia, lui ci ha messo di fronte alla dura e cruda realtà, con la possibilità, ascoltando lui, di riflettere anche in maniera alternativa rispetto alle banalità che vengono offerte proprio dall'informazione sotto tutti i punti di vista. Il tuffo nella strana nostalgia, mi è venuto stamattina l'istinto quasi di entrare nella strana nostalgia di Fabio Martini, laddove raccontava dei negozi di dischi di Roma. Io, essendo cresciuto nell'età in cui insomma ho iniziato ad approcciarmi con i negozi di dischi in una realtà medio-piccola di provincia, insomma, tutti quei negozi li ho iniziato a frequentare solamente dopo, insomma. Potrei fare un riepilogo dei due negozi di dischi che c'erano in questa cittadina dove sono cresciuta, che poi ho abbandonato appena raggiunta la maggiore età. Insomma, non ne sono fuggito, l'ho abbandonato, ho preso la mia strada. Ho voluto a tutti i costi raggiungere anche io la metropoli, e alcune volte, devo dirlo sinceramente, me ne sono anche pentito. Ma questo racconto magari lo inseriremo nelle 4 ore, perché sapete, abbiamo 4 ore a disposizione per ricordare, per dare via ai nostri flussi di coscienza, quelli del conduttore in particolare. Non mi sono presentato, forse mi chiamo Andrea Torre, e avremo spazio, avremo tempo per poter eventualmente ricordare. Sono ricordi simpatici, insomma, di quell'adolescenza e quella corsa verso la maggiore età che ci dava tutta quella grinta, tutta quella energia, e verso la quale tutto sommato vorremmo tornare, insomma, per poterla riaffrontare, per vivere però quel sentimento di desiderio, di grandissimo desiderio di poter essere veramente liberi e indipendenti. Ma invece torniamo a parlare della musica. Andiamo al 1982, i Clash escono completamente, totalmente dal genere, dallo stile rock, e fondono due generi che erano poi in realtà preferiti dai due componenti, i leader del gruppo, Mick Jones e Joe Strummer. Mick Jones ovviamente più appassionato di rock, Joe Strummer invece era stato molto colpito, le sirene della dance avevano attirato il nostro amico Joe Strummer, e quindi dovettero cercare di trovare un compromesso musicale. Quest'album si chiamava Combat Rock perché c'era anche un filone, una vena di impegno politico in questo album dei Clash del 1982. Joe Strummer aveva letto su un quotidiano che la musica rock era stata bandita dal regime islamico in Iran. Vedete come l'attualità torna presente, come certi temi non se ne siano in fondo mai andati. E qui, entrando in questa sua modalità politica, Joe si immagina questa rivoluzione contro un governo repressivo, governo che viene rovesciato, secondo il sogno in fondo di Joe Strummer e di tutti i Clash fondamentalmente, che governo che viene rovesciato grazie alla forza inarrestabile di un ritornello, ed è il ritornello che dà anche il titolo a questa canzone, che ci porta a dare anche un po' di vigore, un po' di energia al primo pomeriggio di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi quale sarà questo ritornello? Ovviamente

libertà, ma anche la condivisione, sì. Togliere di dosso tutti quelli che sono i freni dati anche dalle nostre religioni, se vogliamo. Il video lo ricordate? Gagliardissimo, molto rivoluzionario, girato ad Austin in Texas. Suonano davanti a questo pozzo di petrolio, un arabo e un ebreo ortodosso ballano insieme. Ah, che meraviglia! In compagnia di questi due signori c'è un armadillo, il favoloso armadillo. 16 e 24, prima i Pucci raccontavano la prima storia di separazioni tra due persone di questa puntata della Torre Terapia, quindi l'addio dopo la notte di amore, ma solamente una notte d'amore, e poi tornare a casa, come dicevamo prima, con le pive nel sacco. Qui invece c'era un altro addio definitivo, perché lei prendeva questo jet e se ne andava per sempre. Una canzone meravigliosa, il testo è di Herbert Pagani, lui è Maurizio, e questo è 5 minuti e poi.

coppia, mi state mandando messaggi con comunicazioni di pioggia, ma dove? Ma dov'è questa pioggia? Dov'è questa pioggia che io non la vedo, la sto bramando? Claudio, sera capitano, eccoci, mo si lavicchia contento che comincia a piovere. Dici dove abiti che sposto tutti gli studi di RTR 99, ti ricordi? Vabbè, teniamoci su adesso con Lewis and the News.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Cerchi un

0: auto a chilometri zero. Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Torre 99, in questo caso ci hanno pensato egregiamente i Mattia Bazar con l'arrangiamento Mai dimenticarla questa cosa del grandissimo Celso Valli. A noi piace andare a cercare nelle discografie, al di là dei capisaldi, dei pezzi forti, ci sono altri 45 giri di gruppi che abbiamo affrontato che magari sono rimasti un po' più dimenticati, per esempio gli OMD. La settimana scorsa abbiamo riascoltato Souvenir, tanto per ricordare che loro non hanno fatto solamente i Nola Gay. Nell'84 pubblicarono quest'altro pezzo che sono sicuro ricorderete, Locomotion su RTR 99.

0: si affacciavano i primi semini, diventati i primi semini del nichilismo, eh? Junk Culture, quindi cultura spazzatura, il titolo di questo album degli OMD del 1984, noto con grande piacere che avete ricordato tutti. Bravi! Vogliamo veramente fuggire dallo stress metropolitano, recuperare serenità, goderci la natura e mangiare cibo di assoluta qualità, c'è un solo posto a Roma perfetto per ricaricarci, l'azienda agricola di Cola. Do il benvenuto, il buon pomeriggio ad Arturo dell'azienda agricola di Cola. Ciao Arturo.
1: Buon pomeriggio Andrea e buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori.
0: Io ti faccio l'introduzione e poi vai avanti tu tranquillamente. Ricordiamo che l'azienda agricola di Cola è partita da le radici storiche della transumanza e oggi è diventata una realtà all'avanguardia che ha saputo proiettare la tradizione nel futuro. Vai avanti tu, spiegaci.
1: Vado avanti io perché comunque ormai i nostri clienti, i nostri ascoltatori comunque già ci conoscono da tanti anni, sanno il lavoro che facciamo, sanno quello che comunque portiamo avanti e portiamo sulla loro tavola tanti prodotti di qualità, carni, formaggi, salumi e tutto ciò che ruota intorno a questi prodotti. Ovviamente da quando abbiamo cambiato location, che non è moltissimo tempo, circa tre anni e mezzo, abbiamo voluto portare direttamente nella tavola del nostro ristorante questi prodotti, elaborarli con tanta innovazione ma mantenendo sempre la stessa tradizione e la stessa qualità, anzi superarla.
0: Quindi ricordiamo che sono tutti prodotti vostri, vostri allevamenti, vostre coltivazioni. Era solamente un posto dove si andava, magari il sabato o domenico, durante la settimana a fare la spesa, ed è un posto molto bello perché pur essendo molto vicino al centro di Roma e in aperta campagna, quindi solamente per andare a fare la spesa si respirava aria pura, ci si ricaricava, ma dalla nuova sede che è in via di Casalselce 491 si è aggiunta questa possibilità di far mettere da parte il sacchetto con le cose che avete comprato e sedervi a tavola e farvi cucinare, proprio davanti a voi vi cucinano tutto quello che volete, la carne in particolare, giusto Arturo?
1: Giusto, il cliente sceglie il prodotto, lo si taglia davanti e poi viene cotto sulla brace. Ovviamente ci sono tanti primi, tanti antipasti, tanti contorni provenienti dal nostro orto, veramente una cucina molto elaborata ma con un risultato eccellente, perché tutti i piatti particolari che comunque non si trovano ovunque, quindi siamo abbastanza unici su questi piatti, cerchiamo di dare il messaggio: venite, vi godete questa atmosfera, questa tranquillità e mangiate veramente cose di ottima qualità.
0: Però per farvi un'idea, per crearvi un'idea di cosa sia e soprattutto di cosa vi offre l'azienda agricola di Cola, potete andare sul sito, lo ricordiamo il sito Arturo?
1: www.aziendaagricolaticola.it con due A e tutto attaccato, dove potete trovare sia l'indirizzo sia gli orari e inoltre mettere i prodotti all'interno del carrello e nell'arco di 2 o 3 giorni lavorativi vi arrivano direttamente a casa vostra.
0: Ci sono i pacchetti che presentano la peculiarità di essere anche molto convenienti, ci sono tante offerte sul vostro sito.
1: Sì, venendoci a trovare veramente ci sono tante offerte, ogni settimana ce n'è una nuova, quindi io invoglio tutti gli ascoltatori per venirci a trovare e scegliere i loro prodotti, i prodotti da portare a casa e ovviamente degustarli anche in loco nel nostro ristorante.
0: Ricordiamo l'indirizzo: via di Casalselce 491, siamo nel quadrante nord di Roma ma siamo molto vicini alla zona centrale di Roma, quindi si raggiunge molto facilmente. Il contatto telefonico, se volete chiamare o soprattutto prenotare magari per andare a pranzo, è lo 06 6931 8114, ripeto 06 6931 8114. Giorni e orari di apertura, Arturo?
1: Lunedì sabato 8:20 per il negozio, la domenica 9:14. Ristorante da lunedì al sabato pranzo e cena, la domenica solo pranzo.
0: Allora ricordate, azienda agricola di Cola, ricordate di presentarvi a nome di RTR 99 ti ricordi, perché sarà riservato a voi un trattamento speciale. Io ringrazio Arturo e rinnovo i miei complimenti a questa grande azienda che si chiama azienda agricola di Cola. Ciao Arturo.
1: Ciao Andrea, un saluto ai nostri amici ascoltatori.

0: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

molto Walking on Sunshine. Lo sciabordio delle acque si sta benissimo, sposa a meraviglia con la nostra immaginaria navigazione pomeridiana su un bel veliero. Abbiamo mollato gli ormeggi alle 16 e qualche minuto e ci siamo messi in navigazione. Siamo usciti anche dalla rada, quindi in questo momento, con qualsiasi tempo, non c'è problema. Abbiamo le cerate eventualmente nel caso dovesse scendere qualche amata, qualche benedetta, quanta tanto agognata goccia di pioggia. Ci voleva un fisico bestiale anche per ballarla questa canzone. Oggi ci vorrebbe un fisico bestiale per una questione anagrafica e allora a un certo punto, laddove non c'è più nemmeno, diciamo, la prestanza, le caratteristiche fisiche per modellare il fisico speciale, noi della nostra età insomma cerchiamo di utilizzare degli accorgimenti estetici che riguardano soprattutto il viso, quindi il taglio dei capelli, il taglio della barba o il baffo. Ebbene, noi siamo anche in televisione, RTR 99 ti ricordi è in TV, il canale e le modalità potrete trovarle sul nostro sito rtr99.it. ma ci fosse stato uno o una, l'unica è stata Cristiana che si fosse accorta del baffo che sto cercando di sfoggiare in questi ultimi giorni. Insomma, Cristiana, meravigliosa Cristiana, arriva al 338 99 00 99 0 e mi fa una citazione, una altissima citazione, perché non dice ti hai fatto crescere i baffi, ti sei fatto i baffi da Sparviero. Ed è questa una citazione di altissima televisione, quella televisione che ci faceva divertire, che ci faceva veramente andare a dormire felici con il sorriso sulle labbra, il drive-in. E Gianfranco D'Angelo, che nei panni di Gervasetto, di Roberto Gervaso, faceva l'intervistatore. Chi intervistava? Intervistava Marina Lante della Rovere, che diventava per l'occasione Marina Dante delle Povere, e lei ricordava che questo baffetto da Sparviero era la caratteristica che la faceva un pochettino andare su di giri. Si riscaldava molto col baffetto da Sparviero. Tra l'altro, se vogliamo chiudere proprio il racconto, nella mia piccola e giovanile esperienza nel mondo della 27 MHz e quindi dei CB, il mio nome, il nickname era Sparviero Nero, quindi abbiamo proprio chiuso un cerchio in questo momento, Cristiano. Ci abbiamo inserito anche un'altra volta un racconto personale del sottoscritto in un video di una famosissima canzone, una canzone che è un simbolo di John Lennon. C'erano due stupendi pianoforti Steinway, uno è bianco, chiamato, denominato il bambino bianco, in una di queste stanze della sua tenuta, con questa vetrata che apriva e affacciava sulla campagna, e poi c'era un altro Steinway che era Model Z, marrone, quindi un pianoforte verticale. Questo pianoforte verticale, sapete chi lo acquistò, chi comprò questo pianoforte e poi lo mise all'asta per scopi ovviamente benefici? George Michael. George Michael si riuscì ad impossessare, acquistandolo all'asta ovviamente, ad accaparrare quest'asta acquistando questo pianoforte. La canzone, avete capito qual è? Ma è ovvio che non poteva essere altrimenti, eh? È Imagine.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

1986 si era completata la trasformazione Antonello Venditti, che continuava a mantenere anche dei temi di impegno sociale e politico, ma soprattutto ha virato decisamente sull'amore. E quindi settembre, che abbiamo salutato da poco, ci ha aiutato anche a salutare l'estate, il mese in cui entra l'autunno, e quindi un po' una sorta di sensazione di fine. Finisce l'estate, per alcuni c'è un po' di tristezza, e può simboleggiare settembre anche la fine di un amore, una sorta di autunno dell'amore, ma si continua in maniera ostinata a credere che sia possibile una rinascita, basta avere solamente il tempo, perché l'autunno è solamente una stagione di ricarica, sapete, ne abbiamo parlato molte volte qui nelle nostre torre terapie su RTR 99. Ti ricordi The King Elvis? I suoi movimenti sinuosi scandalizzavano i censori dell'epoca, allora si creò la necessità, per attenuare un po' il suo invito al peccato, Elvis the Pelvis in fondo del resto, con qualcosa che invece avvicinasse un pubblico più giovane, per mostrare il suo lato più dolce, più che sensuale, e questa canzone fu veramente perfetta per questo scopo. Su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: unica sede.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

al di là di tutto, come suona "Tu sei l'unica donna per me" il 5 ottobre 2026? Suona come se l'avessero inciso stamattina e appena pubblicato. È veramente, veramente importante tutto il background, tutto il lavoro nella sala di registrazione, gli ingegneri del suono. E in questo devo dire che molti italiani, ma questo lo sappiamo tutti, andarono all'estero per imparare un po' come si faceva. Lui il suo viaggio lo fece in direzione Los Angeles, incontrò questo grandissimo produttore che si chiama Jay Graydon, uno molto molto attento a tutta la fase della registrazione, anche soprattutto poi del missaggio finale dei dischi. Ha dato un grandissimo input, non solamente musicale, non solamente suonando la sua grande chitarra in Figli delle Stelle, ma anche in "Tu sei l'unica donna per me", ma insegnando poi agli artisti italiani a fare le cose veramente per bene, le cose veramente per bene. E hanno imparato moltissimo questi artisti, perché tanta bella musica degli anni 70 soprattutto, magari non abbiamo mai percepita completamente, non abbiamo percepito completamente il valore, perché il lavoro dietro al grande banco di registrazione del multipista non era ai livelli degli americani e degli inglesi, questo diciamocelo chiaramente. Quindi chi andò in America lo fece Alan, lo fece Lucio, l'ha fatto Lucio, è andato anche in Inghilterra, così come è andato da Jeff Wesley, ci andarono poi successivamente anche Claudio Baglioni, anche Mario. Insomma, abbiamo imparato qualcosa, perché primo non si nasce imparati, e c'è sempre, dobbiamo sempre lasciarci, perché questa è una cosa bellissima, il margine per poter migliorare, per poter imparare sempre cose nuove. Sennò se sapessimo tutto, se fossimo nati imparati, sarebbe stato di una noia assolutamente mortale. Negli anni 80 poi l'uso dei synth e dei campionatori facilitò molto il lavoro anche di missaggio. Questo non costa nulla ovviamente alla musica, soprattutto quando la musica era a livelli stratosferici come quella degli Spandau Ballet. C'è "Only When You Live" e il tasso di energia è sempre più alto qui su RTR 99. Ti ricordi?

Bon Dancer. Questo disco anche i critici più ostinati riguardo le qualità vocali di Tony Adley dovettero fare un passo indietro, insomma. Non correva buon sangue tra Gary Kemp e Tony Adley, ma va detto sicuramente, nonostante la nostra simpatia vada più verso Tony, che senza Gary Kemp, che scrisse tutte queste canzoni, non avremmo avuto questa bellezza di repertorio che gli Spandau Ballet hanno lasciato. I posteri, tra l'altro, ci sono sempre curiosità dietro alle canzoni, soprattutto il loro utilizzo. Non so se ricordate, Mediaset utilizzò questa canzone per una rubrica cinematografica che si chiama Chuck News. Dal 92 al 95 questa rubrica veniva introdotta musicalmente proprio da Only When You Live degli Spandau Ballet. Quando si conobbero Albano e Romina, come si salta veramente dal palo alla frasca qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E certo che si conobbero lì, si conobbero sul set di un musicarello che prendeva il titolo da questa canzone qui.

fissare quel 45, quel mangiadischi Penny Arancione che conteneva questo 45 giri che girava e una volta terminato lo si tirava fuori e se lo risinfilava dentro il 45 giri ovviamente. Devo dire, stavo facendo una piccola riflessione personale, modalità, flusso di coscienza. Prima dell'avvento, dell'arrivo della disco music alle orecchie del capitano, quando ero piccolino, ero forse molto malinconico, perché sceglievo tutte canzoni che erano particolarmente malinconiche. Beh, sicuramente Nel sole di Albano è una canzone, lo è o non lo è? Secondo me lo è moltissimo, soprattutto nella sua struttura musicale, nel suo arrangiamento. Mellow Yellow di Donovan, tutte cose che poi ovviamente non avevo nemmeno scelto io, perché entravano chissà dove, chissà perché,

Suona un po' dei loro giornozze questo Electric Blue degli iSells, vero? Lo sapete perché? Certo che sono un po' dei loro giornozze, perché è stato scritto proprio da Iva Davis, che è la cantante degli iSells, insieme a Giornoz. Capito perché? Il tocco è stato determinante, sicuramente è stato determinante. Al 338-9900-990, un messaggio meraviglioso da parte di Stefano da Cremona. Non avevo mai sentito, anzi, wow, non avevo mai sentito la stereofonia di Nel Sole di Albano. Avete una qualità in trasmissione pazzesca. Io ti ringrazio, Stefano, e questo ci piace sempre sottolinearlo, perché soprattutto nella musica degli anni 60, 70, 80 praticamente suonano come se fossero stati incisi oggi, per i motivi che abbiamo più volte spiegato. 70 si recupera qualcosa, ma soprattutto si recuperano gli arrangiamenti della musica degli anni 60, che ci arrivava solamente dalla fonovaligia, alcuni avevano stereo, non tutti, dal mangiadischi o dalla radiolina transistor, quindi la qualità era quella che era e non si potevano cogliere tutte le sfumature di questi arrangiamenti. In più le nuove masterizzazioni hanno anche distribuito un po' in maniera un pochettino più netta l'effetto stereofonico sul canale sinistro e il canale destro, ed ecco che è un piacere riascoltare

0: la musica di quegli anni. Grazie Stefano, grazie. Potete ascoltarci veramente da tutto il mondo, figuriamoci da tutta Italia. Basta avere la modalità di connessione giusta, che può essere l'FM, può essere il DAB, può essere lo streaming, le nostre app. Andate sul sito rtr99.it, sono tutte indicate per non perderci assolutamente mai. E nel caso ci fosse all'ascolto qualcuno che alle 17.34 di questo lunedì 5 ottobre avesse un disperato bisogno d'amore, ci facciamo dare un aiuto dagli stadio tra pochissimo.
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su rtr99.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
13: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
14: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

su RTR 99. Ti ricordi anche oggi, anche questo lunedì, quei gruppi che sono architrave della nostra proposta musicale? Eh sì, gli Stadio lo sono per le loro produzioni e per il contributo che, come ogni volta mi fa piacere ribadire, hanno dato proprio alla storia della musica italiana moderna, nonché Disperato bisogno d'amore, sigla della seconda stagione dei Ragazzi del Muretto, una serie televisiva di grandissimo successo, sigla scelta, e molti di voi lo sanno, dalla nostra cara amica Luciana Biondi. Era lei che si occupava delle musiche proprio dei Ragazzi del Muretto. Andiamo nel 1973, ottavo episodio della saga di James Bond. I produttori chiesero a Paul McCartney di comporre il brano trainante. L'intenzione era quella di farlo eseguire a qualcun altro. Lui accettò, però disse: la devo cantare io, e insieme ci devono essere anche i Wings, se no non se ne fa niente. Quindi gli diedero da leggere il libro di Ian Fleming, dopo averlo finito, questo libro abbinato all'ottavo episodio della saga di James Bond, compose questa canzone, ci regalò questo capolavoro ancora una volta assoluto in soli 10 minuti.

0: perché questa come suona?
1: Per l'occasione si creò un'altra volta una collaborazione importante. Chiamò il Sir George Martin per produrre questa Live and Let Die. Il grandissimo Paul McCartney suona da paura. Voglio riallacciarmi velocemente a quanto detto da Stefano da Cremona riguardo la qualità audio. Beh, io in genere ascolto in streaming per una questione proprio di mobilità. Non vado in auto, quindi sono un piedone. E secondo me abbiamo una grandissima qualità in FM, in DAB, ma in streaming è una cosa veramente pazzesca, Stefano. E questa canzone credo che abbia aiutato a rendere a sufficienza l'idea. Così come avete ben presente, voi che seguite RTR 99, ti ricordi quanto sia ampia la nostra proposta musicale. Non parlo di quantità, numero di canzoni, ma parlo di generi, stili e momenti musicali che vanno insieme a fondersi, anche quelli più estremi, se vogliamo. Qui facciamo un bel salto, da Paul McCartney e Wings a un grandissimo artista italiano, figlio d'arte, dico tanto papà, uno dei più poliedrici, con grandissimi doti istrioniche, soprattutto nel canto si è sempre voluto divertire. E nel 1994 ripropose un pezzo che era stato un successo di Nilla Pizzi e Luciano Benevene alla fine degli anni 40. Lui si chiama Christian De Sica.

0: con questa sveglia collo star bene qui.
1: Al limite estremo del politicamente corretto oggi è bongo, bongo, bongo. Quanto gli è sempre piaciuto cavalcare lo swing a Christian De Sica. Ma come dicevo, gli stili musicali si susseguono senza soluzione di continuità, soprattutto andando a mettere le nostre orecchie, il nostro naso in quegli stili che potrebbero sembrare così lontani ma che in realtà hanno un punto in comune. È tutta musica che ti fa stare bene, tutta musica che ti rilassa, tutta musica che ti fa scaricare le tensioni che soprattutto di lunedì possono essersi accumulate sulle nostre spalle, e allora ci stanno benissimo in questo caso gli Shake.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

pubblico meraviglioso della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Che con grande spirito di abnegazione e sacrificio, e chissà per quale strana alchimia, scegliete ogni pomeriggio di farvi torturare da Andrea Torre qui su RTR 99, ti ricordi? Ma ognuno di voi dà un apporto fondamentale, secondo me, per completare i nostri racconti. Lucilla mi scrive al 338 99 00 99 0, il ritornello di Bongo Bongo Bongo lo ricordo cantato da Alberto Sordi in un film, sempre con molta ironia ovviamente, alla moglie che suonava il violoncello con le amiche e dalla suocera. Il nome della moglie era Elena nel film, il nome della suocera non ci è dato conoscerlo perché aveva questo soprannome inventato ovviamente, credo, da Alberto Sordi, che era la Mandrucona, e il film era Il marito. Che bello collegarci anche a quella cinematografia della quale io ho particolarmente goduto e continuo a godere, ci mancherebbe altro. Sempre al 338 99 00 99 0, tanti messaggi che stanno arrivando, eccoci qua. Oggi al solo bingo, mi scrive Ezio perfido, come sempre, o si specifica che si ami il gioco, appena dici Bongo praticamente, chi dice Bongo lo arrestano. Sì, siamo sulla satira politica, ma ci sta, con la solita delicatezza che ci contraddistingue. Siamo arrivati al 17:59, tra poco torno da voi, ma questa canzone che sta arrivando, che voi conoscete benissimo in tutte le sue versioni, la prima volta che ebbe successo non fu la prima volta che fu incisa, era il 1966, ma la prima versione veramente gagliarda entrata poi nelle classifiche era questa dei Mind Benders. Thank you.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

insomma, grazie a Jethro Tull il flauto traverso entrava nel novero degli strumenti che costruivano la musica pop di quegli anni lì, no? Ivano Fossati di ottima prova, lo scrisse insieme ad Oscar Prudente, il quale però non è mai comparso nella formazione dei Delirium. Quando cantavano lui era un po' messo dietro, insomma, ecco, non era la formazione ufficiale, sebbene insieme a Ivano ha creato questo capolavoro assoluto. RTR 99 ti ricordi, va a salutare anche Silvia, grazie per la meravigliosa musica, mi dà la carica per affrontare un'altra settimana di lavoro, e questo rincuore conforta moltissimo anche me, Silvia, perché in effetti è proprio esattamente questo il compito che mi sono prefisso oggi, iniziando la nuova settimana di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? E adesso torna lei.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ma secondo voi, dall'incontro tra Pino Mango, Mauro Malavasi e Lucio Dalla, poteva non uscire un capolavoro che sarebbe rimasto scritto a fuoco nella storia della musica?

visti, questo sicuramente lo è, ma è un canale importante per promuovere il vostro marchio e la vostra azienda. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è importante, il messaggio è costante anche per 365 giorni, nessuno escluso, e sarà sicuramente un successo. Per informazioni, contatto diretto al 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, è un numero di telefono che funge anche da WhatsApp, quindi potete scrivere, verrete ricontattati in tempi velocissimi. 375 922 7663, per entrare nella famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordo.

tutta la musica riferibile all'Irlanda, che sia Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, è sempre musica piuttosto cupa perché è legata a una storia ricca di violenza, ricca di eventi terribili, però in questo caso i Bonnie M non diedero assolutamente una valenza politica a Belfast. È la canzone più ballabile dedicata a Belfast, questa capitale infiammata dell'Irlanda del Nord, questioni che noi abbiamo conosciuto attraverso i telegiornali, alcune hanno anche approfondito, però come dicevo legata sempre a grandi tragedie, le grandi tragedie che questa terra ha dovuto attraversare, ma Belfast di Bonnie M era rigorosamente apolitica, non è stata concepita per provocare in alcun modo, non è una canzone di protesta. Hanno scelto il grande Farian, il grande lupo di mare, il grande bel volpone di Frank Faria, secondo me utilizzò questo titolo perché suonava bene, forse anche perché poteva aprire a una sorta di mondo più interessato al messaggio politico rispetto alla musica, ma non c'è niente di politico in Belfast di Bonnie M. Questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Colleghiamo puntini. Lucio Dalla ha scritto le parole per Bella d'estate di Pino Mango, in un altro caso invece ha scritto delle musiche meravigliose con le parole invece affidate a Sergio Bardotti, ed era questo pezzo qui di Gianni Morandi del 1970.

all'americano in questo caso, quindi ci onora moltissimo questa sua caratteristica, che ha sempre dimostrato e ha sempre praticato la generosità nei confronti dei suoi colleghi, nei confronti delle minoranze. Grazie a lui gli artisti neri entrarono e salirono su quei palcoscenici importanti, non solamente di Las Vegas, di New York. Insomma, Frank Sinatra è uno che si è molto battuto per i diritti civili e tante volte ha dato luogo a dei bellissimi duetti, alcuni di questi li inclusi in un album del 1993 intitolato proprio Duets, e lì creò questo ponte. Vedete come tutto si incrocia qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, con la Repubblica d'Irlanda. La capitale della Repubblica d'Irlanda è Dublino, di Dublino, anzi a Dublino è nato Bono Vox, e lui creò questo ponte veramente impensabile a dirlo, però poi in realtà la voce di Bono Vox su questa rivisitazione di I Got You Under My Skin fu veramente una scelta perfetta, tanto che ebbe un grandissimo successo. Su RTR 99, ti ricordi?

0: under my skin.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
5: E udite udite,
4: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

Così è nata questa meraviglia. E fatemi dire una cosa, sapete quanto io ami Rino Gaetano, quanto vi racconti della storia di Rino Gaetano, anche la storia meno conosciuta, insomma quella meno legata agli aspetti musicali. Ma quando sento presentare questa canzone a mano di Rino Gaetano, ci rimango un pochettino male. Ci rimango un pochettino male perché è talmente potente, talmente profonda, talmente forte questa canzone, eseguita poi nella versione, in questo caso del suo autore, che sarebbe meglio dire, secondo me, poi ognuno fa come preferisce. Rino Gaetano interpreta a mano di Riccardo Cocciante. Sono piccole cose che secondo me possono fare la differenza. E noi di RTR 99, ti ricordi, proprio sulle piccole cose che fanno la differenza basiamo il nostro lavoro quotidiano che mettiamo a vostra disposizione. Alcuni film che raccontavano personaggi storici o inventati hanno dato il via a una serie anche di operazioni musicali. Accadde con Peter Pan, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa. In questo caso invece il personaggio è esistito veramente e Falco dedicò questa canzone a un suo conterraneo leggermente più importante di lui, storicamente parlando, ovviamente.

disco inizio, uno dei dischi inizio di quegli anni lì, 1985. C'era questo, c'era Say Captain Say What, c'era Grace Jones Slave to the Rhythm. Dov'è il collegamento cinematografico? Beh, ovviamente a quel capolavoro di Milos Forman del 1985 con l'interpretazione più che magistrale, unica, stellare di Tom Hulce. Film che tra l'altro si dimenticano sia i canali ufficiali ma anche le piattaforme di farci rivedere. È veramente un gran peccato, perché parliamo proprio dei capolavori assoluti della cinematografia. Estate 1998, adesso il capitano vi porta all'estate 1998, è una stagione per sua definizione di leggerezza, di spensieratezza, restituì questo tipo di atmosfera magnificamente con questo che fu il suo primo grande successo, Alex Britti con Solo una volta. Ho tutta la vita. C'era...

bello. Il bello è che, pur essendo un grande chitarrista blues, poteva tirarsela, non se l'è mai tirata, anzi, diciamo che questa sua esperienza, questo suo repertorio più commerciale, ha consentito a molti poi di conoscerne le qualità di chitarrista, di musicista, di blues, e ti confermo, insomma, ascoltato alcune volte dal vivo, è veramente unico. Andiamo ai primi anni 80, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, io ringrazio quanti stanno commentando canzone per canzone quelle che compongono il nostro primo appuntamento di Torre 99 di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? C'è un posto in Inghilterra che dopo gli anni 60, dopo i Beatles, è diventato un posto verso il quale prestare una certa attenzione. Insomma, se una band veniva da Liverpool bisognava assolutamente prestare attenzione. È una città della musica, Liverpool è un po' la Nashville inglese per questa sua peculiarità di essere un porto, e quindi gli scambi culturali che può offrire un porto. Vediamo cosa è successo poi a Genova o a Napoli, ma tanto per fare solamente i primi due esempi che mi vengono in mente. Liverpool ha contribuito a creare il rock and roll bianco che chiamavano Mercy Beat negli anni 60, era definito così, Mercy Beat. Ma uniamo queste caratteristiche di Liverpool e questa capacità di averci regalato dei grandissimi artisti per andare alla radio, cioè la radio principale inglese, che è la BBC, che ha sempre avuto un grandissimo peso e lo ha tuttora sulle scelte anche discografiche. Il nome più famoso sicuramente di BBC Radio One è John Peel. Il suo programma radiofonico è un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento assoluto per i musicisti e per le case discografiche, anche perché lui invitava i gruppi emergenti ad esibirsi nel proprio programma, nel proprio show su BBC Radio One. E nel 1982, poi questo pezzo è uscito nell'83, quando i Lotus Eaters interpretarono questo pezzo, si aprì una sorta di guerra tra le principali etichette discografiche, guerra di offerte per potersi accaparrare il contratto con questi ragazzi meravigliosi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Piove un emoticon in questo momento al 338-9900-990. Sapete benissimo qual è, quella della faccina con gli occhi lucidi. Ma arriva un messaggio tra i tanti che mi state mandando su questo capolavoro di Claudio Baglioni, che riesce veramente a spiazzarmi, cioè mi toglie un po' il fiato, va detto. Roberto: mia madre fino all'ultimo l'ho portata al mare, è vero. Ecco, credo che questo possa chiudere qualsiasi ragionamento che ci viene da fare, perché poi fondamentalmente abbiamo tutti questa domanda: siamo già nell'età della vecchiaia, dobbiamo arrivarci una volta, già i 50, già i cinquantenni di una volta ci sembravano un po' vecchi, forse perché noi eravamo molto giovani, poi sono diventati i 60, adesso forse non so se sia giusto nemmeno stabilire o definire un'età, un decennio, una decade dalla quale ci si può considerare vecchi, che è un titolo secondo me che deve invece essere portato con grandissimo orgoglio. Voi come vi vedete nella vostra vecchiaia? Io personalmente ho sempre detto una cosa, l'ho detto anche ai miei familiari, ai miei figli: mi auguro di, se dovessi arrivarci ovviamente, di non pesare mai, cioè di non essere mai un peso per nessuno, perché è anche vero che noi che abbiamo accompagnato le nostre persone care in fase di anzianità, anche di anzianità piuttosto avanzata, abbiamo avuto delle difficoltà, perché relazionarsi con persone molto anziane che tornano alla loro gioventù, insomma, perdono tutte quelle caratteristiche della persona adulta e matura, non è assolutamente facile. Speriamo di riuscire ad arrivarci, speriamo in questo proposito, perché poi i buoni propositi non sempre vengono messi in pratica, Dopo 45 anni ancora i vecchi mi fa venire i brividi, mi scrive Franco. Quanta verità in questa canzone meravigliosa. Sono già sopravvissuto a Cocciante, mi scrive mio amico Max, lo scrittore. I vecchi fa troppa tenerezza. Ieri mattina ero dal mio amico che ha perso la moglie da poco, sospirando commentava "Wish you were here", e ci siamo dati una bella botta di malinconia, rischiando anche di cadere nella melanconia. E allora non dobbiamo peggiorare, ci serve solamente per ripartire. Qualunque età noi si abbia, l'importante è che sia un'età che ci consente di trovare un briciolo di speranza, ma soprattutto, come dicevo prima, di non pesare sul nostro prossimo. Almeno per me questa è una condizione fondamentale. Allora torniamo invece agli anni della gioventù, i meravigliosi anni 60, la California, quella dei Doors, su RTR 99. Ti ricordi?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

io, aiutato da tanta immaginazione, ma sono ottimi quelli che l'hanno raccontata, spesso faccio due passi sulla prospettiva Nevsky, essendo, diciamo, un divoratore di Fedor, anzi di Fyodor Dostoevsky, ma non voglio appesantire il vostro pomeriggio, ci mancherebbe altro, però una piccola riflessione mi viene: quanta cultura da quelle parti, quanta cultura, quante persone colte e quanto desiderio di cancellarla questa cultura. Questa è una cosa che, al di là di come la si pensi, mi sembra veramente aberrante. La concezione della cosiddetta cancel culture, e quindi levare, distruggere tutto ciò che appartiene a un'altra epoca o magari a un paese, a una zona del mondo verso la quale siamo in contrasto in questo momento, veramente non abbiamo fatto assolutamente passi avanti. Vi ricordate tutti l'antico adagio dopo la seconda guerra mondiale? Mai più, ragazzi, abbiamo dimenticato. Vabbè, comunque, riguardo la profondità dei temi che hanno dato l'ispirazione per creare delle canzoni, non c'è solamente il maestro Franco Battiato con Alice, che ovviamente ha sublimato, ha portato al top quanto ci ha raccontato Battiato con la prospettiva Nevsky. Bob Marley ha rappresentato non solamente la musica reggae, quella è, diciamo, la cosa più conosciuta da tutti, ma soprattutto ha rappresentato la religione rastafariana, dove nel regno di Zion l'uomo è libero, la loro concezione è che l'uomo deve essere libero e non ci devono essere controlli, e la contrapposta invece a Babilonia, che per loro è sempre stato il simbolo dello sfruttamento, dell'oppressione e quindi del controllo poliziesco. Ecco perché il grande Robert Marley scrisse questa canzone.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

ovviamente torniamo in momenti importanti nella nostra vita, quando abbiamo intrapreso delle strade insieme a qualcuno, e oggi invece lunedì 5 ottobre, stimolati da Claudio Baglioni, invece riflettiamo sull'anzianità, sulla vecchiaia. Beh, in questo momento dedichiamoci un po' un piccolo spazio a noi più o meno coetanei, e se non lo facciamo noi di RTR 99 ti ricordi? E chi lo fa? E ragionando su queste cose mi imbatto nell'acume di Tiberio Timperi, che mi scrive una cosa meravigliosa, una definizione che vorrei stamparmi su una maglietta, anzi probabilmente lo farò. Non è il nostro secolo, cioè è una dichiarazione importante questa, nel senso che non vogliamo assolutamente metterci in contrapposizione con questo nuovo secolo, però non ci appartiene, c'è poco da fare, insomma. Una sintesi perfetta, per la quale io ringrazio Tiberio Timperi anche per questa idea della maglietta, che secondo me potrebbe avere anche un seguito. E ancora, messaggi al 338 99 00 99 0. Chi abbiamo qui? Si è firmato o non si è firmato? Si è firmata o si è... non so se è maschio o femmina. Comunque, ho quasi 58 anni, come mi vedo per i prossimi anni? Questa era la domanda, come vi vedete per i prossimi anni? A lavorare almeno fino a 70 anni, perché poi, insomma, bisogna tutto quanto ricondurre, anche quello che è il nostro momento, se vogliamo, più filosofico, più introspettivo, alla realtà di tutti i giorni. E quindi, come mi vedo per i prossimi anni? A lavorare almeno fino a 70, età prevista per la mia pensione. I contributi pensionistici versati per quasi 25 anni non daranno aspettative per una serenità economica, e quindi una cosa che dovranno sicuramente fare i vecchi, noi compresi, sarà continuare a lavorare. I vecchi a lavorare! Così funziona, proprio così. Ti ringrazio per questo tuo pensiero, e vorrei chiudere dando una notizia a tutti quanti, insomma. Lo so che vorremmo, ci sentiamo tutti quanti immortali, ma l'immortalità non appartiene assolutamente a questo mondo, no. E l'ultimo immortale, peraltro, l'abbiamo visto al cinema con Christopher Lambert nel 1986, Highlander, l'ultimo immortale. Quindi ora ci sono i Queen.

certo che infilarsi nel ginepraio delle riflessioni un po' filosofiche, diciamocelo chiaramente, e uscirne fuori non è assolutamente facile, ma fortunatamente questa radio varia moltissimo e passa veramente da un ambito, da un campo all'altro con una certa facilità. È la specialità della casa di RTR 99, ti ricordi? Allora, così in leggerezza, adesso andiamo nel 1969 per chiudere il cerchio con Riccardo.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da

oltre 70 anni. Una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Te la pongo una domanda, perché tu sei innamorato, ti chiedi se anche lei ha un cuore che batte per te in quel momento. Marco Armenise, in arte Marco Armani, è diventato una presenza fissa delle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Che significa che ha un repertorio molto molto vasto di canzoni famose, le ricordiamo tutte. Adesso invece mi torno a ricordarvi che c'è un posto meraviglioso nel centro dell'Italia che ci dà veramente la possibilità di ricaricarci. Prendiamo le distanze, ci stacchiamo completamente dalla vita metropolitana e ci andiamo a passare un paio di giorni, almeno un paio di giorni, a Borgo Petrorio, un castello medievale che si trova a Todi, nella campagna di Todi, dove 13 camere organizzate, costruite, ristrutturate di questo castello vi danno la possibilità di ricaricarvi totalmente. Ma non solamente le camere, ce ne sono anche di importanti, le suite hanno la spa interna. Potete usufruire della spa della struttura di Borgo Petrorio, ma potete anche sicuramente acquistare noleggiare delle bici elettriche per farvi delle belle sgambate nella meravigliosa campagna umbra e poi bere vini super ricercati ma di grandissima qualità della cantina di Borgo Petrorio, così come mangiare e gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali alla colazione, ma anche cenando, pranzando la locanda Petreia, che ha questa cucina legata al territorio perché le materie prime sono di sola eccellenza. Quindi andare a Borgo Petrorio è un'esperienza da fare assolutamente, è bello ma anche emozionante. E il sito, così avete anche una visione di questa struttura, di questo posto che è ben più di una struttura, borgopetrorio.it. Il contatto telefonico 0759978543, ripeto 0759978543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata.

0: per dire una cosa politicamente molto scorretta, molto scorretta, sì. La versione del suo autore, quella di Neil Young, almeno nel mio giudizio personale, la dico dritta così come viene, era una lagna pazzesca, veramente molto molto ragnosa, una delle peculiarità di Neil Young. Altro vigore grazie all'interpretazione di Nicholas Larson, gli fu data, le fu data proprio da Neil Young, perché aveva scoperto la presenza di questa canzone in una cassetta di demo. Attenzione, colpetto di tacco, non poteva mancare in questa prima torre terapia della settimana. Andiamo a Sanremo 1982, sigla iniziale cantata da Pippo Franco.
1: Sì,

volta quando in autoradio sbucava, sbocciava che Fico di Pippo Franco si abbassava il volume perché ci si vergognava un po'. Oggi no, si alza al contrario, perché oggi non ce ne frega niente, come si suol dire, ce ne può fregare di meno, perché sono iniezioni di positività, di divertimento, di leggerezza, sono assolutamente necessarie. Allora ribadiamolo tante volte e noi qui a RTR 99 ti ricordi, ne diamo ampia prova ogni giorno. Siamo veramente nel rush finale, torniamo nel mio mondo musicale con gli Isley Brothers, questa meraviglia è del 1973.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

tardi, tardissimo. Sono quasi le 20, mancano 40 secondi. Devo sloggiare, Raus, capitano. Devo lasciare lo spazio al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ottima prima terapia, sono contento, mi abbraccio da solo. E ringrazio voi, il tanto affetto che mi avete dimostrato ancora una volta tramite il WhatsApp, il 338-9900-990. Domattina si riparte con Luca Casciani, giorno per giorno, alle 7, alle 10 la strana nostalgia con Fabio Martini e Paolo Famiglietti, David Guarnieri ad aprire il pomeriggio alle 13. Sarò di nuovo qui per un'altra sessione di Torre Terapia, la seconda puntata di Torre 99 di questa settimana, domani alle 16 in punto. Su RTR 99 ti ricordi, e se la vita è un pochettino dura, la sentite dura, il capitano vi offre un pochettino di tenerezza. Try a little tenderness. A domani. Oh.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Dopo la sconfitta in Parlamento sui provvedimenti per l'emergenza abitativa, il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre dal leader socialista Appello ai Movimenti per la Casa. Sull'ex Ilva di Taranto prevale la difesa della salute pubblica, ma rimangono a rischio i posti di lavoro. Confermato dai giudici di Milano lo stop dell'area a caldo. Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
3: Il governo deve garantire un piano industriale così come prospettato, così come promesso, con i forni elettrici e il rilancio delle attività produttive, e dall'altra parte le istituzioni locali dovranno fare il proprio per poter garantire un periodo di transizione anche con gli ammortizzatori sociali che siano equi.
2: Capitolo Electrolux, l'azienda ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. La RAI ha sospeso Siegfried Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della Commissione per il Codice Etico. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: R99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.com.

0: 6.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1973.

0: momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

presidente, guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti, per il

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1981.

0: avresti ascoltato. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Adesso, adesso lui sta sognando di te. E quando si sveglierà, si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: TR99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi